Chiedo scusa che interrompo prima dell'esecuzione del terzo movimento perché mi sono dimenticato di farvi una precisazione per questo stesso movimento allegro che è fondamentale per l'ascolto. Per dimostrare il grande genio di questi compositori, essendo una sinfonia per i bambini, e noi sappiamo che i bambini giocando si infervorano e giocano sempre più velocemente, l'autore ha scritto che questo brano si esegue 3 volte, con una piccola differenza, ogni volta più veloce, come fanno i bambini quando giocano, che giocano sempre più velocemente. Scusate.

0: Radio Kids. Leggiamo insieme!
1: Buongiorno a tutti i bambini e le bambine in ascolto. Sono Mara Pace della rivista Andersen e per il nostro appuntamento settimanale con i libri di Rai Radio Kids, oggi vi parlo del libro che ha vinto quest'anno il premio Andersen nella categoria dedicata al miglior albo senza parole. L'Aringa Rossa di Alisa Varela, pubblicato da Timpetil con testi di Gonzalo Moore tradotti da Chiara Carminati, è un libro che potrebbe per certi aspetti trarvi in inganno. Il lettore è chiaramente invitato, fin dalla copertina, a seguire una ringa rossa tra le pagine, un piccolo pesce rosso. Il compito, però, risulta fin troppo facile. Perché questo non è il vero obiettivo degli autori. Conoscete i libri brulicanti? Sono libri dove le illustrazioni contengono mondi interi, tantissime storie, brulicano appunto di persone, personaggi. Ecco, anche questo libro è una sorta di scrigno di racconti da cercare e da immaginare. È qualcosa che succede anche nel mondo reale, se ci pensate bene. Quando ci guardiamo attorno con attenzione, possiamo scoprire tante cose che a un primo sguardo distratto ci sono sfuggite. In fondo al libro della Ringa Rossa trovate anche una sorpresa, una busta dove tornano protagoniste le parole, un libretto da sfogliare pieno di parole. E questo libretto, una piccola raccolta di racconti, vi darà qualche spunto interessante da cui partire per leggere le illustrazioni in un modo nuovo e per scoprire tutta la loro ricchezza. Attenzione però, nella busta trovate solo qualche racconto, il resto del lavoro spetta a voi. La Ringa Rossa di Alisa Varela è un silent book pubblicato da Timpetil con testi di Gonzalo Moore, tradotti da Chiara Carminati. Ed è vincitore del premio Andersen 2026 come miglior libro senza parole. Andersen e i libri di Rai Radio Kids vi augurano una buona lettura.
2: Potete riascoltare le interviste dei libri di Radio Kids direttamente dal nostro sito su raiplaysound.it.

0: Il cielo è sempre più blu. Che nuvole lassù. Ci siamo noi qua giù. Cosa vuoi di più?
1: La ricerca è terminata.
2: La

0: Le api sono sopra al rovo.
1: Posto non vi è l'uovo. E guarda chi ti trovo.
0: Cosa vuoi di più?

0: Buongiorno, Allegra con Bricola, ci siete? Ben svegliati, buon lunedì a tutti voi, eccoci qui, eccoci qua. Ecco, come state stamattina? State bene? Spero di sì, perché dovete essere pronti per iniziare questa nuova settimana insieme a me. Sì, ci sono io che vi do il buongiorno e vi faccio cominciare al meglio questa settimana, questo lunedì. Ah, lunedì, oggi è 25 maggio, ma siamo praticamente agli sgoccioli, stiamo finendo questo mese, stiamo per entrare nel mese di giugno. Comunque il lunedì, che tutti quanti insomma a volte non amano tantissimo perché si rinizia la settimana, bisogna svegliarsi presto, bisogna ricominciare tutto, però invece il lunedì può essere bellissimo, ma bellissimissimo, non lo sapete perché? Perché può essere come la prima pagina di un quaderno nuovo. Ecco, comprate un quaderno nuovo, tutto vuoto, c'è la prima pagina, apritelo e la possiamo riempire questa prima pagina di sorrisi, di avventure, di idee, di giochi, di amicizie e di momenti felici, tanti momenti felici. E allora forza, dai, affrontiamo questa giornata e questa nuova settimana tutti insieme. E quali sono gli ingredienti fondamentali che non devono mai mancare nelle nostre mattine, splendide mattine radiofoniche? Ovviamente l'energia, l'allegria e tanto buon umore, mi raccomando. Allora preparatevi subito a mandare i vostri messaggi scritti ovviamente al nostro whatsappissimo numero di telefono 333 6690818. Ecco, e raccontatemi cosa state facendo e se siete già in macchina sul pullman e magari state facendo colazione o ancora siete sotto le coperte con un piedino fuori dal piumone, solo un piedino. Piumone no, magari no, perché comincia a fare un po' caldo, forse i piumoni, quelli leggeri, cioè, comunque attenzione adesso, Allegra con Bricola, voglio sentire tutte le vostre voci insieme e tutta la vostra energia. Vabbè, siete pronti? Ripetete con me. Pronti a cantare, pronti a ballare, pronti a gioire, vabbè, la sigla sta per partire, vabbè, è partita, si inizia!
1: Sveglia ragazzi, sono il giorno mattino, è il momento di saltare tutti giù dal letto,
2: strapiccio gli occhi, mi preparo di fretta, una buona colazione è già lì che aspetta,
1: brio!

eccoci qui, allegre, simpatica, con briccola del buongiorno di Radio Kids. Un super abbraccio, abbraccioso a tutti voi. Un abbraccio abbraccioso, quello che arriva, ecco, da qui, da me, dallo studio, fino e arriva nelle vostre case, nelle vostre auto o anche in strada. Se siete in strada, che state ascoltando il programma attraverso l'applicazione Rai Play Sound, che arrivi fino a voi un grande abbraccio abbraccioso. Alle 7:34 di questo lunedì mattina io vi auguro ovviamente un buongiorno spumeggiante, pieno di sorrisi, di tanta energia e di tante cose belle. Ma lo sapete una curiosità? Oggi esattamente un po' di anni fa, esattamente nel 1977

0: usciva nelle sale. Posso fare la voce di Darth Vader? La faccio sempre con Arianna.
1: Nel 1977, il 25 maggio, usciva nelle case, sì, nelle case, nei cinema americani, il film Star Wars.
0: Vabbè, sono io, tranquilli, non è successo niente, sono sempre Papa Marco. Vabbè, mi andava di dare questa notizia, ma soltanto per fare la voce di Darth Vader, così mi diverto a fare questa voce. Quindi sì, è uscito questo film che poi ha fatto la storia. Vabbè, basta, le Guerre Stellari, grazie Guerre Stellari, è stato un film, chi non l'ha visto lo può tranquillamente recuperare, andare a vedere. Intanto è arrivato un messaggio. Chi c'è? Ciao Papa Marco, sono Francesca da Maddaloni. Ciao Francesca, io sto ancora a casa perché aspetto i miei fratelli, o meglio mio fratello, che si stanno preparando, ma in particolare uno sta aspettando, che non si prepara, non vuole uscire. Per favore, potresti mettere Golden? Sì, tanto per uscire, tanto per cominciare la giornata alla grande. Dici va bene, ma la preparo subito. Golden, sì, che così cominciamo la settimana alla grande. Però volevo sapere un po' come siete stati, avete passato un bel fine settimana, questo sabato e domenica vi siete riposati un pochino, avete fatto i compiti, avete giocato? Allora, io ho avuto un weekend un po' particolare, ho lavorato sabato e domenica mattina, e certo, e poi ieri è stata la giornata europea dei parchi, che è una giornata dedicata proprio ai parchi naturali, alle aree verdi, ai posti pieni di natura che dobbiamo proteggere e rispettare sempre. Quindi serve anche a ricordarci quanto siano importanti gli alberi, gli animali, i fiori, i sentieri e tutti quei luoghi bellissimi dove possiamo respirare aria pulita, possiamo giocare e stare bene insieme alla natura. Oh, aspetta, intanto sta scrivendo Francesca da Maddaloni, continua a scrivere. Allora, ieri mi sono fatto una bella passeggiata in un parco di Roma. Sì, l'ho fatto perché è stata la giornata europea dei parchi. Ho detto, mi faccio una bella giornata. Dopo il lavoro mi sono dedicato un po' di tempo, ho fatto una bella passeggiata nella natura e ci sono dei parchi anche che hanno dei resti archeologici qui a Roma, e quindi mi sono fatto un po' di natura e cultura. Cultura e natura. E perché è bello ogni tanto rallentare un po' il ritmo, la settimana a volte è sempre frenetica e quindi conviene un po' rallentare il ritmo, mettere e poi magari sedersi sotto un albero al sole, così rilassarsi un po', magari leggere un bel libro. Allora, oggi facciamo una cosa molto molto semplice, ragazzi, una giornata, perché visto e considerato che il lunedì mattina siamo tutti un po' affaticati, siamo tutti un po' stanchi, dobbiamo ricominciare la giornata e che dopo la sveglia è risuonata presto di nuovo. Allora facciamo una cosa, oggi raccontatemi così in serenità quello che avete fatto di bello in questo fine settimana. Che cosa avete fatto? Avete giocato? Siete andati al mare? Oppure avete fatto una bella gita in un parco, un bel picnic? Siete andati in bicicletta ad esempio? Oppure avete visto degli amici, degli amichetti, i nonni, gli zie? Avete mangiato una pizza gigante? Avete costruito qualcosa con i mattoni colorati? Oppure siete semplicemente rimasti a casa in totale relax? Raccontatemi tutto al 333 6690818. Oggi raccontate come avete passato il vostro fine settimana. Poi dopo vi faccio un'altra domandina molto carina. Allora, un attimo, perché Francesca da Maddaloni ha aggiunto dei messaggi. In realtà ora ho visto che un mio fratello è pronto, perché stava aspettando. Francesca da Maddaloni era ancora a casa perché aspettavi i fratelli che si finissero di preparare, però in realtà ha detto un fratello è già pronto. Sabato sono andata a dormire alle 23:30, ma è tardissimo! Vabbè, ogni tanto si può fare, ci può stare, perché sono andata al bowling. Posso fare una domanda? È certo, Francesca, che la puoi fare la domanda. Secondo me sono qui, pronto. Qual è questa domanda? Comunque è bello andare al bowling. Ecco, per esempio la nostra amica Francesca da Maddaloni, abbiamo scoperto che ha passato sabato pomeriggio al bowling, ha tirato quanti strike hai fatto? Quanti birilli hai buttato giù, cara Francesca? E bello il bullying, ogni tanto ci vado anche io, mi diverto, non sono capace per... no. Io tiro la palla, va dove vuole lei la palla, io cerco di indirizzarla verso i birilli, no? Per cercare di buttarli giù tutti quanti a fare strike, ma lei va sempre nel canaletto, quello destro, quello sinistro, quello sinistro, quello destro, non c'è verso, non ce la posso fare.

fare. Ecco la nostra Francesca che è pronta lì per fare una domanda. Nel frattempo leggo un messaggio di: buongiorno papà Marco, sono Vincenzo da Palermo, io sto andando a scuola ed oggi di mattina avrò un'uscita didattica a Villa Trabia, non lo so. Per favore, puoi farmi ascoltare Heavenly Jump Style? Grazie. Vincenzo, non lo so se c'è questa canzone. Heavenly, io me la segno. Heavenly, adesso vedo una Jump Style. Adesso provo a cercarla, perché non so se c'è. E che cosa hai fatto di bello, caro Vincenzo da Palermo, durante questo weekend? Facci sapere. La nostra, eccola qua, la nostra amica Francesca da Maddaloni che mi chiedeva, posso farti una domanda? Ma nel 1977 del 25 maggio, essendo che Star Wars è una saga, che film è uscito? È uscito il primo, quello in Star Wars, proprio il primo in assoluto, quello che ha dato il via a tutto. Poi è arrivato anche in Italia e poi dopo sono uscite fuori tutta un'altra serie, di film che addirittura raccontavano quello che era successo prima di quel film. È andato in onda un film, hanno raccontato una storia e poi a un certo punto hanno deciso di raccontare cosa è successo prima e poi hanno raccontato anche cosa è successo dopo. Non so quante serie hanno fatto di Star Wars, ce ne sono un po', adesso le cerco un attimo e mi vedo com'è la situazione. Comunque cominciamo subito con tanta musica. 333-6690-81 oggi. Mandatemi caffè, vi prego, perché devo iniziare la settimana anche io, mi servono i vostri caffè, ma stamattina ve lo dico, me ne servono tantissimissimi. Dicevo, 333-6690-818, questo è il numero di telefono dove mandare i messaggi. Oggi, puntata semplicissima, raccontatemi come avete passato questo weekend, cosa avete fatto di bello. Io ho lavorato sabato e domenica mattina, ma poi ve l'ho detto, ieri sono andato a fare una bella passeggiata in un parco qui di Roma, perché era la giornata europea dei parchi. E adesso cominciamo alla grande con una buona musica, la musica quella che dà tanta energia, che ci ha chiesto Francesca da Maddaloni, e loro sono ovviamente le Huntrix, e questa è ovviamente Golden. Vabbè, ci sentiamo tra poco, scrivete, stanno fioccando messaggi nel frattempo, fioccate messaggi.

Rieccoci qui in diretta alle 7.45, questo è il buongiorno di Radio Kids, iniziamo insieme questa settimana, buon lunedì a tutti voi che siete sintonizzati su queste inconfondibili frequenze, le frequenze del buongiorno di Radio Kids. Io sono Papa Marco, va bene, e do un abbraccio abbraccioso a tutti voi, allegra con bricola del buongiorno di Radio Kids. Allora, stamattina ci stiamo un po' raccontando il nostro fine settimana, come lo avete passato? Che cosa avete fatto di bello? Una passeggiata? Magari siete andati a trovare qualcuno? Avete fatto un tuffo al mare? Avete scoperto qualcosa di nuovo, ad esempio? Sì, perché durante il weekend, e non solo durante la settimana, ma durante il weekend si imparano sempre delle cose molto molto interessanti, cose nuove. Quindi che cosa avete magari imparato di nuovo durante questo weekend? Qualcuno potrebbe aver imparato una nuova ricetta, quindi ha cucinato insieme a mamma e papà e ha imparato una nuova ricetta. Oppure qualcuno ha imparato ad andare senza rotelle in bicicletta, sì, perché le rotelline dietro, ad esempio, qualcuno può aver imparato ad andare definitivamente in bicicletta su due ruote e non su tre o su quattro. Qualcuno magari potrebbe avere qualche futuro scienziato potrebbe aver imparato il nome di una nuova costellazione, qualcuno ha costruito qualcosa. Insomma, raccontatevi cosa è successo di bello durante questo fine settimana. 333-6690-818. Nel frattempo saluto Viola, ad esempio. Viola, la nostra amica Viola, ha scritto che durante questo fine settimana ha iniziato ad andare in piscina, vedi, una cosa nuova, quindi lei sta per diventare un pesciolino, un pesciolino. Si sta preparando sicuramente per l'estate, in modo che può andare al mare e fare delle grandi, grandi nuotate. Ha imparato e sta cominciando ad andare in piscina. Grazie, ciao Viola, un abbraccio abbraccioso. E poi, vediamo un po' qui che succede. Quanti messaggi, quanti ne sono. Ah, nel frattempo ho scoperto una cosa. Francesca da Maddaloni, non so se sei ancora sintonizzata con noi, ma penso di sì, perché i tuoi fratelli erano in ritardo. Ho scoperto che i film di Star Wars della saga sono di... addirittura 9 film questa saga di Star Wars, e lui era Darth. I film della saga di Star Wars sono 9. È così, direbbe Darth Vader. Vabbè, lasciamo stare. Non voglio spaventare nessuno. Salve, sono sempre Papa Marco, tranquilli. Non è successo niente. Buongiorno con Bricola di Radio Kids, sono Noemi da Palermo. Ieri sono tornata da Roma, è vero, perché veniva a Roma la nostra amica Noemi. Ti è piaciuta? Dove mi sono divertita tantissimo con i miei cugini e ho visto il Colosseo, la Basilica di San Pietro e tanti caffè cornetti per me. Ma che meraviglia! Quindi ti è piaciuta Roma? È una bella città, è una bella città, tanta storia nelle vie di Roma, c'è tanta storia, tanta cultura, ma anche tanto divertimento. E poi sei stata fortunata perché hai trovato un caldo ha fatto qui a Roma questo fine settimana, non so da voi, ma qui a Roma un caldo, neanche al mare sono andato in un parco, ecco, ieri, perché era la giornata europea dei parchi, io sono andato in un parco a farmi una bella passeggiata dopo il lavoro. Comunque, la nostra amica Noemi da Palermo è stata a Roma e ha visitato due bei posti, ovvero la Basilica di San Pietro e il Colosseo, ma sicuramente avrai visto anche altre cose. Ma posso chiederti una cosa, Noemi da Palermo? Ma di buono, che non sono io Marco, di buono cosa hai mangiato? C'è un piatto particolare, qualcosa di particolare che hai mangiato qui a Roma che ti è piaciuto particolarmente? Dai, fammelo sapere. E poi andiamo avanti con i messaggi. Ciao Radio Kids, sono Aurora da Vittorio Veneto. Io ieri mi sono dedicata un po' all'orto, ora mi sto preparando per andare a scuola. Potete mettere per favore Animal School? 1000 caffè per te, grazie Aurora. Ma Aurora che si dedica all'orto? Ma questa cosa, che cosa c'è nell'orto? Cosa stai raccogliendo? Stai raccogliendo zucchine? I pomodori? Stai raccogliendo queste cose qui? Sicuramente sì, è stagione. Oppure hai delle fragole? C'è anche della frutta? Facci sapere, Aurora, sono curioso di sapere che cosa stai coltivando nel tuo orto. Allora, Animal School adesso la mettiamo, perché questa c'è sicuramente. Mentre volevo dire che Heavenly Jump Style... Heavenly Jump Style non c'è, non la posso mettere perché non c'è, non ce l'abbiamo,
non ce l'abbiamo. Va bene, però Anima Scusa lo sicuro di sì. Buongiorno Papa Marco, sono Jacopo da Padova, ecco il nostro amico Jacopo. Ieri ho fatto uno spettacolo con il mio gruppo di teatro. Hai capito, Jacopo? Era uno spettacolo dove interpretavo un gamer, quindi un ragazzo che gioca. Quando il pubblico ci ha applaudito, io mi sono emozionato tantissimo. Prima avevo molta paura e provavo tante emozioni, ma anche se ora sono stanchissimo, ne è valsa proprio la pena. Mando un abbraccio speciale a tutti i miei amici di TED Teatro di Padova e 50 caffè per chi li vuole. Uno sicuramente lo prendo io. E saluto anch'io gli tuoi amici di TED Teatro di Padova, ma che meraviglia, vedi il nostro amico Jacopo, quante è veramente un ha tante tante sorprese, ci riserva sempre tante sorprese. Ecco, fa l'attore, attenzione, ricordatevi questo nome, Jacopo da Padova, che non è il cognome da Padova, ma è solo perché abita a Padova, ricordatelo perché un giorno lui diventerà un grande attore, un grande artista, io lo so perché poi scrive bene, è veramente un artista lui. E quindi, caro, ma come è andato bene, ma che emozione, lo so, l'ho fatto anch'io quando ero un po' più giovane, ho fatto anch'io teatro e devo dire che è sempre una grande emozione quando il pubblico è lì, si apre il sipario e c'è il boom, che paura, e si apre il sipario e il pubblico è lì pronto ad ascoltare quello che dice e poi alla fine i grandi applausi per celebrare la fine dello spettacolo. Bene, ciao Jacopo, un abbraccio abbraccioso e grazie per il caffè. Buongiorno Marco, come stai? Allora, sto bene, è iniziata la settimana, un po' di sonno, perché la sveglia che suona molto presto, insomma è un po' difficile da gestire, però sto benissimo perché poi voi mi date una carica e un'energia pazzesca e poi mi mandate anche un sacco di caffè, quindi grazie. Io sono andata in bici con Babbo sul seggiolino e siamo andati a comprare le gomme per la bici. Eleonora da Sant'Amato e manda anche 4 caffè, ma che bello. E le gomme per la bici, perché quindi non le gomme da masticare, no, ma le gomme per la bici, ecco perché servono sempre le ruote di scorta, le gomme di scorta per la bici, ma che bello. Sul seggiolino, e quando è che impari ad andare in bicicletta? Eleonora, tra un po' tocca a te, eh? Dovrai imparare ad andare in bicicletta, va bene? Hai fatto o ci sai già andare e hai fatto soltanto la pigrona e ti sei seduta sul seggiolino così ti portava papà? Secondo me è la seconda. Un abbraccio Eleonora! E poi. Ciao Papa Marco, per me è stato un weekend speciale. Ah, che bello! E mi piacciono i weekend speciali, questa parola è bellissima, speciale. Sabato ho fatto il saggio di flauto traverso e ieri la cresima. Ma auguri Giorgia! Ma che meraviglia la nostra amica dei tre cuori, il viola, il rosso e l'azzurro. Ha fatto la cresima ieri e ha fatto il saggio sabato di flauto traverso, che non è facile per niente da suonare flauto traverso. Quindi brava Giorgia e auguri per la tua cresima, ma che bene, ti mando un abbraccio, io spero ti arrivi, un abbraccio abbraccioso a te, ecco qua, alla nostra Giorgia. E poi, ciao Papa Marco, sono Beatrice da Padova. Ieri sono andata con mamma e papà ed amici a fare un giro in bici. Fa anche rima. E sono stata bravissima. No, non potete immaginare quanti chilometri. Ho fatto 25 chilometri. Quanti? 25 chilometri. Beatrice, sono tantissimi 25 chilometri. Ti mando tantissimi caffè. Grazie. Senti un po', dopo 25 chilometri, come stanno le gambe? Fanno male? Sono indolenzite? Capirai, io se basta ne faccio 100 metri con la bicicletta, già mi fa male tutto. Tu hai fatto 25 chilometri. Beatrice, grazie per il caffè, ti mando un abbraccio abbraccioso. Allora, amici di Padova, ma quando è che un fine settimana? Vi prego, sta per finire anche il buongiorno, stanno per finire le scuole. Cercate di incontrarvi a Prato della Signora, lì a Padova, incontratevi. Fate una bella foto tutti insieme, siete tantissimi, Combriccola di Padova, ma anche la Combriccola di Palermo, cercate di vedervi, di mandare una bella foto a noi, ci farebbe veramente tanto piacere. Ciao Papa Marco, oggi è il compleanno di Linda. Durante il fine settimana abbiamo festeggiato, ma avete festeggiato in anticipo. Attenzione signore e signori, e a questo punto tolgo la base perché

Linda che ha non lo so quanti anni compie Linda. Tanti auguri a te da parte di mamma e Alice. Evviva Linda, un abbraccio e tanti auguri anche da parte mia, ti mando un abbraccio abbraccioso. Ecco, hanno festeggiato nel weekend il compleanno di Linda, che bello, hanno festeggiato in anticipo, vabbè, ma si può fare, non c'è problema. Oh, attenzione, qui abbiamo un messaggio lungo, perché è stato molto impegnativo il weekend di questo nostro amico. Allora, ho nuotato, ho giocato con i mattoncini colorati, sono stato ad una festa, ho preso il treno, ho pedalato ai 35 all'ora, ho giocato a burraco con i nonni, ho pedalato fino a l'una di notte con la mamma, ho dormito fino alle 12, poi compiti e ritorno a casa con bici e treno. Ma che fine settimana è stato? Ero già stanco alla seconda cosa. E tu hai fatto tutto questo. Ti mando una scarica della mia energia. Sì! E vale come un milione di caffè. Sebastiano da Bologna. Ma ci credo, tu hai un'energia pazzesca. Hai fatto mille cose durante questo fine settimana. Mi sono stancato solo a leggerle tutte le cose che hai fatto, ma che bravo. Grazie Sebastiano da Bologna, complimenti veramente per tutto quello che hai fatto. Bici, treno, burraco, 35 all'ora, però hai anche dormito fino alle 12, nuotato, giocato, vabbè, hai fatto di tutto. Grande Sebastiano, che meraviglia. Buongiorno Papa Marco, sono Alessandra da Olbia, dalla Sardegna, la mia una terra che io amo tantissimo. Sono Alessandra e sono andata al compleanno di un mio amico e mi sono divertita tantissimo. Vedi, anche le feste di compleanno ci si diverte tantissimo durante le feste del compleanno. Potresti mettermi take down. Ah, però prima dovevo mettere prima Animal School che mi avevano chiesto, è vero. Allora aspettate, vi faccio tutto in diretta. Eccolo qua. Intanto mettiamo la nostra Animal School. Nel frattempo voi continuate a inviare i messaggi al 333-6690-818. Raccontatemi cosa è successo di bello, cosa avete fatto durante questo weekend e se avete imparato qualcosa, scoperto o imparato qualcosa di nuovo. Vai,

0: A Radio Kids sono le ore 8.
1: E beh, questa ci voleva. Ebbene sì, sono le ore 8 di questo lunedì 25 maggio. Come ho detto prima, nel lontano 1977, il 25 maggio, usciva nelle sale cinematografiche statunitensi, quindi americane, il film Star Wars. Ci ha scritto, non so perché, poi mi hanno chiesto, ma quanti sono i film? Io avevo letto una cosa su internet riguardo Star Wars e c'è però un nostro amico che ne sa veramente tanto. Buongiorno Papa Marco, sono Samuele d'Alessandria. Come io ti avevo detto, io sono un esperto di Star Wars, ce l'avevi detto in un messaggio precedente, so più o meno tutto. Bene, i film principali sono 3 trilogie, quindi in totale 9, sono 9 film, come infatti l'avevo letto prima. Poi hanno fatto altre robe che però secondo me non valgono le trilogie iniziali. Vedi il nostro esperto Samuele d'Alessandria. Grazie Samuele per queste informazioni. Io ti confesso che mi sono fermato appunto al primo, quello che c'è stato un po' di anni, ecco, fine anni 70, sì, in Italia non so quando è arrivato, più o meno in quel periodo, insomma nel 77 è uscito in America e poi sarà uscito forse nei primi anni 80, non lo so, vabbè. Comunque, ciao Papa Marco, ti volevo raccontare anche che questa mattina ci siamo svegliati senza l'acqua per un problema alla linea principale di tutto il quartiere, e questa è la cosa che mi ha detto il papà Diego. Non usciva proprio l'acqua dai rubinetti e secondo me alla fine è anche importante ogni tanto, attenzione, questo è un messaggio veramente bello e importante che sta dicendo il nostro amico Samuele d'Alessandria, ogni tanto è anche importante ogni tanto rendersi conto di quanto è fondamentale l'acqua per noi e quindi non bisogna sprecarla. Bravo Samuele, faccio un applauso. Ecco, soltanto quando non si hanno le cose poi ci rendiamo conto di quanto siano importanti e fondamentali. A volte non diamo la giusta importanza, quindi ad esempio con l'acqua lasciamo il rubinetto aperto, quando ci laviamo i denti lasciamo l'acqua che scorre. No, chiudiamo anche quando ci laviamo le mani, nel momento che ce li insaponiamo bene e chiudiamo l'acqua, poi la riapriamo e continuiamo a sciacquare le mani e a togliere il sapone. Va bene, io lo so che tanto siete bravi e quindi farete sicuramente tutto questo. Brava l'Allegra con Briccola e buongiorno di Radio Kids. Oh, grazie e anche delle informazioni Samuele d'Alessandria per quanto riguarda Star Wars. Oh, la nostra... Ah, no, che meraviglia! La nostra amica Francesca da Maddaloni ha mandato una foto e ci sta ascoltando attraverso la televisione, perché con le Smart TV ci si può collegare a Rai Play Sound, anche l'applicazione che non solo si può scaricare sul telefonino ma anche sulle Smart TV, e ascoltare quindi il Buongiorno di Radio Kids sulla televisione. C'è la nostra foto, c'è solo la nostra foto, non ci siamo noi. Va bene. Oh, chi c'è qui? Ciao Marco, io ho imparato ad andare in bici da sola senza rotelle, con 2 ruote, lo vedi? Buona giornata da Greta. Ciao Greta, che meraviglia, brava. Ecco, che cosa avete imparato oggi? Vi ho chiesto proprio questo, cosa avete fatto durante il weekend, questo fine settimana? Magari avete imparato qualcosa di nuovo, avete fatto qualche scoperta oppure imparato qualcosa di nuovo. La nostra amica Greta ha imparato ad andare senza rotelle, che bello. Oh, chi c'è qui? Ah, Francesco, qui bisogna ascoltarlo questo messaggio, 2 messaggi vocali da ascoltare. Vediamo un po', abbiamo qui: ciao, sono Dylan da Bergamo. Ciao Dylan, ieri insieme a mio fratello Filippo e a mia sorella Noemi siamo andati all'oratorio a giocare e ci siamo divertiti tantissimo. Pota, ciao. Ciao Dylan da Bergamo, ciao Bergamo di Hura. Abbiamo detto che era Bergamo di sopra, vero? Bergamo di Hura e non Bergamo di Hota. Va bene, ciao Dylan. E loro si sono divertiti all'oratorio. Buongiorno amici di Radio Kids, sono Giorgio, il papà di Stella, e quando possiamo vi ascoltiamo in macchina per le strade di Roma. Oggi vi scrivo io perché voglio fare gli auguri alla mia bimbetta che ormai è grande e compie 7 anni. Io, la mamma Stefania e la sorellina Viola le vogliamo tanto bene da quando è nata 7 anni fa. Sentite che bello, illumina la nostra vita proprio come fa una stella. E qui però scatta l'emozione, scatta la lacrimuccia, ma scatta anche la canzone per la nostra amica Stella. Attenzione, attenzione, attenzione, togliamo questa base, vai! Tanti auguri a te Stella, tanti auguri a te Stella, tanti auguri appunto a Stella. Tanti

Auguri Stella, ti mando un abbraccio grandissimissimo, anzi è proprio un bel abbraccio, abbraccioso, festeggia la grande, mi raccomando. Ciao papà, già papà, mamma, dove anche la sorella, mamma Stefano, la sorellina Viola, oh, ce l'abbiamo tutti. Ciao Giorgio, Viola, Stella e mamma Stefania, ciao a tutti. Ogni tanto mi perdo i nomi, mi perdo le cose da... Sono proprio... Vabbè, Pietro da Cecina, che succede Pietro? Buongiorno, buongiorno papà Marco, per me è stato un fine settimana bellissimo e sono felice. Ho fatto un piccolo viaggio al mare, a Punta Ala, bella Punta Ala, mi piace molto, con il mio migliore amico Andrea. Siamo andati in camper ed abbiamo dormito in un campeggio che aveva una bellissima piscina. E quindi avete fatto splash, avete fatto un bel tuffetto? Faceva caldo, almeno qui a Roma faceva un caldo proprio incredibile. Ci siamo divertiti un sacco e comunque 2 milioni di caffè. Vabbè, io ne prendo uno, tutto il resto chi vuole possa prendere caffè, vuole prendere caffè, prendeteli. Sono Pietro la Cecina, ciao Pietro, che bello Punta Ala, è un posto bellissimissimo, siamo in Toscana, siamo. Ciao papà Marco, sono Beatrice da Sesto Fiorentino, io ieri sono andata a messa e poi a fare un picnic con i nostri amici e poi sono andata anche a teatro a vedere i miei nonni che recitavano in una commedia, ma che bello, è stato un weekend molto speciale. Beh, grazie per i caffè, grazie per i cornetti, e bello, vedi, andare a vedere i nonni che recitavano in una commedia. Di solito ecco, siete voi che fate spettacoli e invece la nostra amica Beatrice da Sesto Fiorentino è andata a vedere i nonni. Ma che commedia hanno fatto? Che spettacolo hanno fatto? Ma sono stati bravi, Beatrice, ma sono stati bravi questi nonni, eh? Secondo me sì, però fammi sapere se sono stati bravi, eh? Va bene, buongiorno, buongiorno. Sono Martino, quello spettinato. Ma certo, certo, vi ricordo, lo so, c'è anche la foto. Martino, quello spettinato, ciao. Ieri mi sono divertito tantissimo. Io e la mamma ci siamo imbucati, ma che veramente, ad una festa di una scuola. Dove non vado? Ma come? Ma si può fare? Ma non, vabbè, non lo so. E questa mattina vado con la mia classe a teatro a fare le prove per questa sera. No, Martino Spettinato! Martino Spettinato, nome e cognome. Martino Spettinato, e che spettacolo devi fare stasera a teatro? Mi fai sapere? Sì, sono curiosissimissimissimissimissimissimo. Un abbraccio e in bocca al lupo per questa sera, Martino. Martino Spettinato, il nostro amico Martino Spettinato. Vai. E poi... Poi chi abbiamo? Oh, ma quanti. Ciao papà Marco, ieri ho fatto le gare regionali di nuoto ed ho incontrato Fioravanti e ho fatto una foto, ma è bellissima. Adam, ciao Adam, ma che bello, c'è la foto, la vedo. Eccoli qua, la felicità. Io vedo il nostro amico Adam con una felicità incredibile, sì, c'è questo sorriso, ma lui è super felice di aver fatto questa foto. Grande! Come è andata comunque? Come sono andate queste gare? Adam? Mi si intrecciano anche le vocali. Sono le 8:10, devo dare una svolta a questi messaggi, devo leggere. Ciao papà Marco, sono Gabriele da Gaggio Montano. Sabato sono andata a mangiare una pizza e domenica ho festeggiato un compleanno! Pizza e compleanno, compleanno e pizza. Bene, grazie Gabriele da Gaggio Montano. Pizza e compleanno, il connubio perfetto. Ah, sono stato un compleanno pure io, è vero, sabato sono stato un compleanno. Di una persona un po' cresciuta, di un'amica, però di una certa età, no, di una certa età, insomma, vabbè, sicuramente più grande di voi. Buongiorno papà Marco, sono Maddalena da Fano, è stato un weekend bellissimo. Io sono felice, è una cosa meravigliosa, perché mi state dicendo tutti che avete passato un weekend bellissimo e questa è una cosa bellissima, appunto. E ieri è stato il compleanno di mia mamma Valentina. Happy birthday mamma Valentina, e abbiamo festeggiato con i nonni, i cugini e alla sera con gli amici. Poi ieri pomeriggio sono andata a giocare alla festa che c'era nella mia città, Fano, la città da giocare. Che bella questa festa, ma bello anche il nome di questa festa. Una giornata dove le vie della città sono chiuse e ci sono tutti i giochi per bambini. Ma è bello, è un'iniziativa incredibile, la città da giocare, quindi città chiusa al traffico, senza macchine e a disposizione dei bambini che possono giocare in tranquillità e in libertà. Bene, bella, bella cosa, bravo, complimenti alla città di Fano per questa bellissima iniziativa. Un abbraccio a Maddalena, ciao Maddalena. E poi. Ciao papà Marco, sono Tommaso da Roma. Sabato mattina ho fatto lo spettacolo di teatro in inglese. Oh yes, well, io lascio, meglio che lascio perdere. A tema libro della giungla. Io ero un cucciolo di lupetto.
Potresti mettere lo stretto indispensabile? C'è, ma io non so se c'è. Anima School l'ho messa, sì, takedown è pronta, sì. Adesso vedo anche se c'è lo stretto indispensabile, ma non credo ci sia, non lo so. Grazie per il caffè, ciao Tommaso da Roma. Lo stretto indispensabile. Lo stretto indispensabile. Devo sentire dei messaggi vocali, ci sono un sacco di messaggi vocali. Buongiornissimo Marco, sono Greta da Monteroni d'Arbia. Questo weekend mi sono buttata in piscina. Faceva caldo, quindi si è buttata proprio in piscina. Sabato mattina e sono uscita domenica sera. Ah, ecco, sabato mattina in piscina e domenica sera è uscita. Hai capito? La nostra amica Greta, uscita con le amiche. Dove sei andata di bello? Greta, così, non lo so, dove si sicuramente divertita con le sue amiche. Buongiorno, allora, buongiorno Papa Marco, siamo Nicolas e Federico da Seravezza. Noi abbiamo fatto un torneo di calcio e poi siamo andati al mare e abbiamo fatto il primo bagno. Eccoli, bravi! Grazie per il caffè. Senti un po', Nicolas e Federico, ma com'era l'acqua, sinceramente? Sinceramente, com'era l'acqua? Era un po' fredda? Secondo me è ancora un po' fredda. Io poi sono un freddoloso nato, quindi secondo me. Va, fatemi sapere. E poi un altro messaggio vocale. Devo ascoltarli questi messaggi. Ciao, sono Gianluca da Trento. Questo fine settimana ho iniziato a scrivere una canzone. Abbiamo un cantautore qui? O un autore? Tu canti anche? E questo fine settimana il dentino dondola di più e forse oggi cade. Oh, Gianluca da Trento, questa cosa mi incuriosisce molto. Tu che hai iniziato a scrivere una canzone, ma suoni qualche strumento? Per sapere. E che cosa hai scritto? Scrivi il testo della canzone o scrivi anche la melodia, la musica? No, fammelo sapere che io ci metto l'ukulele, poi vengo a suonare in studio di registrazione, la incidiamo e io ci metto l'ukulele sopra. Comunque poi facci sapere se questo dentino cade o non cade. Oggi che fa? Cade o non cade? E deve arrivare la fatina del dentino, eh? Mi raccomando, questa fatina del dentino, eh? Ah, sta scrivendo, Gianluca da Trento sta scrivendo qualcosa. Il nostro artista sarà un cantautore, suona e canta, o sarà soltanto un autore di musiche, di canzoni? Quando finisco di scrivere la canzone ve la mando. Sì, bravo, bravo, bravo. Oh, va bene. Gianluca, io l'aspetto, sono curiosissimo. Poi ci metto l'ukulele. Poi chi abbiamo? Io devo ascoltare i messaggi vocali. Buongiorno Papa Marco, sono Gioele da Torino. Sabato sono andato a fare il tifo per una mia amica che correva insieme ad un'altra amica. Abbiamo urlato, sì, dai, forza, dai, e incitato, forza, ce la potete fare, dai. Avevo anche un cartellone, che bello, con scritto vai. Poi al pomeriggio, dopo i compiti, con quella che non ha gareggiato, siamo andati a fare il tifo per il suo papà. No, perché un'amica correva insieme a un'altra amica, hanno urlato e incitato, scusate, correva soltanto un'amica. Poi con l'amica che non ha gareggiato siamo andati invece il pomeriggio a fare il tifo per il suo papà, che ha vinto la semifinale di una gara per scrittori. Ragazzi, ma qui tutti artisti, tra i vostri genitori e voi siete meravigliosi. Domenica siamo andati in bicicletta con legno da Torino, in tutto 11,5 km. Sono tanti, già erano tanti 25, ma anche 11 sono tanti. Ieri sera abbiamo fatto il picnic al parco. Beh, anche perché ieri sera ieri è stato proprio la giornata europea dei parchi, quindi allora hanno fatto un bel picnic al parco. Ma di sera l'avete fatto? Va bene. Sai qual è la città dove non aggiustano mai le buche? C'è, attenzione che c'è una battuta, c'è la freddura. La città dove non aggiustano mai le buche è Bucarest, ovvero la buca resta e non se ne va. Ciao Gioele, che meraviglia, siete fantastici. Oh, che messaggio lungo, wow. Ciao Papa Marco, sono Anita da Gallarate e volevo dirti che ieri sono andata alla comunione di mio cugino Francesco, auguri Francesco, dove ho incontrato due sue amiche che alla fine della giornata sono diventate anche mie amiche. Vedi, si fanno cose nuove e si fanno anche nuove amicizie durante il fine settimana. E abbiamo pensato che sarebbe bello rivederci. E poi quando sono tornata a casa non c'era la corrente. Ecco, il nostro amico senza acqua stamattina. Voi non avevate la corrente ieri, che continuava a soltare e suonavano tutti gli allarmi del vicinato. Infatti, con la mamma e la mia sorellina Lisa siamo andati a letto prestissimo senza corrente, ma questa mattina ci siamo svegliati che la corrente fortunatamente è tornata. Meno male, ecco.
Cioè, è veramente là, senza acqua, senza corrente. Allora, a lume di candela, dovevate magari fare qualcosa a lume di candela. Ti voglio dire anche che oggi vado in gita. In realtà è come se facessi due gite, perché andiamo a vedere due cose nello stesso giorno. Meno male che fa tanto caldo. Buona giornata! Vedi, un'amica che dice meno male che fa tanto caldo. C'è chi non sopporta un caldo proprio incredibile e invece la nostra amica dice meno male che fa tanto caldo. Ciao Anita da Gallarate! Che weekend, che fine settimana intenso anche lei. Un altro messaggio vocale da ascoltare. Niente, mi devo fermare un attimo, perché devo ascoltare un po' di messaggi vocali. E che è questo qui, fermi, perché altrimenti me li perdo. Ciao papà Marco, come stai? Io sto molto bene, tu come stai? Sono Sara da Giussano e nel weekend sono andata da mia cugina appena nata, che si chiama Dalia. Che meraviglia, due cuori, ma grazie, mandali alla tua cuginetta appena nata. Ciao Dalia, manda un bacino, anzi mando io un bacino a Dalia, piccolino. Ciao Sara, saluta Dalia. Ecco, piano piano, se no si sveglia, è piccolina. Ciao, sono Miriam da Milano. In questo weekend ho scoperto che, attenzione, si possono prendere le lucciole con le mani. Delicatamente, poi ha scritto tra parentesi. Mi raccomando, Miriam, delicatamente. Se riusciamo a non, se le lasciamo stare e non le prendiamo, forse è ancora meglio, però delicatamente, ecco, magari è meglio non prenderle. E poi le biciclette dei ciclisti del Giro d'Italia vanno velocissime, lo so, loro corrono proprio tanto. No, io avrei paura, quindi non andrei mai così veloce in bicicletta. Grazie Miriam. E poi, chi c'è? Ciao papà Marco, sono Giorgio. Il mio fine settimana è iniziato da venerdì per un torneo al mare di calcio e ho parato un rigore, bravo! Faceva molto caldo, anche qui. Ciao Giorgio, bravo che ha parato anche al rigore. E poi, ciao papà Marco, sono Agnese da Perugia. Io durante il weekend ho fatto un pigiama party. Il giorno dopo sono andata a casa di mia nonna, poi ieri sera abbiamo fatto un picnic al parco fino a che non è diventata notte. Ciao, caffè, cornetti per tutti. Grazie Agnese da Perugia, anche tu un weekend molto intenso. Pigiama party hanno fatto. C'era una canzone pigiama party? Ce l'ho lì, ma devo mettere tutta un'altra serie di canzoni prima, non so quando farò in tempo. Intanto posso mettere take down. Ecco. Intanto, e poi leggo un altro. Ciao Radio Kids, siamo Filippo e Sofia da Bologna. Questo sabato siamo andati alla fabbrica del gelato. Buono, buonissimo. Ah, che meraviglia! E abbiamo preparato il sorbetto. Abbiamo visto come si preparava il gelato in live, quindi dal vivo. E poi lo abbiamo mangiato. Bravi, che bello. Cioè, imparare a fare il sorbetto e anche a vedere come si prepara il gelato e poi mangiarlo in diretta è una cosa meravigliosa. Che meraviglia! Grazie Filippo e Sofia da Bologna! Check down. Devo ascoltare dei messaggi vocali, ci sentiamo tra poco.

da da da da, take down, take down. Sì, sì, non mancano mai le Antrix qui al Buongiorno di Radio Kids. Eccoci qui, sono le 8:21. Sono Papa Marco, 333-6690-818. Questo è il numero di telefono dove poter mandare messaggi. Mi state raccontando, anzi vi ho chiesto che cosa avete fatto di bello, di curioso, di interessante questo fine settimana. Tante cose stanno uscendo fuori, anche che cosa avete imparato di nuovo. E allora devo salutare subito Martino, che ha mandato una barzelletta e ha detto: sai perché le paperelle non possono mai giocare a nascondino e perdono sempre? Perché fanno sempre qua qua qua, qua. Ma grazie. Da Firenze era il nostro amico, da Firenze il nostro amico Martino da Firenze. Allora, partito tutto, Martino da Firenze. Poi devo dire, allora, il nostro amico Francesco da Bastia Umbra è andato durante questo weekend a fare il corso di clown con mamma. Beh, è bella questa cosa, il corso di clown. È un'arte molto particolare, la clownerie, e sarà sicuramente stato molto divertente e bello. Chissà che cosa ti hanno insegnato, Francesco da Bastia Umbra, cosa hai imparato? Se riesci a scrivermelo, a dirmelo, perché sono molto curioso. E poi oltretutto con mamma sono andati sempre a scegliere un gattino da adottare dopo aver fatto il corso di clown. Poi abbiamo il nostro amico Elio da Savona, anche lui ha avuto un fine settimana molto molto impegnativo, è andato a vedere i mosaici a Ravenna, è stata a Mirabilandia e poi è andato a Bologna. Ciao, ha fatto un ciao con un'energia e con un'allegria incredibile. Ciao Elio da Savona, ma è la prima volta che scrivi per caso, quindi continua a scrivere. Grazie per aver scritto, grazie per essere con noi, di far parte di questa allegra combriccola del Buongiorno di Radio Kids. E poi abbiamo ancora altri messaggi, devo ascoltare altri messaggi. Buongiorno Papa Marco, io vorrei fare i complimenti a tutta la polisportiva Gian Burrasca, è già il nome, perché hanno fatto un saggio spettacolare e le vigiliesse del fuoco erano le migliori, da Matilde da Padova. E allora noi ci uniamo, facciamo i complimenti, anche io faccio i complimenti alla polisportiva Gian Burrasca e ai vigili e vigiliesse che hanno sicuramente svolto il loro lavoro in maniera egregia. Ciao Matilde da Padova, un abbraccio. E poi vediamo un po'. Ah, ecco, aspetta, Martino, quello spettinato, che le prove, questa sera va a fare le prove per lo spettacolo. No, a fare le prove per questa sera. Sì, la mattina fa le prove per questa sera. Ho chiesto, ma che spettacolo fai? Lo spettacolo di teatro si chiama Vita d'altri tempi ed è con la scuola. Puoi salutare Veronica e Rachele che sono con noi in macchina. Ciao Veronica, ciao Rachele, ciao, un bacio anche a te, ma un bacio anche a voi. Martino, Veronica e Rachele, fate bravi e fate un bel saggio, non fate un bello spettacolo questa sera, eh. Voglio proprio che riceviate degli ma Veronica e Rachele faranno lo spettacolo con te, Martino. No, non lo so perché io sto dicendo questa cosa, ma magari non è vero. Vabbè, saluto Veronica, saluto Rachele, saluto Martino e un bocca al lupo per questa sera a chi fa lo spettacolo. Ciao ragazzi, ecco perché devo dire giustamente non è detto che Veronica e Regali facciano lo spettacolo con lui questa sera. Ciao Papa Marco, sono Bruno. Questo weekend abbiamo giocato con l'acqua, divertendoci, scivolando su uno scivolo d'acqua, e domani che è il mio compleanno, Bruno e Gaia Castello di Brianza. Allora puoi mettere Beautiful Things, grazie, buona giornata. Allora, che meraviglia. Allora, mi ha mandato un video loro che scivolano su questo scivolo d'acqua. Ma no, lo voglio anch'io, ma che bello, un telo tutto bagnato. No, e si scivola sopra. Anch'io voglio venire sullo scivolo d'acqua. Mi diverto troppo. Beautiful Things. Ci sarà? Beautiful Things, non lo so se c'è, vediamo un po' se c'è questa canzone, ma devo leggere un sacco di messaggi ancora. Allora, la nostra amica Beatrice a Sesto Fiorentino, che è andata a vedere lo spettacolo di nonno, ha chiesto: ma che spettacolo? La commedia si chiamava In città, è tutta un'altra storia, parlava di persone che si erano conosciuti al mare, ma per sembrare più importanti avevano raccontato delle bugie e poi arrivati a casa si trovano incastrati nelle bugie dette. Alla fine tutti hanno raccontato la verità, non con pochi
con tanti aneddoti divertentissimi. I nonni sono stati davvero bravi e mi hanno fatto ridere tanto, bravi. E la cosa importante che avete imparato è: le bugie non si dicono. Ok, ci siamo. Beatrice da Sesto Fiorentino. Andata a mangiare una pizza domenica, ho festeggiato un compleanno. Ah, perfetto. Vabbè, scusate, ma questo sono. Allora, caro Gabriele da Gaggio Montano, al quale ho fatto gli auguri, ho festeggiato. Perché? Perché io mi ostino a non mettere gli occhiali, quindi leggo fischi per fiaschi, come si dice a Roma. Quindi ho festeggiato un compleanno, ma invece ho festeggiato il compleanno, ho festeggiato un compleanno che è stato di un adulto. Perfetto, evviva me! Evviva! Ciao Gabriele! Non ci posso credere. Dai, è stata. No, gli ho fatto. Non lo so, no, devo risentire questi messaggi. Sto andando nel pallone, come si dice anche a Roma. Ciao Papa Marco, sono Maria Stella da Roma. Ieri sono andata al mare, ma l'acqua era molto fredda. Invece sabato siamo stati a casa e la sera abbiamo giocato a Monopoli. Vedi, l'acqua era molto fredda? Eh sì. Al mare, sul litorale laziale, sicuramente romano, l'acqua sarà stata sicuramente fredda. E infatti ce lo conferma Maria Stella da Roma. Evviva Maria Stella! E poi. Ciao Papa Marco, sono Olivia da Bareggio. Anch'io questo fine settimana sono stata molto bene. Ho visto un sacco di amici e di miei amici. Abbiamo fatto delle serate fuori alle feste di Bareggio e domenica sera sono andata a vedere il mio papà che cantava con il suo chitarrista in un locale. Siamo stati molto molto bene, vedi? Tutti artisti, chitarristi, i nonni che recitano, i papà che cantano insieme ai chitarristi. Che meraviglia! Olivia da Bareggio. Ciao Olivia, un abbraccio abbraccioso. Sono le 8:28, devo leggere ancora un sacco di messaggi, devo ascoltare dei messaggi vocali anche. Buongiorno Papa Marco, sono René da Serra Mazzoni. Domenica ho imparato a mettere la malta di colla a delle grandi piastrelle per l'esterno. Una cosa complicatissima. Ho aiutato il mio papà e il mio nonno a tutto fare. E anche venuta mia zia e siamo stati insieme per pranzo, e domenica tornano per il compleanno di mia sorella che fa 3 anni. Auguri! Oh, allora, la malta di colla delle grandi piastrelle. Allora, se devo mettere delle piastrelle, René, io ti chiamo, eh? Ti chiamo perché ormai hai imparato a mettere la malta di colla, quindi ti chiamo e vieni a aiutarmi a mettere le piastrelle anche a me. Grazie. La malta di colla alle piastrelle, ragazzi, è una cosa fantastica. Oh, vediamo un po' chi c'è. Oh, ciao Papa Marco, sono Lucia. Ieri sono stata nel parco Spina Verde, nella casa Scout Don Titino, a fare la messa in mezzo al bosco. Bella questa cosa. Mi fareste ascoltare La mia moto di Jovanotti? Quanto tempo è passato. Non so se ce la faccio perché è tardissimo, devo leggere ancora un sacco di messaggi. Intanto ti mando un abbraccio, Lucia. E poi. Ciao Radio Kids, io mi chiamo Anna da Milano. Sapete che domenica ho vinto la medaglia d'oro a ginnastica? Ciao, buona giornata. Ma brava, complimenti. La medaglia d'oro a ginnastica, ma che brava la nostra Anna da Milano. Ti volevo fare un applauso al telefono, ma brava Anna, brava. E poi. Buongiorno Papa Marco, siamo Alessandro e Gabriele da Firenze e questo weekend siamo stati a Gardaland con il nostro amico Edoardo e Alessandro. E Alessandro ha fatto anche una giostra arancione. Allora aspetta. Alessandro e Gabriele da Firenze sono stati a Gardaland con il loro amico Edoardo e Alessandro ha fatto anche una giostra arancione. Ma è qualcosa di complicato? Spero di no. Il mammut è stato divertentissimo. Un saluto a tutti, buona giornata. E buona giornata anche a voi, Alessandro e Gabriele. E poi. Ciao. Ciao Radio Kids, venerdì 22 abbiamo fatto con la scuola la giornata di Giovanni Falcone, perché sì, che poi è stata sabato la giornata per ricordare anche Giovanni Falcone. Io, Emanuele e Flavio abbiamo letto la frase del disegno delle nostre classi. Che meraviglia, bravi, bravissimi. Caro Emanuele e Flavio, io e Emanuele e Flavio abbiamo letto, ok. E però
Emanuele e Flavio, eccoli qua, i nostri amici, i due fratelli. Ecco, grazie, grazie. Scusate, ogni tanto cerco di riprendere un po' le fila dei messaggi, delle cose, perché vado nel pallone. Ciao Papa Marco, ieri siamo andati alla festa della scuola e ci siamo divertiti tantissimissimo. La mattina da torneo di calcio ho fatto un gol. Bravo, complimenti. Il pomeriggio tanti giochi, tra cui le bolle umane, laser game. Wow, ci siamo colorati i capelli fino a sera. Ciao Matteo. Ma che, quante cose complicate che avete fatto questo. Vabbè, comunque anche un gol, quello è l'unica cosa più tranquilla, il torneo di calcio, e ha fatto anche un gol. Ciao Papa Marco, ciao, sono Federico da Roma. Io sabato sono andato alla festa di fine anno della mia classe, siamo stati al parco tutto il pomeriggio e mi sono divertito tanto. Ciao Federico da Roma. E perché è stata anche poi la giornata europea dei parchi, devo ascoltare dei messaggi vocali. Attenzione, Tommaso, uscita di speleologia con gli speleologi del CAI e con la mamma. No ragazzi, io sto vedendo la foto, mi sta venendo un'ansia a me. Calata di 12 metri nel vuoto, gioia a casa a giocare con papà. Ciao Papa Marco, ma ciao a voi. Tommaso, lo sto vedendo in foto, è una cosa meravigliosa. No, io non l'avrei mai fatto. Tommaso, posso dirti che sei coraggiosissimo. Ma è incredibile, c'è una calata di 12 metri nel vuoto. Ma io non ci penso proprio. Io sarei rimasto a giocare col papà, insieme a Gioia. Ecco, infatti. Bravo Tommaso, che bella questa foto. Calata di 12 metri. No, non è per me. No. Non è per me. No. Allora, dovevo mettere delle canzoni perché devo ascoltare dei messaggi vocali. Ce la farò? Non ce la farò? No, non c'è Beautiful Swan, Beautiful Thing, non ci sono le canzoni che mi avete chiesto voi. Che cosa dovevo mettere? Lo stretto indispensabile, non c'ho più niente qui. Metto una canzone qualsiasi. Chi è che aveva fatto? C'è qualcuno che aveva fatto un pigiama party? Sì, anzi, facciamo una cosa: vi faccio sentire un po' di tormentoni. Questa è la musica proprio di adesso. Questi sono l'ultimo. Tu mi piace, dai, si balla un pochino qui al Buongiorno di Radio Kiss. Io leggo gli ultimi messaggi e poi torniamo per i saluti.

gli ultimi messaggi anche durante. Lui è Ossessione, Samurai Jay. Che bello, che bello. Allora, la nostra amica Giovanna da Scisciano ha fatto un sacco di cose durante questo fine settimana. Innanzitutto mi voleva comunicare che ha fatto la doccia da sola. Da sola, anche i capelli, ha anche asciugato i capelli, tutto da sola, la mamma non l'ha aiutata, quindi brava, brava Giovanna. E poi ha preparato la tavola, poi hanno mangiato, poi ha fatto un sacco di cose, è andata in bici, percorsa ad ostacoli, è andata in monopattino, ha giocato a carte, a pallavolo, insomma, ha fatto veramente un sacco di cose Giovanna, ma che brava, brava che sei riuscita a farle tutte quante. Ti mando un abbraccio abbraccioso Giovanna, ciao! E poi ho letto anche un altro, ho ascoltato un altro messaggio. Eccolo qua. Oh, stavo leggendo. La nostra amica Alice. Ciao Alice. Buongiorno Alice. Allora, ha fatto le gare durante questo fine settimana, ha fatto le gare di nuoto sincronizzato e attenzione, attenzione, rullo di tamburi. È arrivata prima! Brava Alice, brava! Ma Carlotta, è venuta a fare il tifo a te? Ti è venuta a incitare e a supportare durante le gare di nuoto sincronizzato? Spero di sì. Un abbraccio, ciao Carlotta, ciao Alice! Che è successo? Oh, la testa gira, la la la la. E niente, era finita la testa non gira più praticamente. Allora, sono finiti i messaggi, mi sembra sì, sono riuscito a leggerli tutti, ad ascoltarli tutti, perché c'erano un sacco di messaggi vocali, ma c'è. Niente, abbiamo finito. Ma che bello, allora grazie per essere stati con me e per aver iniziato insieme questa settimana. Ci siamo e devo mettere la sigla perché siamo arrivati alle 8:37 in questo istante, quindi è tardissimo. Vi auguro un buon inizio settimana, ragazzi. So, avete passato uno splendido weekend e adesso però sarà una settimana altrettanto splendente, anche perché noi con il buongiorno di Radio Kids vi daremo l'energia necessaria e anche il buon umore per iniziare al meglio le giornate. Quindi l'appuntamento è sempre dal lunedì al venerdì dalle 7:30 alle 8:30. Domani ci sarà Arianna e adesso sì e signori, vai con la sigla, è finita la puntata. E sul finire giustamente eccoli i nostri amici. Buongiorno Papà Marco, Giuliana si è divertita tanto alla festa di Mati e Leo con i gonfiabili e sabato sera è anche andata a vedere la partita contro il Pisa. Insieme alla sua amica Ludovica e si è divertita tantissimo. Grazie a Babbo Alessio e vuole mandare un bacio ad Arianna e anche a te. Ciao Marco, saluti, ciao, un abbraccio a voi, ciao bella famigliola. Sul finire ce l'abbiamo fatta, un fine settimana intenso anche il vostro. Baci, ciao a tutti, è finita la puntata, un abbraccio abbraccioso.

0: si chiama Crud. Viene da Kot. Obbedisce agli ordini del suo capo Mortadel. La sua missione è inquinare la Terra per preparare l'invasione del pianeta Kot.
1: Oggi è proprio una bella giornata.
2: Sei di buon umore, Armando, che bello!
1: È vero, DJ, sono contento e mi fa piacere essere qui con te a Radio Kids.
2: Anche a me, Armando. Vorrei solo abbassare un po' la temperatura, non fa troppo caldo qui dentro?
1: Ma non particolarmente, però se vuoi...
2: Hai qualcosa in contrario? Non ti piace l'aria condizionata?
1: In realtà non mi piace molto. Però a proposito di aria condizionata, c'è un'altra cosa che devo dirti.
2: Ti ascolto, Armando.
1: Ecco, allora DJ, devi sapere che l'aria condizionata...
2: Sì?
3: La missione di oggi è aumentare il buco dell'ozono. Ripeto, la missione di oggi è aumentare il buco dell'ozono.
4: Ma perché si sente così male? Ma non potevo avere una semplice radiolina come tutti gli altri alieni cattivi? Ma ho capito, e metterò in atto la terribile missione. Sta per arrivare! Tremate, terricoli!
1: Ci risiamo, DJ?
2: È arrivato Salsiccio?
1: No, non si chiama Salsiccio, si chiama Crud e viene da Kot.
2: E vuole invadere la Terra, ma prima deve inquinarla e sporcarla, giusto?
1: Giusto. Arrivano i guai, prepariamoci. Chissà questa volta che cosa combinerà.
2: Lo aspettiamo con un po' di musica?
1: Ottima idea, DJ!

0: Tra poco scopriremo quale sarà la terribile missione di Crude.
1: Crude che viene da Cotto.
2: Bravi terricoli, vedo che avete imparato.
0: Eccolo, è tornato il cattivone dallo spazio profondo.
2: State tremando, eh? Avete il sangue che si gela nelle vene, giusto?
1: No, anzi, abbiamo caldo. Forse dovremmo abbassare un po' l'aria condizionata. Che ne dici, Armando?
0: Ne parlerei dopo di questo, eh? Poi non vorrei che ci prendessimo un raffreddore. Ma tra l'altro ti volevo...
2: Silenzio, terricoli! Tra poco avrete così caldo che non potrete far altro che estinguervi.
0: E perché? Che cosa hai in mente, Crude?
2: Sto per mettere in atto il mio terribile piano!
0: E quale sarebbe il tuo terribile piano?
2: Vi renderò la vita sulla Terra impossibile! Avrete sempre più caldo, soffrirete sempre di più!
1: Io che volevo abbassare l'aria condizionata, è terribile questo prosciutto!
2: Mi chiamo Crude!
0: Va bene, Crude. Allora, tu vorresti aumentare il riscaldamento globale?
2: Cosa vorrei fare io?
1: Alzare la temperatura della Terra.
0: E quindi aumentare il riscaldamento globale. Ne soffrirebbe tutto il pianeta.
2: Ah, però, quante cose si imparano.
0: Francamente pensavo che lo sapessi.
1: Sei tu quello che vuole rovinare la vita sulla Terra per invaderla, o no?
2: Sì, lo so. Allora tremate, perché tra poco darò il via alla mia terribile missione!
0: E come farai? Non è semplice, eh?
2: Ho ricevuto un ordine dal mio capo, Mortadel!
1: Ah, sì, ma non si sentiva granché bene.
2: È vero! Quella maledetta radio non funziona mai. Ma io ho capito lo stesso.
0: E quindi?
2: E quindi lo scoprirete presto! E aggiungo...
1: È andato via? Che ne dici, Armando?
0: Che vuoi che ti dica, DJ? Non ci resta che aspettare e scoprire che cosa combinerà.
1: Musica, Armando?
0: Vai, DJ!

0: Armando, qualche volta anch'io ho paura del buio.
1: Beh, è una cosa normale, eh? A proposito di paura, chissà che cosa avrà combinato il nostro cattivone spaziale.
0: Ma chi, Pancetta?
2: Crud, io mi chiamo Crud. Quante volte lo devo ripetere?
1: Sì, sì, certo, Crud, che viene da Cotto per invadere la Terra.
2: Proprio così.
0: Non mi sembri di buon umore.
2: Per forza, il mio piano è fallito.
1: Ma qual era il tuo piano, Crud? Non ce l'avevi detto?
0: Ci hai lasciato al buio.
2: È quello che ho fatto.
1: In che senso?
2: Ho eseguito l'ordine del mio capo Mortadel.
0: Quello che ti ha trasmesso la radio?
2: Sì, ho fatto tutto quello che ha detto, ma non ha funzionato.
1: Spiegati meglio.
2: L'ordine diceva di aumentare il buio dello zoo.
1: No, scusa, come sarebbe a dire aumentare il buio dello zoo?
2: Senta, Terricolo, sono gli ordini di Mortadel, non si discutono!
0: Come si fa ad aumentare il buio dello zoo?
2: Semplice, ho spento le luci di tutte le città dove ci sono degli zoo.
1: E che cosa è successo?
2: Erano tutti felici perché finalmente potevano vedere le stelle del cielo come non le avevano mai viste!
0: Mi sa che il cattivone ha preso lucciole per lanterne.
2: Cosa vorresti dire, Terricolo?
1: Vede che hai interpretato male il messaggio del tuo capo, Crud. Probabilmente lui ti diceva di aumentare il buco dell'ozono.
2: Il buco dell'ozono?
0: Secondo me non sa cosa significa.
2: Certo che lo so! Significa... Significa che c'è un buco da aumentare, così ci si passa meglio.
0: Non lo sa.
1: Il buco dell'ozono, caro Crud, è creato dall'inquinamento, dai gas come l'anidride carbonica. Se noi terrestri non smettiamo di inquinare la Terra, il buco si allargherà sempre di più, facendo alzare la temperatura e aumentando il riscaldamento globale!
2: Ecco cosa diceva il messaggio! Ho sbagliato! Ma tornerò e la prossima volta non sbaglierò. Tremate, Terricoli!
0: Se n'è andato?
2: Scusate, devo fare la risata.
0: Ecco fatto. Certo che è confuso il cattivone spaziale, eh?
1: Beh, devo dire però che la sua radio non funziona tanto bene. I messaggi del capo sono sempre un po' strani.
0: Armando?
1: Sì?
0: Vorrei farti una domanda, posso?
1: Ma certo, DJ, dimmi.
0: Ecco, usare l'aria condizionata fa aumentare il buco dell'ozono?
1: Sì, DJ, era proprio quello che ti volevo dire prima. Contribuisce ad aumentare l'inquinamento. Non dobbiamo esagerare, se no facciamo il gioco di Crud.
0: Beh, allora direi che potremmo fare a meno dell'aria condizionata. Tanto in fondo non si sta così male, dai.
1: Bravo, DJ. Sai, non vedo l'ora di incontrare di nuovo Crud e scoprire quale altra missione vorrà lanciare.
0: Non vorrei dirtelo, ma alla fine mi sta simpatico quel salamello.
2: Crud, mi chiami?

0: Spingete questa torre.
1: Un attimo.
0: Ma quale attimo? Sbrigatevi, su!
2: Guardi che io ho soltanto 5 mani.
0: Io con 3 piedi, che dovrei dire allora?
2: Può fare il cavalletto.

0: fa niente.
1: Ehi.
2: Che c'è?
1: Io questa non l'ho capita.
2: Ti spiego. Chi teme tutto non fa niente.
1: Ma non è semplice.
2: Andiamo avanti, va, te la spiego dopo, dai.
3: Sono le truppe dell'angoscia che ci incontra ogni speranza lascia.
4: Penetriamo nella testa della gente
5: e la riempiamo di sostanza ripugnante.
1: Ehi, io comincio ad avere un po' paura.
2: Ma siamo noi quelli che mettono paura.
1: E infatti, ho paura di noi, me la sto facendo addosso.
2: Per favore, non facciamo figuracce.
6: Siamo ovunque, in ogni crocchio, nulla sfugge il nostro occhio.
1: Quale?
2: Quale che?
1: Quale occhio, il destro o il sinistro?
2: Ma che importanza ha?
1: Era per chiarire.

0: nulla sfugge il nostro naso.
1: Quale?
2: Quale che?
1: Quale naso?
2: Ma perché? Quanti nasi hai tu?
1: Uno.
2: Beh, ecco, allora andiamo avanti, forza, dai.
0: Sì.

0: Niente odore?
1: No.
0: Sa, ma io sento una certa puzza.
1: Scusa, sono io, te l'ho detto, me la son fatta addosso dalla paura.
0: Ma non si può lavorare così, però, ragazzi, dai.
1: No, non lasciarmi solo, dai, per favore.

0: Allora, Lallo e Lella, oggi vorrei iniziare la puntata in un modo diverso. Siete pronti?
1: Sì, Armando!
2: Prontissimi, Armando!
0: Allora. Ciao bambini, benvenuti a una nuova straordinaria, esilarante, fantasmagorica puntata di...
1: Big Bang!
0: Molto bene!
1: Ma scherzavi, Armando!
0: Eh sì, mi piace iniziare così. Allora, che facciamo oggi?
1: Oggi leggiamo, dai!
2: Sì, bello. Leggiamo un libro!
0: Ma dai, ma che bravi, non ci credo!
1: A noi piace leggere, Armando!
2: Sì, perché leggendo è come se vivessimo delle storie bellissime!
0: È proprio vero! E poi è anche bello quando qualcuno ti legge qualche pagina, no?
2: Sì, magari al calduccio a letto sotto le lenzuola!
1: Sì, io però mi addormento,
0: Oh, vabbè, a parte che è normale, no? Perché, insomma, però le parole che hai ascoltato durante la lettura ti sono comunque rimaste nella memoria. Allora che dite, vogliamo dedicare una puntata speciale ai libri?
2: Sì, ci sto! Sarebbe bello farci aiutare dai bambini.
0: Ma certo, lo faremo, ci sono dei piccoli campioni che sono pronti ad aiutarci. Adesso però, musica!
1: Musica!

0: radio, abbiamo fatto il giro tondo con tutti i bambini che ci ascoltano alla radio.
1: E adesso siamo pronti ad ascoltarli.
2: Bello, bello, cosa ci dicono?
1: Ci raccontano che cosa pensano dei libri. E poi ci dicono anche quali sono i loro libri preferiti.
2: Chi sono questi bambini, Armando?
1: Allora, sono i bambini che hanno partecipato al progetto Web Radio, l'orecchio sul mondo, che è un progetto che ha curato la professoressa Scognamiglio per la scuola Malvano di Roma. Scuola Malvano, Istituto Petrassi, insomma.
0: Che bello! Dai, sentiamo i bambini.
1: Va bene, Lella. Allora, ti accontento subito. Il primo bambino che ascoltiamo è Samuel.
3: Ciao a tutti, mi chiamo Samuel della 4B. Per me i libri, quando li leggo, mi fanno immaginare la storia e i libri per me sono un'ispirazione. Per me il libro è un portale per l'immaginare, per l'ispirazione. I miei libri preferiti sono il GGG, il Mate, il Piccolo Principe, il Pianeta dell'Uccello di Fuoco.
1: Allora avete sentito, il libro è un portale per l'ispirazione, un bambino tecnologico, che ne dite?
0: Sì.
2: Tecnologico, tecnologico.
0: Però anche lui piace il Piccolo Principe come piace a me.
1: Eh sì, è vero,
2: bella,
1: e anche il GGG, che sarebbe il grande gigante gentile, molto bello.
0: Sì, che bello.
2: Bella anche quello. Ma ci sono altri bambini che parlano dei libri?
0: Sì, dai, sentiamone un altro.
1: Va bene, allora sentiamo adesso cosa dice Beatrice.
4: Io sono Beatrice e vengo dalla 4A. Per me i libri sono molto importanti perché aiutano a scrivere bene e danno tante idee. Io mi chiedo da tanti anni perché i libri hanno tante pagine. I miei libri preferiti sono il GGG, Wonder e l'Angelo della Chat.
1: La domanda è bellissima. Perché i libri hanno tante pagine? Chi risponde di voi due? Sentiamo cosa dice Lallo.
2: Perché su una pagina leggi una cosa, sulla pagina 2 ce n'è un'altra, sulla pagina 3 è un'altra ancora, sulla pagina 4 è un'altra ancora, alla fine c'hai tante idee.
1: Bravo Lallo, e secondo te Lella?
0: Beh, perché ci sono tante cose da dire, da raccontare, da inventare e immaginare.
1: Bravissimi tutte e due, questa è la ragione per cui un libro ha tante pagine, perché la storia è lunga e ha tante belle cose da dire.
0: Però io adesso voglio sentire altri bambini che parlano dei libri.
1: Va bene anch'io e penso anche ai bambini a casa, però adesso ci fermiamo un poco perché voglio farvi ascoltare una bella canzone che racconta una storia divertente.

0: Armando, la canzone di Popoff è una bellissima storia.
1: Ma allora le canzoni sono un po' come i libri che raccontano delle storie.
2: Sì, Lallo, è vero, perché le canzoni, i libri, i film sono tutte cose che raccontano delle storie. Ah. Però considerate che anche quello che ci succede ogni giorno è una storia, eh?
1: Bello! Siamo dentro una storia!
0: Allora, è come se vivessimo in un libro?
2: In un certo senso sì e in un certo senso no, perché ci sono delle cose che non possiamo fare, come per esempio volare, diventare dei giganti, però queste cose invece nei film e nei libri possono succedere.
1: Ma bello, bello, dai, ascoltiamo altri bambini.
2: Va bene, dai. Sentiamo cosa ci dice Francesco.
3: Io sono Francesco della Quinta E i libri per me sono un'ispirazione che mi ha aiutato. I libri mi danno molte idee. Il libro che mi è piaciuto di più sono stati Zanna Bianca, Wonder e Il Piccolo Principe.
1: No, Francesca, ha proprio ragione, Armando, sì, perché anch'io mi...
2: Fai?
1: Mi ispiro coi libri.
2: No!
0: Ma no, Lallo! L'ispirazione, non l'inspirazione.
1: E allora che differenza c'è?
2: C'è differenza perché si inspira quando si respira l'aria che va dentro i polmoni e invece ci si ispira quando c'è qualcosa che ci fa venire un pensiero.
1: Adesso ho capito. Insomma, ecco.
2: Sì.
0: Lallo.
2: Lo sapevo.
1: Così, così.
2: Ascoltiamo Margherita.
4: Io sono Margherita della Quarta A e per me i libri sono molto importanti perché aiutano la fantasia che poi dobbiamo usare per illustrare racconti, descrivere qualcuno o qualcosa. Insomma, i libri aiutano molto. I miei libri preferiti sono L'angelo della chat, Sfida ritmo di danza e Imhotep.
2: Wow!
1: Margherita, sì. Ragione, sì. Anch'io dopo che ho letto ho tanta fantasia in più, eh.
2: È vero,
0: sì,
2: è vero.
0: Quando leggi con la fantasia ti immagini tutto.
2: Eh già, e poi la cosa più bella è che ognuno immagina quello che vuole, no?
1: Eh già.
2: I libri sono gli stessi, le parole sono le stesse, però ognuno immagina in modo diverso.
0: È vero.
2: È per questo che i libri sono fantastici.
0: Dai, allora sentiamo un altro bambino.
2: Va bene, ascoltiamo che cosa ci dice a proposito dei libri Mattia.
5: Io sono Mattia e sto in quarta B. Per me i libri istruiscono le persone, fanno venire molte idee e anche spontaneità. Leggendo libri mi hanno aiutato molto a svolgere più velocemente i temi a scuola. I libri che ho letto e che mi sono tanto piaciuti sono Il viaggio della fantasia, Il GGG e Imhotep.
2: Ah, i libri aiutano a far bene i temi, ha ragione Mattia.
1: Sì, soprattutto se copi.
0: No. Ma no, Lallo, non devi copiare, devi imparare a scrivere bene.
2: Sì?
1: Lallo, io scrivo benissimo comunque. Stavo scherzando. Volete che vi legga un tema?
2: Dai,
0: sì.
2: Dai.
1: Allora, una volta un ragazzo che volava andava in un'isola che non c'era e si chiamava Peter Pan.
0: Ma questo è il libro di Peter Pan?
1: Sì, sì, e c'è anche una canzone, la volete ascoltare?
2: È un'ottima idea, Lallo, e se non sbaglio è l'isola che non c'è, giusto?
1: Yuhu!

0: ragione. È proprio vero, la fantasia è un po' come l'isola che non c'è.
1: Eh sì. Ed è bella anche questa puntata speciale di oggi dedicata ai libri, realizzata dai bambini dell'Istituto Petrassio, Scuola Malvano di Roma, grazie al progetto Web Radio, un orecchio sul mondo curato dalla professoressa Scognamiglio.
0: Sì, sono stati bravissimi.
2: Sì, proprio bravi.
1: Possiamo chiedere anche agli altri bambini che ci ascoltano di dirci che cosa pensano dei libri e magari indicarci quali sono i loro libri preferiti con un messaggino al nostro numero WhatsApp che è
3: 347-411-2726.
1: Noi siamo sempre pronti, siamo qui con
3: Big Bang.
1: Ciao bambini.
0: Ciao. Vi aspettiamo.
1: Ciao.

0: chiedere aiuto.
1: Brutto, gli ripetevano, quanto sei brutto, si è ribagnato anche quando sei asciutto, un estricciato, l'olante negletto, al tuo confronto con verme perfetto.

Oggi il vento soffia e sibila e si piegano tutti gli alberi e le fronde già storniscono e con gran perplessità io direi che sia già pensabile. Eh sì, sembra ormai probabile, oh, che un giorno ventoso oggi per noi sarà. Direi che sia già pensabile, sì, sembra ormai probabile, molto ventoso oggi lo è di

0: Radio Kids.
1: L'albero delle parole. C'era una volta un albero molto triste e malato. Aveva perso tutte le foglie, non faceva fiori più da anni e tutti i suoi rami, che un tempo erano stati alti e robusti, stavano avvizzendo. Anche il suo tronco si stava ripiegando su se stesso. L'albero guardava i suoi compagni nel bosco, così floridi e verdi in primavera e così maestosi e scuri in inverno, e si sentiva ancora più solo. Non parlava più con nessuno da molto tempo e credeva di non aver più nulla da dire. Ma un giorno passò di lì un poeta, un uomo che scriveva cose bellissime e, per poterle scrivere, aveva bisogno di starsene in solitudine negli angoli più sperduti, magici e solitari del pianeta. Quando vide quell'albero così triste e spoglio, ebbe compassione di lui, lo trovò bellissimo e desiderò di andargli a fare compagnia. Si sedette a terra, tra le radici sporgenti dal terreno, tirò fuori carta e penna e cominciò a scrivere, teneramente ispirato dall'immagine dell'albero solitario. Albero triste, chiunque tu sia, la tua solitudine è anche la mia. Possano poche parole uscite dal cuore ridarti la vita con un po' di calore. L'albero, sentendo per la prima volta quei magnifici suoni, provò gioia, stupore e curiosità. Non aveva mai sentito niente di più bello in vita sua e il fatto che tanta bellezza fosse dedicata proprio a lui, un essere così insignificante, cominciò a riscaldarlo per davvero, dalle radici fino alla punta dei suoi rami sottili e rinsecchiti. Il poeta, che era un uomo molto sensibile, avvertì che qualcosa si stava muovendo all'interno dell'albero. Gli sembrava che l'albero l'avesse ascoltato. Pensando che le sue parole gli stessero facendo bene, continuò a scrivere e dopo poco recitò: «Caro albero senza più fiori, vorrei che almeno tu sentissi gli odori. Il bosco ovunque si muove e profuma, e il vento lo porta come una piuma». L'albero, udendo quelle parole, provò delle nuove sensazioni, sentì nuova linfa scorrere con vigore sotto la sua corteccia e gli sembrò di raddrizzarsi un po'. E mentre l'albero sentiva la vita ritornare in lui, il poeta poteva percepire ogni suo minimo mutamento. Lo accarezzò delicatamente per fargli capire che si stavano ascoltando a vicenda e quella carezza rinvigorì l'albero a un punto tale che i suoi rami improvvisamente si robustirono e svettarono dritti verso il cielo, ridonandogli l'aspetto di un arbusto giovane e forte. «Ti ci manca solo

0: ottobre. E benché il terreno fosse già tappezzato di foglie, molti alberi si distinguevano ancora per la bellezza dei colori delle loro chiome gialle, arancioni e rossastre, gli stessi colori del sole in autunno. Il poeta si risedette e continuò a scrivere. Quindi disse: «Albero forte, albero buono, ricorda sempre che la vita è un dono. Usa la forza che è dentro di te. Di questa foresta diventa il re». A quel punto l'albero si sentì completamente guarito. Non riusciva a vedersi, ma aveva la netta sensazione di essere ridiventato come tutti gli altri alberi del bosco, anche più sano e robusto. L'unica cosa che ancora gli mancava erano le foglie. Il poeta per un attimo aveva sperato che le sue ultime parole avessero completato il miracolo. Ma purtroppo neanche un picciolo era spuntato tra i rami robusti. Si stava facendo sera e il poeta cominciava ad avere freddo.
1: «Devo andare, amico albero, ma tornerò domani e ti regalerò ancora qualche parola.
0: E sarebbe bello se tu, in cambio, potessi regalarmi qualche tua foglia», disse il poeta prima di sparire nel fitto del bosco. L'albero si sentiva enormemente riconoscente nei confronti di quello strano essere che gli aveva ridato la vita e la speranza e non voleva deluderlo. Avrebbe dovuto trovare il modo di ricompensarlo con delle foglie. Ma come? Cominciò a concentrarsi e a pregare. Pregare come solo un albero poteva fare,
1: stando in silenzio, in contemplazione della natura, della terra, del bosco, degli altri alberi e del cielo pieno di stelle. E di nuovo sentì quella strana sensazione della vita che tornava a scorrere in lui sotto forma di linfa. E cominciò a risentire tutte le parole che il poeta gli aveva dedicato, tutte le lettere, le frasi, le rime. E pian piano sentì che qualcosa stava crescendo sui suoi rami, qualcosa che lo appesantiva di un peso felice, qualcosa che ondeggiava al vento, una sensazione dimenticata di tante mani che lo sfioravano e lo accarezzavano come amiche e compagne di una vita. Alla fine ci era riuscito. Nuove foglie, o qualcosa di molto simile a loro, erano spuntate sui suoi rami. Il giorno dopo, il poeta tornò a trovare l'albero. Da lontano riuscì a scorgere la sua chioma e si rese conto che era piena di foglie. Allora cominciò a correre per andare ad abbracciarlo e a ringraziarlo, ma quando gli si avvicinò, restò a bocca aperta, tanto da star per svenire.
2: «Ma questo è davvero un miracolo, albero mio!»
0: Ciò che l'albero non aveva potuto vedere era che, al posto delle foglie, sui rami erano cresciute delle parole. Le stesse parole che il poeta gli aveva dedicato il giorno prima. Ogni articolo, aggettivo, nome o verbo era diventato una nuova foglia che ondeggiava felice al vento, restando attaccata ben salda al suo picciolo. Le rime si susseguivano sui rami con la stessa armonia delle note su uno spartito e il poeta rileggeva i suoi versi incantato da quello spettacolo unico al mondo. Abbracciò l'albero e si sentì abbracciato da lui. Da quel giorno tornò spesso a trovarlo, soprattutto quando doveva scrivere. In poco tempo la voce si sparse e da allora tanti poeti in cerca di ispirazione vanno a cercarla all'ombra di quel mitico albero che, al posto delle foglie, mostra orgoglioso le sue fantastiche parole.

0: Nuova puntata di Big Bang su Rai Radio Kids. Da me, Armando Traverso, un super abbraccio radiofonicamente.
1: Così che il lupo, dopo la nonna e Cappuccetto, si mangiò anche il cacciatore e visse per sempre arrabbiato e scontento.
0: Crude.
1: Sì?
0: Ma sei qui? A Radio Kids?
1: Certo.
0: E che cosa stai facendo?
1: Che cosa stavo facendo? Sto leggendo una fiaba, tratta dal mio libro.
0: Ah, l'unico, quello che hai in biblioteca, che ci hai raccontato che hai solo un libro lunghissimo.
1: Unico e irripetibile. Favole crudeli con la K. Così non dormi
0: e sputi la pappa.
1: Ma allora te lo ricordi?
0: Come dimenticarlo? Speravo solo che fosse un brutto sogno e invece no.
1: È ora di terrorizzare i bambini e le bambine di Radio Kids con una delle terribili favole crudeli.
0: Ma perché?
1: Perché sì, avevo appena finito la prima fiaba, quella che sta a pagina 1. Cappuccetto cotto.
0: Vorrei dire cappuccetto rosso.
1: Rosso.
0: Sì, rosso.
1: Cotto. Ma con
0: la capa, certo. Adesso anche i personaggi delle fiabe hanno la capa.
1: Su Cot, il mio pianeta, la capa la mettiamo ovunque.
0: Anche in cucina.
1: Dal tuo tono sospetto che sia una battuta spiritosa.
0: Sì.
1: Ma noi, alieni, non scherziamo mai.
0: Me ne sono accorto. E sentiamo, perché si chiamerebbe cappuccetto cotto?
1: Perché alla fine vince il buono, che poi è il cattivo, e si mangia cappuccetto dopo averlo cucinato a puntino.
0: Ma che orrore!
1: Grazie. Lo trovo anch'io bellissimo.
0: No.
1: Ma quale storia volevi raccontare?
0: A me piace molto Jack e il fagiolo magico.
1: Perfetto. Anche questa fiaba sta nel mio libro, a pagina 1.
0: Ma scusami, avevi detto che cappuccetto rosso, anzi cotto, era a pagina 1.
1: Certo. Tutte le storie del libro sono a pagina 1.
0: Vabbè. No, non sono sicuro di voler sapere perché, ma rischierò. Per amore della verità. E perché tutti sappiano. Perché, caro il mio Crude, tutte le storie del tuo libro sono a pagina 1?
1: Ma perché le pagine sono numerate. Hanno tutte il numero 1.
0: Ma io veramente... del resto lo dico sempre, su Cotte siete strani, non capisco.
1: Vedi, terrestre, la matematica del pianeta Cotte si è fermata al numero 1.
0: Ah, cioè voi sapete solo contare fino a 1?
1: Certo, perché c'è qualcosa dopo. Vedi, a scuola noi insegnano a contare 1... Uno, uno,
0: sì, uno. No, io lo sapevo, uno, era meglio non chiedere.
1: Quindi, tutte le pagine del libro si chiamano pagina 1, chiaro, no?
0: Chiarissimo, chiarissimo.
1: Oh.
0: Se, guarda, a questo punto io sento il bisogno di una bella canzone. Scusami, ma penso anche le bambine e i bambini a casa.
1: La canzone numero 1.
0: No, non la numero 1, no.

0: E siete sempre all'ascolto di Big Bang su Rai Radio Kids. Bambine, bambini, genitori, zii, nonni, pupazzi e peluche. Io sono Armando Traverso, e purtroppo sono in compagnia
1: del fantastico, cattivissimo, perfido alieno crudo del pianeta Kot.
0: Appunto, proprio lui. E stavamo parlando della storia di Jack e del fagiolo magico, che si trova a pagina 1 del suo libro di fiabe.
1: Sì, aspetta che ti leggo la storia, dunque. Sì. No, dai. Questa è pagina 1.
0: Ah, che strano.
1: Poi c'è pagina 1.
0: Ma va.
1: Ecco qua, pagina 1.
0: Oh, dai, ancora non ci posso credere.
1: Jack e il fagiolo tragico.
0: Eh sì, già cominciamo malissimo.
1: C'era una volta un povero orco crudele.
0: Ma che cosa dici, crude? Se permetti, guarda, allora facciamo così. La favola la raccontiamo a modo nostro, ok?
1: Come vuoi. Sarà noiosissimo, ma se insisti.
0: Insisto. Allora, c'era una volta un povero ragazzo che si chiamava Jack. Viveva con la sua povera madre in una povera casa. E l'unico animale che avevano era
1: un velociraptor.
0: Ma no, una povera mucca.
1: È proprio una favola povera, neanche un tirannosauro.
0: L'inverno era stato rigido e i due non avevano nulla da mangiare. Decidono quindi di vendere la mucca.
1: Scusa, ma non facevano prima a mangiarsela?
0: Per favore, Crude, lasciami raccontare. Allora Jack porta la mucca al mercato, dove incontra un mercante vecchio, dalla lunga barba, con in mano
1: un terribile laser multinucleare.
0: Ma no, Crude, no.
1: Una pistola disintegratrice.
0: No.
1: No.
0: Un pugno di fagioli. Ciao ragazzo, dice il vecchio a Jack. Mi stai simpatico e voglio essere generoso con te. Ti propongo uno scambio. Tu mi darai la mucca e io ti darò questi fagioli. Ma attento, sembrano fagioli normali, ma in realtà sono magici. A Jack sembrò un affare e accettò.
1: Ma è un vero tonto questo Jack.
0: Quando torna dalla mamma e le spiega l'affare concluso, lei va su tutte le furie, getta i fagioli dalla finestra e manda Jack a letto senza cena.
1: Brava, ma noi su Cotto mandiamo a cena senza letto. La punizione è mangiare in piedi per tutta la notte.
0: Beh, è terribile.
1: Sì.
0: La notte, per l'appunto, i fagioli crescono. E la mattina dopo, invece dei semi, c'è un albero gigantesco. La sua cima si perde tra le nuvole. Che cosa pensa di fare il nostro Jack?
1: È ovvio. Sega l'albero e lo brucia, come farebbe un qualsiasi buon cittadino alieno inquinante.
0: E invece ti sembrerà strano, ma Jack decide di scalare l'enorme pianta di fagioli. E sale.
1: È una fiaba salata.
0: Farò finta di non aver sentito. In cima alla pianta c'è un castello che sembra disabitato. Stranamente però, le sedie, l'armadio, i tavoli, tutto quanto è gigantesco. Perché è il castello dell'orco gigante.
1: Oh, finalmente il mio personaggio preferito.
0: Ma al momento l'orco sembra assente. Jack ne approfitta per dare un'occhiata e scopre che l'orco possiede dei tesori meravigliosi. Una gallina che fa le uova d'oro.
1: Nella mia versione la gallina fa le uova marce.
0: Va bene. Poi dei sacchi pieni di monete e infine un'arpa dalle corde d'oro. Jack sta per afferrare tutti questi tesori quando
1: aiuto, che cosa succede?
0: È l'orco che torna a casa.
1: Oh, mamma mia.
0: Jack fa appena in tempo a nascondersi in un vecchio armadio, ma l'orco ha il fiuto molto sensibile. Fiuta di qui, fiuta di là e ucci, sento odor di cristianucci.
1: Accidenti, mi stai spaventando, Armando.
0: Lo stesso capita al povero Jack, che appena può se la fila di gran carriera scendendo di corsa la pianta di fagioli, e appena arrivato a casa racconta tutto alla mamma e le consegna la gallina dalle uova d'oro. La mamma è contentissima e fa promettere al figliolo che non sarebbe mai più salito lassù. Ma la pianta rimase lì. Ogni giorno Jack la guarda e non riesce a fare a meno di pensare ai sacchi pieni di monete e alla splendida arpa dalle corde d'oro. Finché un giorno la tentazione vince sulla promessa fatta. E così il ragazzo sale.
1: Ma non poteva prendere l'ascensore.
0: Era rotto. Ma cosa mi fai dire, Crude? Eccolo lì. finalmente di nuovo dentro il castello. Ma proprio in quel momento, tum, tum, tum, tum, ucci, ucci. Sento odor di cristianucci.
1: Oh, mamma, che paura!
0: Jack fa appena in tempo a chiudersi nell'armadio che arriva l'orco. Che giornata faticosa! Voglio proprio rilassarmi con un po' di musica. L'orco comincia a suonare l'arpa. Fai l'arpa.
1: Plim, plom, plim, plom, plim, plim, plom, plim.
0: Solitamente ne uscirebbe, se non la facesse crud, una musica soave e dolce.
1: Come l'ho fatta io?
0: E pian piano l'orco si addormenta.
1: È il momento giusto. Scappa, Jack!
0: Ma l'arpa è troppo bella. E la tentazione di rubarla per Jack è irresistibile.
1: Non farlo, Jack!
0: Jack, silenzioso come un gatto, si avvicina all'orco che dorme della grossa. Allunga la mano verso l'arpa.
1: Mamma mia, che tensione!
0: Per smorzare la tensione, ti racconto la barzelletta che ci ha mandato Domenico, che ha 6 anni, al nostro numero WhatsApp, che è...
1: X...
0: No, non è X, che è?
1: 347
0: sì.
1: 411-2726.
0: Bravo, Crude.
1: La so a memoria.
0: E? La barzelletta dice... Una carta igienica dice a un water. Perché sei triste? E il water? Perché mi hanno scaricato.
1: Non l'ho capito.
0: Grazie, Domenico. La tua barzelletta è molto, molto divertente. Stai meglio, Crude?
1: Insomma, mi sento scaricato un po' anche io.
0: Ma proseguiamo la nostra storia. Riparte la tensione. Jack è nascosto nell'armadio mentre l'orco sta dormendo.
1: Adesso che fa? Che fa?
0: Jack afferra l'arpa. Ma quando tocca l'arpa, che è uno strumento fatato, l'arpa comincia a gridare: aiuto al ladro!
1: No, lo sapevo, lo sapevo!
0: L'orco si sveglia. Chi usa rubare il mio tesoro? Vede Jack, che era rimasto impietrito dalla paura. Ah, sei tu! Ecco chi era! Ecco chi emanava quell'odore! Jack però si riprende e scappa dal castello. L'orco lo insegue. Jack corre. E l'orco... L'orco li segue.
1: Che c'ha?
0: È sempre più stanco. È lento.
1: Io l'avrò detto 1000 volte che deve tenersi in esercizio.
0: E allora, come un fulmine, Jack scende lungo la pianta di fagioli, arriva a terra, corre a casa, prende un'ascia e comincia a colpire la pianta. Intanto dall'alto...
1: Oh, mamma mia!
0: L'orco si avvicina a Jack, che con l'ascia... L'orco è ormai quasi arrivato. Già si vedono i piedi.
1: I piedi!
0: Nel frattempo arriva anche la mamma,
1: mamma,
0: che prende un'altra ascia e anche lei comincia a colpire la pianta. E poi prende la sega. E l'orco. E la mamma. E proprio mentre sta per scendere a terra l'orco.
1: Che succede? Non tenermi sulle spine!
0: La pianta crolla. E si accascia a terra. E proprio in quel momento, come per magia, tutto scompare.
1: Cosa?
0: Niente più orco.
1: No?
0: Niente albero, né rami, solo un pugno di fagioli per terra.
1: E i tesori dell'orco? Dimmi come va a finire, altrimenti me ne vado, eh?
0: Vabbè, ciao, Crude.
1: Ma come?
0: Sono andato.
1: No, allora me ne vado, ciao, però... basta, torna la mamma, ciao!
0: A voi, bambine e bambini, però lo posso dire. Il tesoro dell'orco non sparisce come tutto il resto. Jack e la mamma sono ricchi e felici. E possono... E ora che succede?
2: Ucci, ucci, sento odore di Armandut.
0: Crude, ancora tu!
1: Speravi di liberarti di me, vero?
0: Sì.
1: Adesso ti racconto la versione di Cot. Allora, i fagioli erano magici perché chi li mangiava faceva delle puzze tremende.
0: No, no, ma
1: e
0: no.
1: Poi, con questa puzza enorme...
0: Ciao, bambini,
1: ci volava
0: la puntata
1: nello
0: è finita.
1: Sì.
0: Alla prossima!
1: Allora,
0: ciao! Ma prima di salutarvi... è andato via. Voglio ringraziare... Andrea Calabretta, un po' alieno come Crude, Martina Forti che insieme a Crude, a me, scrive le nostre storie, e un ringraziamento super galattico alla nostra bravissima regista Isabella Carbone. Da me, Armando, un super abbraccio radiofonico. Ciao.
2: Stom, stom, stom.
0: Aiuto! Stom.

0: Una mappa non è una semplice supposizione, un'idea, un'ipotesi o una sciocca intuizione.
1: Sì, ma...
0: la mappa è un attendibile, veritiero, fedele, accuratissimo ritratto della tua posizione. Perché con le orecchie, col naso, con gli occhi, tu farai soltanto dei gran pastrocchi. Se tu vuoi davvero la realtà, sulla mappa c'è la verità.
1: Zitta, pomare!
0: Neanche nella coda puoi fidarti. Non c'è nulla che potrà insegnarti. Ecco un altro enigma che svelerò. Solo dalla penna risposte avrò. Se lo credi, tu ci credi. Non ci credi? Allora credici. Non devi mai pensare se non lo puoi stampare. Non ci credi? Credici.
1: Sì, ma penso che...
0: Non fidarti mai del tuo cervello. Spesso non ricorda, poverello. Io ne faccio a meno perché si sa, sulla carta c'è la verità. Se lo credi, ma... tu ci credi?
1: Sì.
0: Non ci credi? Credici! Non devi mai pensare se non lo puoi stampare. Non agire, non parlare. Senza lei non ti sfogare. Hai fatto 13. Ora c'è, non la lasciare. Non ci credi? Credici!
2: Radio Kids, la nostra radio.

L'iniziazione del cacciatore. Era il tempo in cui in Africa la caccia al leone costituiva l'ultima tappa dell'iniziazione dei ragazzi. Dopo la loro preparazione presso gli uomini del clan, partivano un mattino armati solo di una zagaglia e dell'esperienza acquisita. Ognuno partiva da solo e doveva tornare l'indomani recando la pelle di un leone adulto. Accadeva che un iniziato venisse ferito o ucciso nel corso della sua ricerca, persino che scegliesse di fuggire. Più raramente che rientrasse a mani vuote e affrontasse l'umiliazione di doversi occupare tutta la vita degli armenti, dei lavori dei campi o della raccolta. Ma il più delle volte coloro che riuscivano nell'impresa entravano fieramente nella casta stimata dei guerrieri cacciatori, con l'incarico di proteggere il villaggio dai predatori. Fra tutti questi iniziati c'è stato una volta un ragazzo ostinatamente deciso ad entrare nel clan dei guerrieri. Aveva superato senza battere ciglio le prove preliminari e attendeva febbrilmente il grande momento della caccia. Finalmente è partito, senza ombra di esitazione, verso una tana di leoni. Solo che quel giorno faceva particolarmente caldo e le belve avevano disertato le tane per raggiungere certamente qualche pozza. Dall'alba al crepuscolo il ragazzo ha fatto il giro dei bracci morti del fiume, degli stagni, delle lagune. Invano. Sembrava che tutti i leoni si fossero passati parola per fargli fallire l'iniziazione. Il giovane cacciatore ribolliva d'impazienza vedendo che stava già scendendo la notte, quando all'improvviso si è trovato faccia a faccia con un leone. Era un grande maschio dal dorso possente, dalla criniera lunga e folta e, fortuna straordinaria, malgrado l'imminente oscurità, si distingueva chiaramente che il suo pelame era completamente bianco. Era un vero felino da sogno, un capobranco, il re dei leoni. Già raggomitolato con la lancia al fianco, il giovane cacciatore fissava la belva per prevederne l'attacco. Il leone, invece, rimaneva disteso nella sterpaglia. L'osservava senza ruggire e pareva non avesse alcuna voglia di caricare.

0: Il ragazzo agitava le braccia in maniera disordinata, lanciava imprecazioni, faceva tintinnare furiosamente i suoi sonagli. Purtroppo il leone non si muoveva e continuava a fissarlo. Con i sensi allerta, il giovane ha deciso di avvicinarsi di più. All'improvviso ha sentito un forte odore di sangue. L'animale presentava infatti un profondo squarcio al petto e la sua inerzia proveniva da quella ferita che lo immobilizzava e doveva tormentarlo in modo davvero terribile se non riusciva ad emettere il più piccolo suono. Così il ragazzo non doveva far altro che finirlo e tornare al villaggio con la pelle di un leone bianco. Che accoglienza e che feste gli avrebbero fatte! Che posto avrebbe occupato da allora in poi fra i guerrieri! Una cosa tuttavia lo turbava. Che cosa avrebbe detto quando gli avrebbero chiesto di raccontare la lotta? Che poesia e che canzone avrebbe scritto sul suo combattimento? Una vittoria senza rischi era alquanto imbarazzante. Non sapendo che fare, l'iniziato si è seduto nelle tenebre a quattro passi dal leone. Masticando un filo d'erba secca, rifletteva, guardandolo. I riflessi lunari giocavano negli occhi della belva e al ragazzo sembrava di poter ormai leggere chiaramente nel suo sguardo. In maniera pacata e senza pretese, il leone gli diceva:
1: «Prendi la mia vita e a te andranno tutti gli onori del tuo clan. Naturalmente dentro di te saprai che sei venuto meno alla tua iniziazione. Ma avrai tanti altri combattimenti. Altrimenti, se mi lasci in vita, tutto è finito. I tuoi non ti chiederanno più nulla, però dentro di te saprai di valere assai più di quanto loro pensino. Fa la tua scelta».
0: Il mattino, il giovane è tornato al villaggio a mani vuote. Nessuno gli ha parlato o lo ha rimproverato. E lui è andato direttamente ad occuparsi degli armenti. Del resto, è quanto ha fatto fino alla fine dei suoi giorni. Ma intanto, i guerrieri del clan non hanno mai dovuto esibire il loro coraggio per difendere le bestie. Finché le custodiva lui, nessun leone si avvicinò ad esse. Il racconto ha parlato. Adesso tace.
2: Racconti di bestie sagge e animali impertinenti. Lo ha curato Jean-Jacques Didat. Lo ha tradotto dal francese Fabrizio Ascari per la casa editrice Ippocampo di Milano. Ve lo ha raccontato Isabella Adriani. La regia è di Isabella Carbone.

0: Bambine, bambini, genitori, nonni, zii, nipotini, pupazzi e peluche. Un super saluto, un abbraccio radiofonico da me, Armando Traverso, e benvenuti a una nuova puntata di... Ciao Lellina!
1: Ciao Armando!
0: Ciao Lallo!
2: Ma ciao Armadissima!
1: Che freddo!
2: Ecco. Si gela!
0: Tranquilli, Lallo, Lella! Questo vento ghiacciato arriva sempre quando raccontiamo le leggende dei paesi del nord.
1: Però freddo! Armando, sì. Raccontaci la leggenda di oggi. Quando ti ascoltiamo non pensiamo al freddo.
0: Va bene, Lellina. Allora oggi parleremo di Thor, il più forte di tutti gli dèi vichinghi.
2: Thor, il nome ricorda un toro cattivissimo.
1: I tori non sono cattivi, sono miei amici.
0: Thor era alto, con i capelli rossi e la barba rossa, gli occhi fiammeggianti e soprattutto possedeva un oggetto molto particolare. Un martello con il manico corto che, quando il dio lo scagliava contro un nemico,

0: roteava nell'aria e tornava sempre nelle sue mani.
1: Bello! Era come il boomer, il bomber!
0: Come un boomerang!
1: Ecco!
0: Allora, dovete sapere che questo incredibile oggetto lo avevano fabbricato i nani, che avevano le loro fucine nelle grotte scavate all'interno delle montagne ed erano bravissimi a lavorare qualsiasi metallo.
1: E il dio Forzutone era andato lì a prendere il martello?
0: No, c'era andato Loki, di cui qualche volta vi ho parlato, vi ricordate chi è?
2: Sì, era un tipo un po' strano.
0: Beh sì, era un dio furbo, anche un pochino cattivello, a cui piaceva tantissimo fare gli scherzi. Anzi, tra poco vi racconterò cosa riuscì a combinare nel regno dei nani. Intanto, ascoltiamoci un bel messaggino.
3: Ciao Rai Radio Kids, mi chiamo Adele, ho 8 anni, ora vi dico una barzelletta.
0: Dai.
3: Due cani si dicono: perché hai la bocca dorata? Sono un Labrador.
0: carina Adele, grazie, molto carina. E allora io ne approfitto per ricordare a tutti voi il nostro numero WhatsApp, che è
4: 347-411-2726.
0: E allora, torniamo alla storia di oggi. Un giorno, dicevamo, il furbo e cattivello dio Loki andò nel regno dei nani per conto di Odino e degli altri dei e si fece forgiare, che vuol dire fabbricare, alcuni oggetti straordinari. Però si voleva divertire e quindi lanciò una sfida.
2: Questo Loki fa sempre cose strane.
0: È così, Lella. Del resto, i nani erano un po' creduloni e accettarono subito la scommessa.
1: Ma Armandissimo, cos'era questa scommessa?
0: Scommessa, Lallo. Loki sfidò i nani a chi avrebbe fabbricato gli oggetti più belli, degni degli dei. Prima andò in una bottega dove i nani fabbricarono una lancia magica che si scagliava da sola contro il nemico e uno straordinario veliero. Pensate, quella nave era così piccola che la si poteva portare in tasca, ma una volta che si metteva in mare, diventava enorme, grandissima.
1: Mi piace, la voglio, è una nave da pirati, però magica.
0: Giusto, Lallo. E allora, vento in poppa, ascoltiamo questa canzone piratesca.

0: Canoncino. E siete sempre all'ascolto di Big Bang sulle frequenze di Rai Radio Kids in compagnia di Lella.
1: Eccomi qui.
0: Lallo.
2: E Armandissima.
0: E noi vi stiamo raccontando la leggenda del mitico martello del dio Thor.
3: Beh, per ora abbiamo la lancia e la nave. Ci manca il martello.
0: Aspetta, Lallo. Ah. Tra poco arriva anche quello. Vi ricordate, il dio Loki aveva lanciato una scommessa tra i nani per scoprire chi avrebbe forgiato gli oggetti più belli.
1: Mm-hmm.
0: E dopo aver visitato la prima bottega dove i nani avevano fabbricato, ve lo ricordate, il veliero e la lancia?
1: Sì.
0: Va nella seconda. E lì lavorano due fratelli che si mettono subito al lavoro, ma... te l'ho già detto, Loki era dispettoso e cattivo, e siccome questi due fratelli fabbri erano davvero bravi, si inventa uno stratagemma.
1: Oh.
0: E pur di far perdere ai due la scommessa, si trasforma in un fastidiosissimo tafano. Oh. Sapete che cosa sono i tafani?
3: Io sì, pungono.
0: Bravo, Lallo, sono delle specie di mosconi, ma hanno degli enormi pungiglioni. E allora mentre i due fratelli forgiano gli oggetti nella loro fucina, Loki Tafano scende in picchiata e prima ne punge uno dei due sul naso. Bzzaia!
1: Che antipatico questo Loki.
0: Eh sì, comunque il fabbro va avanti con il suo lavoro. Allora Loki, non contento, prende lo slancio e punge l'altro nano sul collo. Ma anche questa volta il fabbro va avanti. E alla fine Loki, Tafano, arrabbiatissimo, si precipita a dargli una gran puntura proprio in mezzo agli occhi. Aia! Grida il fabbro portandosi le mani al viso.
3: Ma brutto, tafanaccio!
0: Già. E l'altro fabbro non aveva visto il tafano e credeva che suo fratello facesse soltanto delle gran scene. E così si precipita a guardare l'oggetto di metallo che era stato messo nel forno e lo tira subito fuori. E ne esce un martello con il manico troppo corto.
3: Il martello di Thor!
4: Sei un tonto, dice il fabbro. Ti avevo detto di non lasciare mai il lavoro.
0: Intanto suo fratello ancora si lamentava e si massaggiava la fronte dove era apparso un bozzo per la puntura.
4: Ma mi appunto in mezzo agli occhi, povero me!
1: E Loki, quel furbastro?
0: Ridacchiava e ronzava attaccato al soffitto.
3: Armadissimo, ma alla fine chi vince la scommessa?
0: Lo saprai subito dopo la prossima canzone. I just made something unexpected. Something sharp. Something new. Isa.

0: Bad Influence.
1: E siete sempre sulle frequenze di Rai Radio Kids, all'ascolto di Big Bang, in compagnia di Lella.
2: Eccomi qui.
1: Lallo.
3: Armadissimo.
1: E io sto per terminare la storia in cui il dio Loki aveva sfidato i nani a creare l'oggetto più bello. Allora, dunque, in una prima bottega, due nani avevano fabbricato una lancia e un veliero. Erano davvero straordinari, la lancia si scagliava da sola e il veliero piccolissimo, una volta messo sull'acqua, diventava enorme, una vera e propria nave. Ma anche nell'altra bottega presentavano qualcosa di straordinario, un cinghiale dal manto d'oro e un prezioso bracciale che divenne proprietà di Odino. Però gli dèi ancora non sapevano decidere chi era il vincitore, finché Thor non vide quello strano martello, quello con il manico molto corto, appoggiato da una parte, e disse: però, interessante.
2: Era meraviglioso, vero?
1: Sì. E poi, proprio grazie a quello, i due fratelli vinsero la sfida. E da quel momento il dio Thor non si separò mai più da quel martello magico che tornava sempre indietro.
3: E Loki è rimasto tafano?
1: No, tornò al suo aspetto di sempre. E rientrò nel regno degli dèi tutto soddisfatto, perché comunque si era divertito un mondo. E così finisce questa leggenda di oggi.
2: Armando, ne vogliamo un'altra?
3: Sì.
1: Va bene, Lella e Lallo. Però per oggi la nostra puntata purtroppo è finita. Ma torneremo presto con altre storie dedicate ai vichinghi. Appuntamento qui con un'altra puntata di
4: Big Bang!
1: Ciao, ciao, ciao, ciao! E noi ci dobbiamo salutare, ma voglio ringraziare lo scoppiettante Piero Marcelli, amico di Lallo, e Barbara Cinquatti, che gioca e si diverte in compagnia di Lella. E poi un ringraziamento super a Lorenza Cingoli, che digita continuamente sui tasti dei computer e scrive le puntate insieme a me. E un super ringraziamento alla nostra regista Isabella Carbone, che sposta, taglia e compone le puntate di Big Bang. Da me, Armando Traverso, un super

0: Sentimento, ti sento e non ti mento. Sentimento, ti sento e non ti mento. Sentimento, ti sento e non ti mento. Sentimento, ti sento e non ti mento. Quando amo,
1: bacio.
0: Quando odio,
1: scalcio.
0: Provo affetto,
1: abbraccio.
0: Sbaglio il foglio,
1: straccio.
0: Sentimento, mi prendo e non ti mento. Sentimento, mi prendo e non ti mento. Sentimento, mi prendo e non ti mento. Sentimento, mi prendo e non ti mento. Quando adoro,
1: è bianco.
0: Quando è nero,
1: son stanco.
0: Se son stufo,
1: sbuffo.
0: Se ho

0: Sentimento, ti prendo e non ti mento. Son curioso e osservo.
1: Son nervoso.
0: Ti snervo.
1: Oh, pazienza.
0: Aspetto.
2: Oh, premura.
0: E non rispetto. Sentimento, ti sento e non ti mento. Sentimento, ti sento e non ti mento. Sentimento, ti sento e non ti mento. Sentimento, ti sento e non ti mento.
1: Ho speranza,
0: progetto,
2: ho timore,
0: sospetto,
1: provo gioia,
0: rido,
1: perdo ancora,
0: rido. Sentimento, mi prendo e non ti mento. Sentimento, mi prendo e non ti mento. Sentimento, mi prendo e non ti mento. Sentimento, mi prendo e non ti mento.
2: Provo noia,
0: lamento,
1: provo invidia,
0: sollento.
1: Quando ascolto,
0: imparo.
1: Quando imbroglio...
0: Ah!

quando non ti metto. Se rifletto, è giusto. Se rovino, aggiusto. Nella mente, comprendo. Nel mio cuore, sento.

0: Assidui frequentatori di schermi digitali, sta per andare in onda una puntata di Pigiama Party che vi farà perdere la cognizione del tempo. E allora buttate via i vostri orologi, mettete in alto le mani perché tra poco si parte! Pigiama Party!
1: Guarda che luna!
0: Veramente non è luna? E con questo brano di Fred Buscaglione cominciamo la nostra avventura di oggi. Ciao da DJ!

Ecco, da questo momento in poi potete cominciare a rilassarvi, buttare via gli orologi come già avete fatto ed entrare in una quiete mentale che... Ah, scherzavo?

altro carpiato, non ci facciamo mancare proprio niente con Dancing with Myself, che significa ballare con me stesso. Perché no? Se non trovate nessun compagno con cui scatenarvi, fatelo da soli. Ciao!

scivoliamo su un'altra band, Reptilia. Una roba stratosferica, ragazzi. Qualcosa che proprio ci farà ballare anche i nostri peli più nascosti delle ascelle, che ancora non abbiamo. Ciao!

Ci siamo detti un sacco di cose oggi pur senza rivolgerci parola. E allora voglio regalarvi un pezzo affinché voi non smettiate mai di sognare. Ciao a tutti dal vostro DJ. E ricordatevi che al 347-411-2726 sono sempre ben accetti i vostri consigli, commenti e saluti. Buona giornata!

perché hai già vinto, lo giuro, non ti possono fare più niente. Passano intanto la mano su un viso di donna, passaci le

0: Bambine e bambini, piccoli e grandi, genitori, nonni, zii, nipotini, pupazzi e peluche. Un super abbraccio radiofonico da me, Armando, Armando Traverso, e benvenuti a questa nuova puntata di
1: Big Bang.
0: E con me c'è la strepitosa pecorella Lella.
2: Ciao Armando.
0: E il nostro strabiliante Lallo il cavallo.
3: Ciao Armandissimo.
0: Ma scusate, che cosa vi succede? Avete il mal di gola, il raffreddore? Non lo so, vi comportate in un modo strano, avete una voce curiosa.
3: Siamo in perfetta salute.
0: Va bene.
2: Non vediamo l'ora di giocare con te.
0: No, ma adesso capisco. Voi state giocando ai robottini. Ma che divertente, bello però. Ma scusate, come vi è venuta in mente questa idea?
3: Armandissimo, sei tu che ci hai detto che avremmo parlato degli antennati.
2: No. E noi abbiamo pensato che gli antennati sono quelli che hanno le antenne, i robot.
0: Ma no, c'è stato un equivoco. Io non intendevo gli antennati, ma gli antenati, cioè i nostri parenti del passato.
3: Noi pensavamo che fossero i robot.
2: Oppure gli animali con le antenne, come i grilli.
3: O le mosche.
0: No. Niente di tutto questo. Io intendevo proprio i nonni, i bisnonni, i trisnonni. Vabbè, prima però di cominciare, direi ci ascoltiamo una bella canzone insieme, d'accordo?
1: Sì!

0: Viva i nonni e bentornati, bentornate bambine, bambini, grandi, piccoli, tutti quanti i nostri fedeli ascoltatori sintonizzati sulle frequenze di Rai Radio Kids per ascoltare Big Bang in compagnia di Lella, Lallo
1: e Armandissimo.
0: Allora, riprendiamo le fila. Prima c'è stato un piccolo equivoco. Lella e Lallo pensavano di dover parlare di animali o di oggetti con le antenne e si sono messi a fare i robottini. Ma io in realtà volevo parlare di antenati, cioè quei parenti che sono venuti prima di noi nella nostra famiglia, come i nonni, i bisnonni e quelli venuti ancora prima.
1: Ma io ti posso dire che mia zia Lalletta fa delle torte di mele buonissime. Che fa? Andiamo a trovarla.
2: Io invece... che è stata la mia bisnonna Lellita a fondare la fattoria Cielo Rosa.
0: Ah, che bello, ma davvero tua nonna si chiamava Lellita?
2: Sì.
0: Ah, pensa Lellina che la mia nonna si chiamava Anquilita. È un nome abbastanza simile. E l'altra Carolina.
2: Oh, beh, forse nonna Lellita e nonna Anquilita erano amiche come lo siamo noi adesso.
0: Era proprio così, Lellina. Comunque, quelle che mi state dando sono tutte delle indicazioni molto utili per fare l'albero genealogico.
1: Un albero genealogico? Ma che cosa sa fare? Recita le poesie, cucina o è bravo in matematica?
2: Mi servirebbe un albero così per quando faccio confusione con i conti.
0: No, mi sa che qui si sta davvero facendo confusione. L'albero genealogico non è un vero albero, è un albero disegnato, dove al centro ci siamo noi e sui rami a destra e a sinistra ci sono i nostri genitori, dai quali partono altri rami con i nonni e altri rami ancora con i bisnonni e via via via via di seguito indietro nel tempo sin dove si riesce a ricordare. E naturalmente ci sono anche poi i fratelli, sorelle, zii.
1: No, ma ipergalattico, lo voglio disegnare un albero così.
2: Posso metterci anche le mie amiche caprette?
0: No, non puoi Lellina, perché l'albero genealogico è solo della famiglia. Quindi no, non puoi metterci anche gli amici, non basterebbe, ci vorrebbe un albero gigantesco, un baobab, una sequoia, insomma gli alberi più grandi del mondo.
2: Hai ragione Armando, ho tantissimi amici.
0: È vero.
1: Già così sono tantissimi gli antenati da disegnare sull'albero, i genitori, i nonni, i bisnonni, poi i genitori e i nonni dei nonni. Aiuto!
0: Facciamo un gioco, sì. Riuscite a calcolare quanti sono i vostri parenti più stretti, prendendo in considerazione solo i genitori, i nonni e i bisnonni?
2: Allora, due genitori più quattro nonni, mi ci vorrebbe davvero un albero genealogico per calcolarlo.
1: Mamma e papà più i nonni, più i bisnonni, però i bisnonni sono più dei nonni. È troppo complicato, Armandissimo.
0: Allora, vi aiuto io, eh? Ascoltate bene, e anche voi bambine e bambini a casa. Ognuno di voi ha due genitori, un padre e una madre, più quattro nonni. E quindi siamo a sei.
2: Sì.
0: Va bene per quelli che sanno fare già le operazioncine, che sono un po' più grandicelli. Però ogni nonno ha avuto a sua volta un padre e una madre, che sarebbero i bisnonni. Quindi bisogna aggiungere altri otto parenti. 6 più 8 fa 14. E questi sono i parenti stretti.
1: No,
0: va bene?
1: Ma non mi ero mai accorto di avere così tanti antenati.
2: E non abbiamo nemmeno calcolato gli zii, le zie e i cugini.
0: E infatti, Lella, ma proprio per questo è molto divertente creare il proprio albero genealogico. Potreste cercare delle fotografie dei vostri genitori, dei nonni, dei bisnonni, ma anche degli zii e delle zie, e appiccicarle sopra o fare un disegnino.
1: Sarebbe molto buffo. Il mio bisnonno scozzese McLale aveva la criniera tutta rossa. Mia nonna Lelana si fa sempre la treccia con la coda.
0: Vedi? E allora, visto che avete capito come si gioca a questo gioco, che ne dite adesso di ascoltare uno dei messaggi che ci mandano i nostri amici al numero WhatsApp che è...
3: 347-411-2726.
0: Ascoltiamolo.
4: Ciao Rai Radio Kids, sono Marta.
0: Ciao.
4: Ho 9 anni e vengo da Bologna.
0: Dai.
4: E vi vorrei dire che da grande vorrei fare la ballerina, la cantante e basta. Ciao.
0: Mi sembra abbastanza, Marta. Carina, grazie. Sono bellissimi i mestieri che vuoi fare. Ti auguro di avere un super successo. E mi raccomando, avvisaci quando sarà il giorno del tuo primo concerto, del tuo primo balletto. Noi saremo qui, Lallo, Lella
2: e Armandissimo,
0: pronti per darne conto.
2: A presto. proposito, Armando, anche io volevo fare la cantante come la mia bisnonna, la Lella Lalloni.
0: Ah.
2: Ma sono un po' stonatina.
0: Ma no,
2: però ballo bene come la mia nonna materna, Lalletta Lacci.
0: Vedi?
1: Io invece amo mangiare come mio nonno Lallone e anche come il mio bisnonno. Invece il mio bisnonno McLall suonava la cornamusa e anche io la suono.
0: Beh, perché vedi, Lallo e Lella, noi dai nonni e anche dai bisnonni non ereditiamo solo il carattere o il colore degli occhi, dei capelli, e nel vostro caso della criniera o della lana, ma anche la capacità di fare determinate cose. È molto interessante scoprire che cosa abbiamo in comune con i nostri antenati. E adesso voglio proporvi un quiz, Lallo e Lella, siete pronti?
2: Sì, ma non è tanto difficile, vero?
1: Eh sì, perché noi non abbiamo neanche un albero genealogico a disposizione.
0: No, è molto facile, state tranquilli. Io vi parlerò di nonni famosi e voi mi direte a che libro corrispondono. Pronti?
2: Sì!
0: Allora, il primo è un nonno che vive in montagna insieme alle caprette.
2: Lo so! È il nonno di Heidi.
0: Bravissima, Lellina! Era proprio il nonno del romanzo di Heidi, di Johanna Spyri. Secondo indizio. È una nonna gentilissima che deve aiutare il suo nipotino, trasformato in topo da delle donne malefiche.
1: È la nonna delle streghe, il romanzo dello scrittore, quello Armando, che si chiama Dallo,
0: Bravo Lallo, lo scrittore si chiama Roald Dahl, ed è proprio la nonna delle streghe. Ma siete preparatissimi in questo quiz.
2: Grazie Armando, è divertente farlo.
0: La nostra puntata finisce qui, però noi ci ritroviamo prestissimo per fare tanti altri giochi insieme durante il nostro
3: Big Bang.
0: Mi raccomando, disegnate i vostri alberi genealogici. Sono curioso di conoscere e scoprire i vostri antenati. Ciao ciao ciao! E prima di salutarci per davvero, voglio ringraziare Barbara Cinquanti, super amica della nostra Lellina, Piero Marcelli, amico fidato di Lallo, grazie a Martina Forti, che scrive storie e parole insieme a me. E infine un ringraziamento speciale va alla nostra mitica regista Isabella Carbone, che con la sua abilità rende splendenti e colorate le nostre puntate. Da me, Armando Traverso, un super abbraccio radiofonico.

0: Predatore ingannato. Racconto del popolo Vai. La capra e la volpe stavano litigando e la capra disse alla volpe che l'avrebbe messa in guai così grossi che non sarebbe mai riuscita a venirne fuori. La volpe disse:
1: «Bene, fallo e io ti ricambierò il favore».
0: La capra andò a passeggiare e vide il leopardo. Atterrita, gli chiese:
1: «Zietto, che fai qui?»
2: «Il mio piccolo è malato», disse il leopardo.
0: Allora la capra escogitò un tranello e disse:
1: «La volpe ha le erbe magiche che guariranno il tuo piccolo».
0: Il leopardo disse:
2: «Chiamala».
0: E la capra andò dalla volpe e le disse:
1: «C'è qualcuno che ti vuole». «Chi è che mi vuole?»
0: chiese la volpe.
1: «Non lo so»,
0: disse la capra.
1: «Penso che sia un tuo amico. Passa di qui e lo incontrerai».
0: La volpe scese il sentiero e incontrò il leopardo. La volpe era spaventata e domandò:
1: «Mi hai fatto chiamare?»
2: «Sì, figlia mia. La capra è venuta poco fa a dirmi che tu hai le erbe magiche che guariranno il mio piccolo».
1: «Certo, certo», disse la volpe. «Io ho le erbe magiche che guariranno il tuo piccolo, ma devo avere un piccolo corno di capra da metterci dentro. Se mi procuri un corno di capra, ti faccio avere la pozione».
2: «Che strada ha preso la capra?»
0: chiese il leopardo.
1: «Io l'ho lasciata lassù», fece la volpe.
2: «Aspettami qui con il mio piccolo e io ti porterò il corno di capra»,
0: disse il leopardo e corse via. Ben presto il leopardo fece fuori la capra e tornò con le sue corna dalla volpe. State attenti a non cadere voi stessi nella trappola che avete teso a qualcun altro.
3: Leggende della Madre Africa, a cura di Roger Abrahams, per Franco Muzio Editore. Ve l'ha raccontata Isabella Adriani. La regia è di Isabella Carbone.

nota. Ma che dolce poesia! Hakuna

0: Ciao bambini, benvenuti a una nuova super puntata di
1: Big Bang.
0: Molto bene. Ciao Lella, ciao Lallo.
2: Ciao Armando, ciao bambini.
3: Ciao Mimi.
0: Oggi vorrei andare con voi molto lontano.
2: Davvero? Sì. E con le scarpe?
0: No, non servono le scarpe.
1: Allora forse servono gli stivali?
0: No, non servono neanche gli stivali, perché facciamo uno splendido viaggio con la fantasia.
2: Che bello, e dove si va?
0: Si va nella giungla.
1: Bellissimo.
2: Bello.
1: No, però io alla giungla c'ho paura.
0: Perché?
1: Perché ci sono le tigri, ci sono i serpenti, e poi ci sono i ragni, quelli velenosi.
2: Ma nella fantasia non possono farci niente.
1: Ah, è vero, hai ragione, Lella. Allora è un viaggio bellissimo, dai, si parte.
2: Sì, partiamo.
0: E allora andiamo subito a trovare un famoso pirata gentiluomo, Sandokan, la tigre

0: mi piace questo santo
1: caso. Eh beh, è un personaggio splendido creato dalla splendida penna di Salgari, uno scrittore italiano che ha scritto tantissimi romanzi d'avventura, e lui davvero viaggiava con la fantasia, perché andava ovunque rimanendo nel suo ufficio.
0: Bello, tante avventure, bello, mi piace.
1: Sì. Poi Sandokan era davvero un pirata particolare, perché era un principe e combatteva per riprendersi il regno perduto per colpa degli inglesi.
2: E qual era il suo regno?
1: Un'isoletta della Malesia, che si trova in Asia, che è un continente, e l'isoletta si chiama Mompracem. Infatti i suoi pirati valorosi erano i tigrotti di Mompracem.
2: Wow.
1: Proprio
0: bello,
2: ma perché
0: lo chiamavano tigre?
1: Perché era grande e forte come una tigre.
2: Wow, bello! Che bello.

0: E nella Malesia c'era la giungla?
1: Giungla dappertutto.
2: E non è pericoloso vivere nella giungla?
1: Eh beh, sì, viverci davvero sì, perché la giungla è piena di pericoli. Però, chiaramente, se tu nasci lì, magari da bambino, il papà ti insegna, impari a evitare i pericoli.
0: È vero, come Tarzan, il bambino cresciuto dai lupi.
1: No, il bambino cresciuto dai lupi era Mowgli, quello del libro della giungla.
0: E Tarzan chi l'ha cresciuto?
2: Le scimmie.
1: Brava Lella. Ve la ricordate la canzone del film a cartoni animati Tarzan?
2: No.
1: E allora ve la faccio sentire.

0: Lallo.
1: Sì.
0: Vuoi provare a fare l'urlo di Tarzan?
1: Ah, io sono bravissimo, guarda come
0: dai,
1: fa.
0: Dai. Molto bene.
1: Bello.
0: Lella, vuoi provare anche tu? Va bene.
1: No,
0: va bene,
1: no, faceva.
0: No, no, no, va bene, bravi. C'è bisogno di un po' di esercizio, ma insomma...
2: Ma ci abbiamo provato.
0: Sì.
2: Comunque Tarzan aveva una bellissima casetta sull'albero.
1: Bello, la voglio anch'io, Carmagno, la casetta sull'albero.
0: Ah, sì?
1: Sì.
0: E rinunceresti a tutte le comodità della città? La luce elettrica, la TV, il frigorifero, e dentro il frigorifero c'è il gelato?
1: No, perché il gelato non si trova nella giungla?
2: No, il gelato si scioglie nella giungla.
0: Però ci sono le banane, perché la giungla è piena di banane, che sono diverse da quelle che compriamo qui, sono piccoline, verdi, dolcissime.
1: Bella, ci vado nella casetta sull'albero, ci compriamo le banane, dai.
2: Pure io.
0: Però ricordatevi che nella giungla non ci sono i negozi.
1: Nah. E come fai a comprare le cose?
0: Eh beh, non le compri, usi quello che c'è.
2: E i vestiti dove si trovano? Appesi agli alberi come le banane?
0: No, i vestiti si fanno con la pelle d'animale oppure intrecciando le foglie.
2: Che bello, un vestitino di foglie con un cappellino di fiori.
1: Ma guarda che i fiori della giungla sono carnivori, poi ti mangiano le orecchie.
2: Davvero?
0: Ma no, sì. Non è vero, Lallo. Le piante carnivore mangiano solo gli insetti.
2: Anche il piccolo Mowgli era contento di stare nella giungla?
0: Altro che, era contentissimo, ma poi la pantera Baghera lo ha convinto a tornare nel villaggio degli uomini.
1: Dai, Armando, sentiamo anche la sua canzone. Dai.

0: Lo sai, cugino Luigi, che sei proprio la fine del mondo?
1: Ora veniamo alla tua parte dell'accordo, cugino. Insegnami il segreto del rosso fuoco dell'uomo.
0: Ma io non so come si fa il fuoco.
2: Adesso noi abbiamo un patto e tanto insisterò che mi dirai quel che tu sai e il fuoco io farò. E cucciolo d'uomo, vada, ora parlerai perché dovrò imparare che cosa fare

Che forza, baby!

0: sì che vita!
1: Anch'io sarò tale quale a te!
0: Un'altra voce!
1: Sì, e tu sarai tale quale a me!
2: Piaciuta la canzone?
3: Tantissimo.
4: Sì, bella, bella, vada.
2: Lo sapete che il più grande nemico del piccolo Mowgli era la pericolosissima tigre Shere Khan?
3: Fa paura solo a sentire il suo nome.
2: Sì, lei, la tigre intendo dire, ce l'aveva. Era arrabbiata con tutti gli uomini perché hanno inventato il fuoco.
4: Ma il fuoco serve, Armando.
2: Certo, però spaventa gli animali.
3: Peccato che siano cattive le tigri. Sono anche così belle.
2: Ma le tigri non sono cattive, Lella, è la loro natura. E semplicemente, sai, sono grandi, forti, astute. Sono i felini più grandi di tutta la terra, eh? Poi devi sapere che di notte ci vedono molto più di noi. Sentono benissimo e poi con quella bella pelliccia si mimetizzano nell'ambiente.
3: Che bello! Armando, ma sai una cosa?
2: Sì.
3: È stato bellissimo questo viaggio.
2: È vero, in compagnia di Sandokan, Tarzan, Mowgli, Simba, il re della giungla.
4: Dai, lo facciamo di nuovo?
2: Ma certo che lo facciamo di nuovo, anche perché se c'è una cosa che non manca a Big Bang, questa è...
5: La fantasia!
2: Ciao bambini, al prossimo viaggio!
3: Ciao bambini, baci!
6: Rai Radio Kids, www.radiokids.rai.it. Radio Kids @rai.it.

mangiar. Mi va. Faccio su, giù e so di già come finirà. Fare sport è bello, ma quanta fame dà. Oh, che seccatura! Così va meglio, grazie. Allora, dove ero rimasto? Oh sì, ho i crampetti nel pancino. Mi ci vuole qualcosa di dolce. Io lo so che ancor di più rotondo diverrò, ma poi giù e su andrò con quanta forza avrò. Faccio sport, ma penso già a quello che mi va. Oh, latte, miele,

bambini! Su Radio Kids potete raccontarci quello che preferite, le vostre storie, le barzellette, i colmi più strambi. Numero WhatsApp 347 411 2726.

0: la rana e il rospo. In quelle settimane e a quei tempi, quando le galline avevano denti, si filava tutta la notte alla luce di una semplice candela e si tesseva l'inizio di una storia. Una rana aveva sposato un rospo e i due andavano d'amore e d'accordo. Dato che stava per arrivare un inverno rigido, la rana ha detto al rospo:
1: «Andresti al mercato a comprare un po' di lana? Domattina ci recheremo al fiume a batterla e a lavarla per bene. Poi la sera la filerò e tesserò una coperta che ci proteggerà dai prossimi freddi».
0: Il rospo, recatosi al mercato, ne ha riportato un sacco pieno di lana da cardare. L'indomani, come previsto, la rana si è messa la lana sulla schiena e il rospo si è infilato la paletta sotto la zampa e sono scesi al fiume, dove si sono messi all'opera con una tale energia che allo scoccare di mezzogiorno tutta la lana era pulita, battuta e ribattuta. L'aria era mite e il sole tiepido. La rana e il rospo hanno deciso di lasciare asciugare un po' la lana, trascorrendo il pomeriggio a trastullarsi nell'acqua. Giunto il crepuscolo, era arrivata l'ora di rincasare. Solo che il sentiero, così facile da scendere il mattino, era adesso un ripido pendio e la rana non ce la faceva. Il rospo magnanimo ha preso a cavalcioni sulle spalle la compagna e tutta la lana che portava. Poi, appoggiatosi alla paletta, ha proseguito spavaldamente l'arrampicata. Dopo pochi minuti, il rospo ha sentito lungo il collo un filo d'acqua che usciva dal fagotto di lana ancora umida. Ma inebriato dalla bella giornata, era di umore scherzoso e voleva divertirsi ancora un po'. Perciò ha detto familiarmente alla sua bella:
2: «Di un po', rana, sento gocciolare qualcosa! Non starai mica facendo pipì addosso!»
0: La battuta non era delle più fini e la rana avrebbe potuto ignorarla, ma avendo accumulato tanta stanchezza, non è riuscita a sopportare quella insinuazione di cattivo gusto e si è arrabbiata terribilmente. Con un balzo, piantando lana e rospo, è andata a tuffarsi nel fiume, scomparendo alla vista. Il rospo le si è precipitato dietro, ma non osava inseguirla nell'acqua. La chiamava dunque dalla riva, pregandola, supplicandola di tornare. Ma la rana restava nascosta e non risaliva. Udendo i gemiti del rospo, una volpe di passaggio ha gagnolato verso il fiume.
1: «Su via, signora rana, non faccia la birichina ed esca dall'acqua!»
3: «Chi ha unito la sua voce a quella del rospo?»
0: ha chiesto la rana.
1: «Io, la volpe!»
3: «Tu, volpe, hai il coraggio di darmi della birichina? Tu, il più sleale degli animali, mentitore, subdolo, ladro di polli, tu che rasenti sempre i muri, con la schiena regolarmente contusa dai colpi dei pastori, ma di che ti impicci?»
0: La volpe, umiliata da quelle lampanti verità, se n'è tornata da dove era venuta, senza dire altro. Il rospo ha allora ripreso la sua litania, che stavolta ha attirato un lupo.
4: «So via, signora rana, non sia così sciocca ed esca un po' dall'acqua.»
3: «Chi ha unito la sua voce a quella del rospo?»
4: «Io, il lupo.»
3: «Tu, lupo, hai il coraggio di darmi della sciocca? Tu, il più stupido degli animali? Cretinetto, babbeo, buono a nulla, che dice di essere capace di tutto? Tu, che sarai sempre magro, sfiancato, con la lingua penzoloni e la coda fra le gambe, ma di che ti impicci?»
0: Ammutolito, anche il lupo se n'è andato a digerire altrove tali parole cocenti. È arrivato un orso per tentare di sbrogliare la faccenda.
5: «So via, signora rana, non sia così cocciuta ed esca un po' dall'acqua.»
3: «Chi ha unito la sua voce a quella del rospo?»
5: «Io, l'orso.»
3: «Tu, orso, hai il coraggio di darmi della cocciuta? Tu, il più pesante degli animali, zotico, rozzo, arruffato, che pensa solo a rimpinzarsi? Tu che hai la pancia al posto del cervello e il muso segnato sempre da punture di api, ma di che ti impicci?»
0: Temendo di sentirsene dire delle altre, l'orso ha tagliato la corda
1: si è presentato allora un asino.
2: Su via, signora rana, non sia così orgogliosa ed esca un po' dall'acqua. Chi ha unito la sua voce a quella del rospo?
1: Io, l'asino.
2: Tu, asino, hai il coraggio di darmi dell'orgogliosa? Tu, il più sottomesso degli animali, leccapiedi, lacchè, schiavo dalla nascita? Tu che passi la vita a trasportare i carichi degli uomini e che, in triste segno di protesta, sei capace solo di emettere ragli sonori e peti puzzolenti? Ma di che ti impicci?
1: L'asino se n'è andato in punta di zoccoli, lasciando il posto al corvo.
2: Su via, signora rana! Non faccia la difficile ed esca un po' dall'acqua!
1: Chi ha unito la sua voce a quella del rospo?
2: Io, il corvo.
1: Tu, corvo,

0: Con un cra, cra! Indignato, il corvo ha spiccato il volo. E il rospo, rimasto solo, non sapendo più a che santo votarsi, si è seduto allora sotto il grande cielo stellato e si è messo a singhiozzare. Ora, le poche lacrime versate dal rospo nella sua solitudine, in riva all'acqua, sono bastate a toccare il cuore della rana, rimasta insensibile alla malizia della volpe, alla superbia del lupo, alla goffaggine dell'orso, alla servilità dell'asino e alla bruttezza del corvo. La rana è risalita lentamente per consolare lo sposo disperato e finalmente riconciliati sono rincasati stretti stretti l'uno all'altra. In balia del vento la lana si era sparpagliata e se ne ritrova ancora oggi sulla punta dei giunchi. Ma chi se ne curava? Che cosa se ne sarebbero fatti di una coperta? La rana e il rospo avevano il cuore al caldo. Il loro amore era più forte del rigore delle stagioni, di un tale ardore che la morsa dell'inverno ormai alle porte non poteva far loro paura. Così finisce questo racconto del tempo remoto, del tempo in cui la rana era la sposa del rospo e il piccione il papà del passero.
1: Racconti di bestie sagge e animali impertinenti. Lo ha curato Jean-Jacques Didat. Lo ha tradotto dal francese Fabrizio Scari per la casa editrice Ippocampo di Milano. Ve lo ha raccontato Isabella Adriani. La regia è di Isabella Carbone.

0: piccoli, grandi, genitori, nonni, zii, nipotini, mamme, papà, papazzi e peluche. Un super saluto, un abbraccio radiofonico da me, Armando Traverso, e benvenuti a questa nuova puntata di
1: Big Bang
0: con la nostra Lellina.
1: Ciao Armando.
0: E il nostro Lallo.
2: Ma ciao Armandissimo.
0: Allora, che cosa avete di speciale da raccontarci oggi?
2: Ah, io ho una cosa super iper ultra galattica.
0: Ma che bello, Lallo, che bello questo tuo entusiasmo. E di che cosa si tratta?
2: Nell'orto di Lella
1: sono cresciute delle carotone, arancioni e succose. Ne vorresti una?
2: Grazie, anche due. Ma quello che volevo dire è che nel tuo orto
1: Ci sono delle talpette e so che fanno i buchi e rosicchiano le radici, ma sono così carine.
2: Lella, nel tuo orto ho visto un alieno.
0: Un alieno? Ma davvero dici, Lallo? Ma è incredibile.
1: Proprio nel mio orto, ne sei sicuro, Lallo? Un alieno vero?
0: Ma io sono curiosissimo, ma come fai, Lallo, a sapere che si tratta proprio di un alieno? Ma ti ha salutato? E che lingua parla? Comunica con la musica? Dai, raccontaci qualcosa.
2: Allora, stavo andando a trovare Lella.
0: Sì?
2: Quando in mezzo all'orto ho visto una figura tutta agitata.
1: Oh no, era anche agitato. Perché è sbarcato proprio nel mio orto?
0: Però questa è una cosa curiosa, eh? Un alieno agitato. Ma forse non gli piaceva stare nell'orto di Lella?
2: Ma no, Armando, intendo che era tutto d'argento. Non lo sai che gli alieni sono fatti così?
0: Tu allora forse volevi dire argentato.
1: Alle volte gli alieni sono verdi con le antenne,
0: sì.
1: Altre volte hanno un occhio solo, altre ancora sono lunghi e magri con il viso a punta. Mi fanno un po' paura.
0: No, dai Lellina, non ti preoccupare. Sapete che facciamo?
1: Cosa?
0: Ci ascoltiamo una bella canzone, ci tranquillizziamo, soprattutto tranquillizziamo Lellina, e poi vi racconto una bella cosa sugli alieni.
1: Va bene.

0: e siete sempre sintonizzati sulle frequenze di Rai Radio Kids all'ascolto di Big Bang. Grandi e piccoli ascoltatori in compagnia di Lella,
1: eccomi qui,
0: Lallo
2: e Arbandissima.
0: E a quanto sembrerebbe Lallo ha visto un alieno argentato nell'orto di Lella.
1: Parola di sceriffo Armando, aveva lo sguardo fisso davanti a sé, teneva le braccia aperte e girava di qua e di là. Forse stava cercando di capire come attaccare la terra, oppure come fare amicizia con le talpe.
3: Povere talpette, chissà che paura quando l'hanno visto.
0: Ma la verità è che nessuno ha ancora mai avuto la certezza di aver visto davvero un alieno. Poi è molto strano che ne sia sbarcato uno tutto argentato proprio nell'orto di Lella. Vi voglio dire una cosa.
1: Da quale pianeta arriva l'alieno di Lella?
0: Ecco, non proprio. Ma tanti anni fa, nel 1972, quindi ormai più di 50 anni fa, un radiotelescopio di Porto Rico ha inviato un messaggio a un ammasso di stelle nello spazio, rivolto agli eventuali abitanti di altri pianeti.
3: E hanno risposto?
0: Ancora no. Perché è vero che il messaggio viaggia alla velocità della luce, cioè è velocissimo, ma per arrivare in un'altra galassia impiegherà la bellezza, pensate, di 25.000 anni.
1: No! E poi ce ne vorranno altri 25.000 anni per risponderci.
0: Sì.
1: Ma Armandissimo, allora la risposta la vedranno i miei bisnipoti.
0: Chi lo sa, chi la vedrà o la ascolterà. Però quello che ti posso dire, Lallo, è che il messaggio che hanno inviato è molto semplice e non è in una lingua terrestre, una delle nostre lingue, che ne so, cinese, inglese, italiano, ma è scritto come i codici dei calcolatori.
1: E se gli alieni non sanno la matematica, come fanno a capirlo?
0: Ma Lallo, sembra che sia così semplice da essere capito da tutti. Forme di vita più intelligenti di noi sicuramente lo capiranno, ma forse anche forme di vita meno intelligenti. Allora, comunica con le informazioni base sugli esseri umani. Ad esempio, si dice che il nostro mondo è composto da idrogeno, ossigeno, carbonio e azoto.
1: Che ci piace molto la cioccolata, la crema e la panna montata.
0: Sarebbe bello, ma non credo Lallo. Però chissà se gli abitanti degli altri pianeti sanno che cos'è la cioccolata e magari ce l'hanno buonissima, chi lo sa?
1: No, poveri tappini, ma che pianeta è? Un pianeta senza cioccolata.
0: Giusto, giusto.
3: Armando,
0: sì.
3: Che altro dice quel messaggio? Gli avvisa che non vogliamo far loro del male e che anche le talpette sono gentili.
0: Allora racconta che la Terra si trova nel Sistema Solare insieme ad altri pianeti come Giove, Saturno, Marte e poi si dicono quelle che sono le nostre coordinate.
3: Beh, hanno trovato il mio orto intanto.
0: Sì, ma forse non è un problema, Lellina. E poi chissà mai se riusciremo a contattare altri pianeti e altre forme di vita. Devo dirti che io invece sarei curiosissimo e chissà poi se quello che è nel tuo orto è davvero un alieno. Comunque, per tirarti su di morale, voglio farti ascoltare un colmo mandato dai nostri amici al numero WhatsApp che è
2: 347 411 2726.
4: Ciao Radio Kids, ciao Lella, ciao Lallo, ciao Armando.
0: Ciao.
4: Sono Bianco, 6 anni e
0: ciao,
4: vi
0: Bianca.
4: Vorrei dire un colmo che ho inventato io.
0: Dai.
4: Qual è il colmo per un alieno?
0: Qual è?
4: Avere la casa che ha poco spazio. Ciao.
0: Ma che carino. Che carino il colmo di Bianca. Brava. Un alieno con una casa che ha poco spazio.
1: Va bello. E infatti l'ha cercato su un altro pianeta, il nostro. Stavo pensando che dovremmo organizzare una bella festicciola di benvenuto per questo alieno.
0: Ma che idea gentile, Lallo. E che cosa avresti pensato di fare?
1: Allora, portare del cibo terrestre molto buono, tipo torte, pasticcini, cioccolatini, crabelle. Io lo assaggerei insieme a lui.
0: Certo.
1: Gli farei vedere come mangiamo bene sulla terra.
0: Ma povero alieno, con tutti quei dolci, gli verranno le carie ai dentini.
3: Allora, io potrei cogliere le verdurine fresche nell'orto e tanta frutta buona.
0: Ecco, questo mi sembra un po' più salutare, un'ottima idea. Ma voi come pensate di comunicare con l'alieno?
1: Potrei dirgli: ciao, sono Lallo Sceriffo del West Benvenuto sulla Terra.
0: Mi sembra un modo molto gentile. Ma sapete che qualcuno ha provato a comunicare con gli alieni tramite le note musicali? Tipo, benvenuto nel nostro mondo.
3: Forse allora gli piacerebbe anche una canzone.
0: E allora ascoltiamola.

0: E siete sempre sulle frequenze di Radio Kids all'ascolto di Big Bang in compagnia di Lella.
1: Eccomi qui.
0: Lallo.
2: E Armandissima.
0: Oh, allora che ne dite? Avete ascoltato questa canzone, Lallo,
1: sì,
0: Lella?
1: Sì, sì.
0: Vi è sembrata sufficientemente carina per festeggiare l'alieno che è sbarcato nell'orto di Lella?
1: Mi sono ricordata una cosuccia.
0: Che cosa, Lellina?
1: Che l'alieno, quello del mio orto...
2: Non preoccupati, sto mettendo a punto, bianca virgola, ah, il programma della festa di benvenuto. Allora, ci saranno Stellina, ah, Rinaldo Brocco, musica, cibo e succhi di frutta.
0: Bravo.
1: Veramente, ah, quello non è un alieno, ma uno spaventapasseri.
0: Ah.
1: L'ho ricoperto di carta argentata, perché così brilla il sole e i corvi si spaventano e non vengono a beccare tutta la mia frutta.
0: Uno spaventapasseri,
1: sì,
0: ma certo, ma chi altro poteva esserci in un orto? Beh, devo dirvi che mi è sembrato sempre un po' strano che fosse davvero un alieno, eh?
2: Ma Ufi, ma allora la mia festa di benvenuto?
1: La possiamo fare lo stesso, le talpe saranno felici di avere un po' di musica e un po' di compagnia.
0: Brava Lella, e allora tutto bene quel che finisce bene. E chissà se un giorno o l'altro un extraterrestre riceverà davvero i messaggi che mandiamo. Andiamo nello spazio!
2: Beh, se mandassero nello spazio una tavoletta di cioccolato, sono sicuro che l'aliena arriverebbe subito!
0: Finisce qui questa puntata di Big Bang, ci risentiamo alla prossima! Ciao ciao ciao ciao! E prima di salutarci, io voglio ringraziare Barbara Cinquatti, che si occupa amorevolmente di Lellina, Piero Marcelli, il miglior amico di Lallo, lo sceriffo del West, Martina Forti, che pensa, scrive tante belle storie insieme a me, e un ringraziamento speciale va a Isabella Carbone, la nostra regista spaziale, ma che dico spaziale, ipergalattica! Da me, Armando Traverso, un super abbraccio e un saluto radiofonico. Ciao ciao ciao ciao!

0: Peter, come arriveremo all'isola che non c'è?
1: Volando.
0: Volando?
1: Sì, è facile. Tutto quello che dovete fare è di... Che buffo.
0: Cosa c'è? Non lo sai, Peter?
1: Ma certo. È solo che non ci avevo mai pensato sopra. Ho trovato! Pensate a qualcosa di molto bello.
0: A qualsiasi cosa di molto bello.
1: Uh-huh.
0: Ai balocchi di Natale.
2: Le campane, la neve.
1: Sì, attenzione, spicco il volo. È come nuotare.
0: Può volare.
2: Può volare.
0: Urrà.
1: Ora tu.
0: Vorrei sopra il mare volare. Oh, e vorrei con le sirene giocare.
3: Sfidare. E io contro gli indiani lottare.
1: Su, proviamo tutti insieme. Uno, due, tre. No, non va. Ma che cosa mancherà? Vediamo, forse un po' di fantasia. Oh, dimenticavo la magia. La polvere magica.
0: La polvere!
1: Opla! Solo un po' di polvere di fate. E ora cercate di sognare. Solo chi sogna può volare.
0: Riproviamo! Riproviamo!
2: Angelica, ma voliamo!
1: Ragazzi!

0: Il lupo e la merla. Una merla si preoccupava di dover lasciare senza sorveglianza le belle uova che stava covando. Un lupo, che la osservava, ha proposto di custodirgliele. «E chi mi dice, ha detto la merla, che non ti verrà voglia di mangiarle?» Il lupo si è indignato e con gli occhi sgranati ha giurato e spergiurato che non avrebbe mai potuto commettere una simile infamia. «Faccio qui solenne giuramento e che il cielo mi fulmini se mento che potrebbe anche trascorrere un anno senza che io tocchi la tua covata!» La merla, rassicurata, è volata a fare le sue cose. Non appena se n'è andata, il lupo ha dichiarato:
1: «Io quando fa giorno ci vedo, quando fa notte no!»
0: Subito ha spalancato gli occhi e ha contato:
1: «Un giorno!»
0: Poi li ha richiusi e ha contato:
1: «Una notte!»
0: E così, tenendo un conto scrupoloso, esatto e preciso, ha snocciolato con cura il calendario dei giorni e delle notti. Infine, chiudendo il registro delle sue speculazioni, ha esclamato:
1: «Un anno!»
0: Allora, con la gola secca per i calcoli sapienti e le palpebre che sbattevano ancora per cupa bramosia, si è gettato sulle uova e le ha inghiottite golosamente. Perciò bisogna essere pazzi per prestar fede al giuramento di un lupo.
2: Racconti di bestie sagge e animali impertinenti. Lo ha curato Jean-Jacques Tida. Lo ha tradotto dal francese Fabrizio Scari per la casa editrice Ippocampo di Milano. Ve lo ha raccontato Isabella Adriani. La regia è di Isabella Carbone.

0: Bambine e bambini, piccoli e grandi, genitori, nonni e pulcini, pupazzi e veluche, benvenuti a questa nuova puntata di...
1: Digagete!
0: Con Lella, la nostra pecorella.
1: Ciao Armando.
0: E Lallo, l'impavido sceriffo del West.
2: Ma ciao Armandissimo. Però non sono così pallido, eh. Guarda che cavalco tutto il giorno all'aria aperta. Ho un bel colorito.
0: No Lallo, io ho detto impavido, non pallido. Si dice a qualcuno che non ha paura di niente, che è coraggioso come sei tu.
2: Allora sono proprio io.
0: Lo sai Lallo, che con questa storia del cavalcare all'aria aperta mi hai fatto venire voglia di raccontare a voi, Lallo e Lella, e a tutte le nostre amiche bambine e bambini le avventure di un famoso viaggiatore?
1: È la storia di un piccione?
0: No Lellina, non si tratta di un piccione viaggiatore, ma di un personaggio vissuto tanti secoli fa che si chiamava Marco Polo.
2: Marco Pollo? Ma non è un piccione, è un pollo. E comunque si assomigliano.
0: Marco Polo, Lallo, non Marco Pollo. Vabbè, è un personaggio

0: Ma è la storia di una fattoria?
1: I galeoni erano delle grandi navi con le quali si affrontavano viaggi lontani, attraverso l'oceano ad esempio, e spesso alla ricerca di mercanzie di altri paesi. Sapete cosa sono le mercanzie?
0: No.
1: Le mercanzie sono quelle cose che si commerciano, che per esempio, che ne so, delle stoffe pregiate, dei gioielli, oppure tutto ciò che può servire che magari qualcuno non ce l'ha. E così i mercanti, ed ecco perché, bravo, ecco perché si chiamano mercanzie. Oh, però devo dirti che con quelle navi che ci si muoveva, insomma, bisognava stare attenti, per cui a volte erano delle vere e proprie navi da guerra.
2: Quindi Marco Polo era un soldato?
1: No, lui era proprio un mercante, come dicevamo, e un viaggiatore. Allora vi racconterei subito la sua storia se vi incuriosisce,
2: sì,
1: va
2: sì.
1: bene? Però prima ascoltiamo il messaggio che ci ha lasciato Marta al nostro numero WhatsApp, che è
0: 347-411-2726.
3: Perché noi camminiamo dritti ma il mondo è rotondo?
1: Oh.
3: Ciao, grazie.
1: Ciao.
3: Sono Marta comunque, ciao.
1: Marta, ci hai fatto una domanda davvero interessante. Beh, noi camminiamo dritti, anche se il mondo è rotondo, perché esiste una forza che ci tiene legati alla Terra. E questa forza si chiama proprio forza di gravità. E poi, Marta, devi sapere che nella porzione di mondo dove noi camminiamo, la curva della Terra è così leggera che ci sembra che la Terra sia piatta. Insomma, a noi sembra di camminare su una superficie piana, ma in realtà non lo vediamo. E se ci allontanassimo tantissimo, tantissimo nello spazio profondo, vedremo che ci stiamo praticamente muovendo su una curva. Però, per l'appunto, la forza di gravità ci tiene belli dritti e in piedi. Spero di essere stato chiaro.
2: Quindi, Armando, se non ci fosse quella forza, cadremmo a testa in giù e anche il mare non starebbe fermo al suo posto. Ci sarebbe un'enorme cascata.
1: Brava, Lella, brava. E a proposito di mare, mi fai venire in mente che vi avevo promesso di raccontarvi l'incredibile storia di un personaggio che di mondo ne ha visto proprio tanto, in un periodo in cui non era per niente facile viaggiare. E vi dicevo, lui si chiamava Marco Polo.
0: Che non è un piccione viaggiatore, ma un pollo viaggiatore.
1: Marco Polo viveva a Venezia e aveva 15 anni. Non aveva mai conosciuto suo padre e suo zio, che erano dei famosi mercanti, perché erano partiti prima della sua nascita e non avevano più fatto ritorno a casa. Tutti i giorni Marco andava dove approdavano le navi, al porto, per vedere se per caso era arrivato un galeone con a bordo il suo papà e suo zio.
2: E a un certo punto arrivano?
1: Sì, certo, tornano pieni di mercanzie portate da paesi lontani, sete, pietre preziose, oro e argento.
2: Ah.
1: E raccontano di aver fatto un viaggio lunghissimo e di essere arrivati dall'altra parte del mondo, fino in Cina.
0: Ma cose buone da mangiare ne avevano portate?
1: Non lo so, Lallo, non lo so. Il viaggio però era stato lunghissimo e quindi probabilmente i cibi sarebbero andati a male. Ma portarono molte spezie e di queste qualcuna sconosciuta a Venezia, tipo la noce moscata, lo zenzero, la curcuma, i chiodi di garofano. Chissà che profumi.
0: Mi sta venendo una favina. Ma non potremmo fare merenda? Con la pancia piena le storie si gustano meglio. Che gusto avranno a proposito?
1: Ma sicuramente il gusto dell'avventura, Lallo.
2: Dai, Armando, raccontaci che cosa ha fatto Marco Polo.
1: Va bene, allora dovete sapere che nessuno conosceva con esattezza che cosa ci fosse dall'altra parte del mare. Si pensava che a un certo punto il mondo finisse e ci fossero dei mostri terribili pronti a inghiottire i poveri marinai.
0: Ah, almeno loro inghiottivano qualcosina.
2: Oh, mi capino!
1: Però Marco Polo conosce finalmente suo padre e suo zio e dopo 2 anni parte anche lui per una nuova avventura insieme a loro.
2: E arrivano fino in Cina?
1: Sì, Lella, ma ci mettono più di 3 anni. Devono navigare attraverso mari tempestosi, scalare montagne altissime, visitare città con incredibili mercati pieni di merci meravigliose e di profumi, dove si vendono frutti e cibi mai visti prima d'ora.
0: Wow. Marco Polo sì che era fortunato.
1: E quando finalmente Marco Polo, suo zio e suo padre stanno per arrivare in Cina, si trovano ad attraversare un deserto lunghissimo, chiamato il deserto di Gobi, dove si scatena

0: Una tempesta di sabbia e appaiono figure che sembrano fantasmi o mostri.
1: Ora inizia a fare paura.
0: Nel deserto Marco Polo crede di vedere cavalli, sente rulli di tamburo, insomma deve stare attento ai miraggi, cioè quelle immagini che sono il frutto della sua immaginazione, altrimenti rischia di perdersi e di non trovare mai più la strada.
2: No, aspettate, mi sta accadendo una cosa strana, anch'io ho un miraggio.
0: Allo, i miraggi avvengono nei deserti per il gran caldo, non alla radio. Vabbè, dai, sentiamo, che cosa stai vedendo?
2: Vedo una torta alla crema con le fragoline di bosco e la panna. Un enorme pezzo di formaggio, una frittatina di biada. No, Armandissimo, sono scomparsi.
0: Chissà perché, Lallo, ero abbastanza sicuro che avresti avuto un miraggio così. Vabbè.
1: Ma anche Marco Polo ha avuto un miraggio.
2: Secondo me lei l'ha visto un bel piatto di spaghetti. Chissà com'era affamato dopo un viaggio così lungo.
0: A proposito di spaghetti, io ho da raccontarvi una cosa molto particolare. Prima però ci ascoltiamo una bella canzone. Stiamo per arrivare in Cina, alla corte del Gran Khan. E allora ci vuole un'entrata trionfale.

0: E siete sempre all'ascolto di Big Bang sulle frequenze di Rai Radio Kids in compagnia di Lella Lallo
1: e Armandissima.
0: E prima stavamo facendo un viaggio in compagnia del grande Marco Polo, che dopo un viaggio lungo 3 anni arrivò in Cina, alla corte del Gran Khan.
2: Piccioni, polli, galeoni e adesso c'è anche un Gran Khan.
0: Il Gran Khan non era un cane, ma l'imperatore della Cina. Un uomo, devi sapere, Lallo, potentissimo e ricchissimo. Viveva in un enorme palazzo tutto d'oro, d'argento e pietre preziose. Wow. E governava su un regno vastissimo. Apparteneva a un popolo molto coraggioso, abituato ad affrontare lunghi viaggi e a sfidare grandi pericoli, i tartari.
3: Armando, i tartari mangiavano gli spaghetti. Hai detto che devi raccontarci una cosa.
0: Brava Lellina. Effettivamente il Gran Khan e la sua corte mangiavano già gli spaghetti, che in Italia arriveranno molto tempo dopo. Però i loro spaghetti non erano come quelli che conosciamo noi. Erano delle lunghe striscioline fatte con una strana farina, diversa dalla nostra.
2: Ma questo Gran Khan aveva scoperto anche altre cose che noi non conoscevamo?
0: Ma certo, Lallo. Per esempio, in Cina si usavano già le banconote di carta, mentre in Italia ancora si usavano le monete di metallo. E poi avevano inventato gli aquiloni e persino i fuochi d'artificio.
3: Oh, che bello! A me piacciono tantissimissimo!
2: Ma come facciamo a sapere tutte queste cose di Marco Polo, il Gran Khan e la Cina antica?
0: Ma bravo, Lallo, questa è proprio una bella domanda. Perché quando Marco Polo tornerà in Italia, dopo 17 anni passati alla corte del Gran Khan, venne imprigionato durante una guerra tra veneziani e genovesi.
3: Oh, poverino! E poi l'hanno liberato?
0: Sì, Lella. Però nel frattempo, in prigione, aveva conosciuto uno scrittore, un certo Rustichello, al quale Marco Polo aveva dettato la sua storia di tutti i viaggi e tutte le cose meravigliose che aveva visto. E così, insieme, fecero un libro dal titolo Il Milione, che ancora oggi possono leggere tutti.
3: Evviva!
0: Adesso è arrivato il momento di salutarci, ma noi, mi raccomando, ci ritroviamo qui molto presto per un'altra puntata di
1: Big Bang!
0: Ciao, ciao, ciao, ciao! E prima di salutarci per davvero, voglio ringraziare Barbara Cinquatti, super amica della nostra Lellina, Piero Marcelli, amico fidato di Lallo, grazie a Martina Forti, che scrive storie e parole insieme a me, e infine un ringraziamento speciale va alla nostra mitica regista Isabella Carbone, che con la sua abilità rende splendenti e colorate le nostre puntate. Da me, Armando Traverso, un super abbraccio radiofonico! Alla prossima puntata! Ciao, ciao, ciao, ciao!

0: suo nome, ha ballato insieme a te.
1: È la tua futura moglie,
0: credi a me, credi a me. Era lei,
1: era lei,
0: era lei,
1: sì, era lei.
0: La ragazza quella sera era lei.
2: No, ho danzato con Anastasia al ballo.
0: No, no, principe, lo pensi solamente a causa della matrigna di Cenerella.
1: Ah, sì.

0: Ehi, ehi, un momento, state dicendo che sono vittima di un incantesimo?
1: Ed ecco la parte peggiore!
2: Poi c'è nell'aria agita quell'arpia!
1: Che arpia?
2: Quella strega allora l'ha cacciata via!
1: No!
2: Gas!
1: Scusate!
2: È salita su una nave, chissà dove!

0: Magia. La magia mi ha fatto credere che Anastasia era la ragazza al ballo. Beh, questo spiegherebbe tutto.
1: Sì!
0: Cosa? La ragazza della servitù. Questa Cenerella. Questa appartiene a lei.
2: Sì!
0: Devo trovarla.

0: grazie. E gran bella canzone.
1: Va

che cade sopra di me copre tutto col suo oblio. In questo remoto regno la regina sono io.

0: appartieni a me.
1: Vestiti a partonire ancora. Lo sai, l'amicizia è più importante di aver ragione. Bisognerebbe imparare a perdonare.

scorgeva che dietro c'era il mio papà, con 100 topi sul stivale.

0: Rai Radio Kids, la nostra radio.
1: Thank you.

0: Siete pronti a partire?
1: Prontissimi!
2: Allora bambini, allacciate le cinture di sicurezza perché si parte!
1: Sì! Sì!

0: state? Siete pronti per una nuova avventura?
1: Io non vedo l'ora di scoprire la missione di oggi.
0: Chissà dove ci porterà il mistero.
1: Misterio, vorrei dire, il nostro libro magico dei misteri.
0: Certo, sarà lui come sempre ad indicarci dove c'è bisogno del nostro aiuto.
1: Bambini, siete pronti? Lo chiamiamo? Allora al mio tre, eh? Uno, due, tre.
0: Misterio! Secondo me sta ancora dormendo. Chiamiamolo ancora, però questa volta un po' più forte. Mm-hmm. Pronti?
1: Uno, due, tre.
0: Misterio!
2: Chi mi chiama?
0: Misterio, sei in onda, in radio. E sì, ci sono i bambini all'ascolto.
2: Eccomi, buongiorno. Ciao bambini, scusate, stavo facendo un pisolino.
0: L'abbiamo notato.
2: Pronti a partire? Oggi navigherete per i mari dei Caraibi. Lì incontrerete il pirata più temuto di tutti i mari. Il suo tesoro fa gola a tutti i bambini. Questo è quanto.
0: Ma come, Misterio? Non ci dici nient'altro?
2: Questo è quanto. E ciao, bambini. Ci vediamo presto al prossimo mistero.
1: Ecco, come al solito dovremo scoprire di cosa si tratta. Laura, bambini, si parte?
0: Sì, non vedo l'ora. Iridella, ci sei? Abbiamo bisogno di te.
1: Eccola qui, la nostra navicella Saputella. Ci darà lei tutte le informazioni e l'equipaggiamento per il nostro viaggio.
0: Buongiorno, Laura. Buongiorno, Andrea. Dove andiamo oggi? Buongiorno, Iridella. Oggi andiamo nel Mar dei Caraibi. Incontreremo il famoso pirata Ruba Merendine. Quindi ecco, immagino che ci porterai sul suo vascello. Benissimo. Ecco quello che vi servirà. Cappello da pirata, cannocchiale e vestiti da pirata.
1: Che bello! Guarda, Laura, sembriamo due veri pirati.
2: Io sarò il pirata Andrew.
0: E io la piratessa Lorraine. Allacciate le cinture di sicurezza e godetevi il viaggio con questa canzone.

0: Bambini, vi è piaciuta questa canzone? A me ha dato la giusta carica per la nostra missione. Non vedo l'ora di scoprire che mistero si nasconde sul vascello del pirata Ruba Merendine.
1: Eh già, Misterio ha detto che il suo tesoro fa gola a tutti i bambini. Chissà che cosa vorrà dire.
0: Il Mar dei Caraibi è sotto di noi. Atterreremo sulla poppa del vascello del pirata Ruba Merendine. Ma come scenderete dovrete nascondervi. State attenti, i corsari non sono molto ospitali con gli stranieri.
2: Andrea, ma non sarà un po' pericolosa questa missione? Ho un po' paura.
1: Ma non preoccuparti, Laura. Siamo pirati anche noi oggi e poi ti difendo io.
0: Andiamo bene. Atterraggio tra 5, 4, 3, 2, 1. Buona fortuna.
2: Grazie, Iridella. Ne avremo bisogno. Ciao.
3: Vieni, Laura. Nascondiamoci dietro queste casse di legno.
0: Sì, andiamo, veloci.
4: Oh, Isha! Oh, Isha! Oh, Isha!
5: Fermi le sciabole! Oggi il pirata Ruba Merendine è proprio di cattivo umore!
6: Già, speriamo non ci butti in mare!
2: Andrea, hai sentito? E se ci scopre e ci butta in mare?
1: Ma no, Laura, tranquilla, sarà un modo di dire.
2: Speriamo!
7: Chi ha osato aprire il mio tesoro? Chi? Vi butto in mare e finirete nella pancia di uno squalo!
3: Sta arrivando! Ecco il pirata!
0: Dobbiamo stare attenti a non farci scoprire!
7: Pazzi, tutti in fila davanti a me! Veloci!
5: Aiuto! Ora ci butta in mare!
6: Non voglio finire tra i denti di uno squalo!
7: Zitti, silenzio! Dunque, ho contato le merendine del mio tesoro e ne ho contata una in meno. Chi è stato? Fuori il colpevole! Chi ha mangiato la mia merendina?
5: Anche se mi piacerebbe, giuro che non sono stato io!
6: E neanche io!
5: Neanche io! Neanche
7: zitto
5: io!
7: Zitto tu, pappagallo chiacchierone!
0: Guarda, Andrea, il pappagallo sulla sua spalla è sporco di cioccolato! Deve essere stato lui a mangiare la merendina!
1: Sì, hai ragione! Dobbiamo intervenire prima che butti in mare quei mozzi innocenti!
0: Giusto! Diciamoglielo!
1: Salve a tutti!
7: Chi siete voi?
0: Io sono la piratessa Lorraine e lui è il pirata Andrew!
7: Ah, ecco chi è stato! Siete voi i ladri! Vi butterò in mare!
1: Fermo! Aspetta! Noi sappiamo chi è stato! Ma davvero il tuo tesoro è un tesoro di merendine?
0: Possiamo vederlo?
7: No, non se ne parla! In mare tutti e due!
1: Facciamo un patto. Noi risolviamo il mistero della merendina scomparsa, cioè mangiata, e lei ci salva la vita, e anche a tutti loro.
7: Va bene, ci sto. Ma se non mi consegnate il colpevole, li butto tutti quanti in mare, tutti!
0: Affare fatto! Che ne dite intanto di ascoltare una canzone? Così, giusto per rallegrarci un po'. Ne conosco una che fa al caso nostro.
1: Bella mossa, Laura! E anche voi, bambini, godetevi questa canzone!

0: bella canzone, vero? E adesso speriamo di convincere il pirata a non buttarci in mare.
1: Ecco il tesoro! Guarda quante merendine, Laura! Bambini, non ho mai visto così tante merendine in tutta la mia vita!

0: Cosa? Il mio amico fidato pappagallo?
1: Pappagallo! Pappagallo!
2: Eh già, pappagallo. Guardate, ha il becco ancora sporco di cioccolato.
0: Tu, come hai potuto mangiarti la mia merendina? Ti butterò in mare!
1: Ma io non credo che se lo meriti. Perché le tieni tutte per te? Guarda che poi ti viene il mal di pancia.
2: E hai pensato ai tuoi denti? Non fanno bene tutti quegli zuccheri.
1: E poi le merendine scadono e le devi buttare.
0: Non ci avevo pensato.
1: Che ne dici di fare una super festa e condividere il tuo tesoro? Sarà divertentissimo e il tuo equipaggio ti sarà grato. Ti rispetteranno ancor di più. Di più!
2: Sentito? Anche Pappagallo sembra d'accordo.
0: E va bene, mi avete convinto. In fondo mi piacerebbe dare una bella festa e poi mangiare le merendine da solo mi rende un po' triste.
1: Vedrai, condividere il tuo tesoro ti renderà felice.
2: Ben detto, Laura.
3: Grazie, yuhuu! Una festa, che bello!
4: Merendine per tutti, ole, grazie pirati stranieri.
1: E noi ora dobbiamo proprio andare, ma alla prossima festa vogliamo essere invitati.
0: Ma certo, sarete i benvenuti.
3: Benvenuti.
2: A presto
3: benvenuti.
2: Anche te, pappagallo.
1: Benvenuti. Ciao pirata, ciao Mozzi, ciao amici.
2: Guarda Laura, è arrivata Iridella, torniamo a casa.
1: Missione compiuta, ragazzi.
5: Mistero risolto.
6: Ero e ora svelato. Abbiamo viaggiato, fantasticato e una storia raccontato.
1: Ah, che bella avventura anche oggi, vero Andrea?
2: Già, è stato tanto divertente essere il pirata Andrew. Anzi, mi manca il cappello da pirata e anche i vestiti, il cannocchiale e...
1: Non preoccuparti, torneremo presto dal pirata ruba merendine. Ho come l'impressione che ci prenderà gusto a dare feste sul suo vascello.
2: E poi con tutte quelle merendine mi è venuta una gran fame.
1: Anche a me, gelato. Ah, no, aspetta. Merendine?
2: Sì, merendine! Bambini, mandateci i vostri messaggi misteriosi, mi raccomando.
1: E noi ci vediamo alla prossima puntata e al prossimo

0: Ed eccoci pronti, anzi prontissimi, per un'altra puntata di...
1: Big...
0: E poi?
1: Ah già, bang! Lo devo dire io perché Lallo non c'è. Bang!
0: Va bene, l'ho capito, ma come mai? Perché non c'è Lallo?
1: Mi ha detto che doveva recuperare qualcosa per fare un gioco. Non so che cosa.
0: Lallo, va bene, dai. Allora, mentre lo aspettiamo, ascoltiamo allora subito la prima canzone di oggi. Ed è dedicata a tutte le streghine che sanno ballare.

0: Che bella canzone, come sono simpatiche queste streghe.
1: Sì, è vero, è vero. E poi c'è qualcuno che pensa che le streghe siano tutte antipatiche, che fanno paura, ma non è vero, ce ne sono...
0: Ecco Lallo.
2: Ciao ragazzi.
1: Allora, ma che cosa hai portato? Che cos'è questo un vaso pieno di fagioli secchi?
2: Sì, è una bella idea,
1: E quale sarebbe l'idea di portare un vaso con i fagioli secchi?
0: Vuoi cucinare una zuppa di fagioli? Ma sono troppi quelli. Poi sai quante ariette.
2: Qual è? La si chiamano puzzette.
1: È vero, è vero.
2: Comunque
1: è vero.
2: No, nessuna zuppa, Questi fagioli servono a giocare.
1: A giocare?
2: Sì, dai.
1: E quale sarebbe il gioco, Lallo?
2: Un gioco che si fa col pubblico a casa. Lo facevano nella televisione tanti anni fa.
0: Ma noi siamo alla radio.
1: Sì, e poi tu come l'hai scoperta questa cosa di tanti anni fa alla TV?
2: Me l'ha detto chi lo faceva.
1: Vabbè.
2: Comunque si può fare lo stesso anche alla radio.
1: Come si fa?
2: Il pubblico deve chiamare. Pronto, buongiorno, sono Pinco Pallino, come va? Quanti fagioli ci sono qua dentro?
1: No, scusa, adesso io che ho una certa età, io quel gioco me lo ricordo. Ma la gente telefonava perché più o meno si vedevano quanti fagioli. Qui sei alla radio, non si vedono, come si fa a indovinare?
2: Si indovina con la fortuna, Armando, perché la fortuna è cieca. Si sa.
0: E poi anche vedendoli non sarebbe mica facile indovinare quanti fagioli ci sono dentro. Sono davvero tanti.
2: Infatti, questo è già un indizio. Sono tanti. Chiamate, gente, chiamate.
1: va bene. E che cosa si vince?
2: Fame, una gran fame.
1: No, Lallo, fama vuoi dire. Cioè vuoi dire che chi vince viene riconosciuto, diventa famoso, ha la soddisfazione di aver indovinato.
2: Esatto, armadissimo. Okay. Chiamate, gente, chiamate. Quanti fagioli sono?
0: Pensateci un po'. Nel frattempo vi facciamo ascoltare un'altra bella canzone.
1: Brava Lella.

0: che cercate di farmi venire fame con queste canzoni che parlano di cibo. Oh, i fagioli non li cucino. Servono per giocare.
1: E giochiamo allora.
2: Ecco il telefono. Pronto? Sentiamo chi è in linea. Pronto chi parla? Pronto?
3: Sono Amalia da Amelia.
0: Oh, ciao Amelia da Amalia. Non ho capito, scusa. Ti chiami Amalia o Amelia?
3: Mi chiamo Amalia e vengo da Amelia.
2: Vabbè, no, è perché Amelia è un paese dell'Umbria, Lallo. Capito?
0: Bene, Amelia da Amalia, sai dirmi quanti fagioli ci sono nel contenitore?
3: Secondo me ce ne sono 19.
0: Mi spiace, troppo pochi. Ritenta, sarai più fortunata.
2: Riprova Amalia.
3: 4.222.000.
0: No, troppi, niente da fare. Amelia da Amalia, non hai vinto.
3: Non fa niente, comunque mi chiamo Amalia, non Amelia.
0: Va bene, grazie, ciao Amelia da Amalia.
2: Vabbè, però Lallo, non so se si può fare così, perché lei ha fatto due tentativi, l'hai fatta rispondere due volte. E il regolamento non lo permette, credo,
0: Ma quale regolamento, Armando? L'ho fatto io il regolamento,
2: Vabbè, se l'hai fatto tu, ma allora mi sembra un po' strano.
1: Scusate, ma posso rispondere io alla prossima telefonata?
2: Ma certo, Lella, dai, il gioco è tutto tuo. Ecco, guarda, arrivata l'altra telefonata. Sentiamo.
1: Pronto, chi c'è in linea?
4: Ciao, telefono da Aosta, sono Forte.
1: Bene, ciao, come ti chiami?
4: Forte.
1: Ah, pensavo che fossi Forte.
4: Sono Forte, mi chiamo così.
2: Va bene. Telefono delle persone davvero curiose. Va bene, allora si vede che lui è forte in tutti i sensi, Lella.
1: Allora, visto che sei così forte, sai dirci quanti fagioli ci sono nel nostro contenitore?
4: No.
1: Come no?
4: Non lo so.
2: Va bene, ma non vuoi provare a indovinare, scusa? È caduta la linea, proprio ha buttato giù. Non vuole provare.
0: Ha fatto anche cadere la linea, poverina.
1: Non mi sembrava così forte, tutto sommato.
2: Ma devo dire che come giocatori non siamo andati granché. Vabbè, facciamo una cosa, ascoltiamoci una canzone e vediamo se dopo siamo più fortunati. Vai con il cerchio della vita, il Re Leone.

0: 23.
1: Lallo, 40, ma cosa fai? 40. Hai tirato fuori tutti i fagioli per contarli?
0: È perché mi sono dimenticato quanti sono.
2: Sì, ma li hai sparsi tutto per il tavolo. Siamo invasi dai fagioli. Ma scusa, ma non te lo potevi scrivere da qualche parte?
0: Ma no, perché di solito io ho la memoria di ferro,
1: Di solito? Sì. E ora come facciamo a giocare se non sappiamo quanti sono?
0: Per quello che li sto contando. Così poi continuiamo a giocare,
2: Vabbè, allora ci teniamo buono il gioco per una prossima puntata.
1: Va bene, e anche i fagioli sul tavolo.
2: Va bene. È tempo di salutarci.
3: No,
2: va bene, però torniamo presto. E voi bambini continuate a mandarci i vostri bellissimi messaggi al nostro numero WhatsApp. Fateli scrivere dai vostri genitori e noi li leggeremo. Il nostro numero che è
4: 347-411-2726.
1: Vi aspettiamo qui!
0: Sì, io non mi muovo, perché devo finire di contare. Allora, 55, 56, 57.
2: Mi sa che
0: 58,
2: sarà lunga lei.
1: Sì.
2: Molto lunga.
0: Quale c'è dopo il 62?
2: E il 63, Lallo.
0: 4, 5.

0: Io sono Groot, l'alieno più cattivo della galassia, il terrore degli spazi.
1: E io sono Mortadel, spietato signore del pianeta Kot, capo supremo delle cattivissime truppe per l'invasione della Terra. Ecco la nuova missione per il soldato semplice Groot.
0: Ma come soldato semplice? Ci deve essere un errore.
1: Correzione.
0: Ah, ecco.
1: Missione per il soldato semplicissimo Groot.
0: Vabbè, fa niente. Devo attaccare il pianeta Terra con dei nuovi razzi interstellari? O forse devo distruggere tutto con un raggio laser a cariche fotoniche?
1: Data la tua assoluta incapacità di recare anche il minimo danno al pianeta Terra...
0: Ma come?
1: La nuova missione consisterà nello studiare il comportamento del nemico. Dovrai osservare e riferire sulle abitudini del pianeta Terra, fornendo ogni volta una classifica delle migliori 5.
0: Ma è una missione importantissima! Studierò i poveri terricoli, capirò i loro punti deboli, e così il grande Mortadel sarà fiero di me.

0: Dunque, 7 etti di parmigiano, 2 carote, un po' di cipolle, carciofi. Poi cosa manca? Che altro devo comprare? Ah, sì, i semini per Pus, il mio canarino. È sempre contento quando gli do da mangiare e inizia a cantare col suo splendido qua, qua. Oh, che bello! Ancora, Pus, dai. Qua, qua. Oh no, no, questo non è Pus. Questo è Mortadelli, il mio capo. Bene, sono pronto per il mio collegamento astrale.
1: Soldato Crud, stai preparando la lista?
0: Sì, mio doloroso reumatismo cosmico.
1: A che punto sei arrivato?
0: Al mangime per gli uccellini, per Pus.
1: Che cosa stai dicendo?
0: La lista della spesa, no? Come mi stava comandando.
1: Crud, ricordami di distruggerti la prossima volta che ti vedo.
0: Sarà fatto, capo.
1: La lista, intendevo la classifica di questa settimana.
0: Ah, certo, la lista. Mica la lista della spesa, no, no, la terribile classifica.
1: Su cosa riferisci questa volta?
0: Sull'arte.
1: Arte? Che cos'è, si mangia?
0: No, non si mangia e non ci si mangia. Ma è comunque una faccenda molto importante per i terricoli.
1: Ma a cosa serve?
0: Serve a migliorare la vita delle persone e a renderle più ricche.
1: Più ricche di soldi?
0: No, anzi, gli artisti sono spesso molto poveri. Più ricche di stimoli, di cultura.
1: Sentiamo.
0: Senza indugio. Cra, cra. Stai zitto, Pus, dai, su. Comincia la mia nuova terribile classifica. Rapporto astrale numero 1, 2, 3, sa, prova. Le manifestazioni artistiche sembrano essere presenti da sempre sulla Terra, perlomeno da quando è abitata dai terricoli. Varie sono le discipline in cui si esprimono i cosiddetti artisti. Oggi prenderemo in esame le 5 più significative. Al quinto posto, la pittura. Sin dagli inizi dei tempi, dagli albori della storia, l'uomo ha dimostrato una passione per questa arte, la pittura. Già gli uomini primitivi imbrattavano le pareti delle grotte dove vivevano, forse per renderle più sporche e a misura d'uomo inquinante. Col tempo il terricolo ovviamente si è evoluto e con lui la sua capacità di produrre quadri e pitture sempre più elaborate. Negli ultimi tempi si è superato con una forma di pittura che si chiama smog. Grazie a questo smog gli umani stanno ricoprendo tutte le case, i palazzi, le statue con un grazioso color marroncino grigio che rende tutta la terra un simpatico globo nerastro e irrespirabile. Infatti quest'arte, lo smog, unisce la bellezza con la salute poiché produce in chi lo respira meravigliosi effetti sul proprio corpo, tosse, mal di gola, difficoltà di respirazione. Un paradiso per un onesto alieno che vuole solo inquinare tutto. Al quarto posto, la scultura. Anche questa è un'antica arte in cui da sempre l'uomo si esprime e abbellisce le strade della città, i templi, i giardini, gli stadi, tutto. La forma più interessante è un tipo di scultura ecologica in cui l'uomo collabora con un'altra razza di artisti meravigliosi che abita il pianeta e con cui sembra andare molto d'accordo. Si tratta dei cani, dei virtuosi, dei maestri della scultura. Così bravi che i terricoli li portano a spasso per i marciapiedi e loro, i cani, si accucciano e rilasciano per terra delle piccole sculture marroncine, puzzolenti e appiccicose. Molti umani raccolgono queste opere in buste di plastica, probabilmente per portarsele a casa. I più generosi le lasciano lì, dove il cane le ha depositate, a disposizione di tutti. Purtroppo spesso queste sculture vengono calpestate inavvertitamente, così si distruggono, ma si sa, è dura la vita dell'artista. Al terzo posto, il cinema. La settima arte, che meraviglia! In questa disciplina l'uomo riesce ad esprimere se stesso, a divertire, a commuovere. Per questo ha inventato il cinema, un luogo dove si proiettano queste meraviglie. Ma la cosa ancora più incredibile è la possibilità, con la TV, di vedere queste opere a casa propria, senza dover per forza uscire e incontrare altra gente, con cui poi magari dobbiamo parlare e mangiare insieme. Che scocciatura! Però, c'è un però, bisogna dire le cose come stanno e non aver paura di essere critici quando serve. Purtroppo nella TV c'è un grande difetto. Le trasmissioni sono spesso interrotte. Credo che abbiate capito. Purtroppo la pubblicità, questa meravigliosa forma d'arte, è sempre più spesso interrotta da film, documentari, notiziari e queste continue interruzioni infastidiscono, c'è poco da fare. Al secondo posto, l'architettura. ovvero l'arte di costruire edifici, case, chiese, uffici, scuole, insomma tutto ciò che viene inventato per organizzare lo spazio dove il terrestre vive. L'architettura, soprattutto negli ultimi tempi, prende molto seriamente il tema della tutela dell'ambiente e di una sana collaborazione tra uomo e natura. Per questo immagina, disegna e poi realizza case sempre più grandi e tristi, con poche finestre, dove mettere tanta gente, il più possibile stretta e angustiata dal poco spazio, cercando, soprattutto nelle grandi città, di togliere quanti più alberi possibili, lasciarne solo pochi, mezzi secchi, circondati da marciapiedi e asfalto. Purtroppo, anche in questo caso, ultimamente il terrestre dà segni di decadenza. Sempre più sono infatti gli architetti che costruiscono case piccole, belle, ben inserite nella natura, piantando addirittura nuovi alberi e piante. Ma dico, dove vogliamo andare a finire, eh? Al primo posto, il picco più alto, la manifestazione più importante delle arti umane, è una disciplina che sembrerebbe minore, ma che secondo me è invece la manifestazione più alta e nobile dell'animo umano. Mi riferisco ai fumetti. Un'arte abbastanza recente, ma che conquista ogni giorno di più spazio e importanza. Infatti, questi fumetti vengono prodotti sempre di più, sia in grandi dimensioni, da enormi fabbriche che producono fumo da ciminiere gigantesche, sia in piccole dimensioni, e qui più propriamente parliamo di fumetti, ovvero piccoli fumi. Molti terricoli, artisti, girano con strani bastoncini accesi che respirano producendo questi fumetti, al tempo stesso graziosi, puzzolenti e dannosi per la salute. E ora la solita nota dolente. Non si capisce perché questa forma d'arte venga sulla Terra sempre più spesso vietata e ostacolata, soprattutto dai bambini che sanno quanto siano dannosi e orrendi questi bastoncini. C'è da temere che tra poco non si troverà neanche più un fumatore. Per un alieno cattivo questa è sicuramente una pessima notizia. Con questa nota triste chiudo il rapporto e passo la linea al fumoso mortale Mort Adel.
1: Triste l'evoluzione che sta prendendo l'uomo. Di questo passo tra poco non ci sarà più nulla da inquinare. Dobbiamo intervenire, Crud, è il tuo momento.
0: Sono pronto, maestà. Finalmente un po' d'azione. Cosa devo distruggere?
1: Nulla. Ma visto che stavi facendo la spesa, ricordati di comprare la carta igienica che è quasi finita, passo e chiudo.
0: Ma certo, la carta igienica! Una missione per me, che bello! Che ne pensi, Pus?
2: Cra, cra.
0: Pure tu però, sai dire solo cra cra.
2: Cra, cra.
0: Appunto. Crud e le sue terribili classifiche è un terribile podcast di Radio Kids, terribilmente scritto e interpretato da Andrea Calabretta. Ma come Andrea Calabretta? Faccio tutto io. Vabbè. Al comando di questa terribile astronave, il capitano Natalia San Giorgi. I tecnici ai terribili raggi fotonici sono Mario Cirillo e Roberta Ginocchio. Al terribile mixer galattico, Alfredo Morana.

so happy to be back home. I can't tell you.

0: Nuova puntata di Big Bang su Rai Radio Kids. Da me, Armando Traverso, un super abbraccio radiofonicamente.
1: Così che il lupo, dopo la nonna e Cappuccetto, si mangiò anche il cacciatore e visse per sempre arrabbiato e scontento.
2: Crude.
1: Sì.
2: Ma sei qui? A Radio Kids?
1: Ah, certo.
2: E che cosa stai facendo?
1: Che cosa stavo facendo? Sto leggendo una fiaba, tratta dal mio libro.
2: Ah, l'unico, quello che hai in biblioteca, che ci hai raccontato, che hai solo un libro lunghissimo.
1: Unico e irripetibile. Favole crudeli con la K. Così non dormi
2: e sputi la pappa.
1: Ma allora te lo ricordi?
2: Come dimenticarlo? Speravo solo che fosse un brutto sogno e invece no.
1: È ora di terrorizzare i bambini e le bambine di Radio Kids con una delle terribili favole crudeli.
2: Ma perché?
1: Perché sì, avevo appena finito la prima fiaba, quella che sta a pagina 1. Cappuccetto cotto.
2: Vorrei dire cappuccetto rosso.
1: Rosso.
2: Sì, rosso.
1: Cotto. Con?
2: La capa, certo. Adesso anche i personaggi delle fiabe hanno la capa.
1: Su Cot, il mio pianeta, la capa la mettiamo ovunque.
2: Anche in cucina.
1: Dal tuo tono sospetto che sia una battuta spiritosa.
2: Sì.
1: Ma noi, alieni, non scherziamo mai.
2: Me ne sono accorto. E sentiamo, perché si chiamerebbe cappuccetto cotto?
1: Perché alla fine vince il buono, che poi è il cattivo, e si mangia cappuccetto dopo averlo cucinato a puntino.
2: Ma che orrore!
1: Grazie, lo trovo anch'io bellissimo.
2: No.
1: Ma quale storia volevi raccontare?
2: A me piace molto Jack e il fagiolo magico.
1: Perfetto. Anche questa fiaba sta nel mio libro, a pagina 1.
2: Ma scusami, avevi detto che cappuccetto rosso, anzi cotto, era a pagina 1.
1: Certo, tutte le storie del libro sono a pagina 1.
2: Vabbè, no, non sono sicuro di voler sapere perché, ma rischierò, per amore della verità. E perché tutti sappiano. Perché, caro il mio Crude, tutte le storie del tuo libro sono a pagina 1?
1: Ma perché le pagine sono numerate, hanno tutte il numero 1.
2: Ma io veramente... del resto lo dico sempre, su Cotte siete strani, non capisco.
1: Vedi, terrestre, la matematica del pianeta Cotte si è fermata al numero 1.
2: Ah, cioè voi sapete solo contare fino a 1?
1: Certo, perché c'è qualcosa dopo. Vedi, a scuola noi insegnano a contare 1... Uno, uno,
2: sì, uno. No, io lo sapevo, uno, era meglio non chiedere.
1: Quindi, tutte le pagine del libro si chiamano pagina 1, chiaro, no?
2: Chiarissimo. Oh. Se, guarda, a questo punto io sento il bisogno di una bella canzone. Scusami, ma penso anche le bambine e i bambini a casa.
1: La canzone numero 1.
2: No, non la numero 1, no.

0: e siete sempre all'ascolto di Big Bang su Rai Radio Kids. Bambine, bambini, genitori, zii, nonni, pupazzi e peluche. Io sono Armando Traverso, e purtroppo sono in compagnia
1: del fantastico, cattivissimo, perfido alieno crudo del pianeta Kot.
0: Appunto, proprio lui. E stavamo parlando della storia di Jack e del fagiolo magico, che si trova a pagina 1 del suo libro di fiabe.
1: Sì, aspetta che ti leggo la storia, dunque. Sì. No, dai. Questa è pagina 1.
0: Ah, che strano.
1: Poi c'è pagina 1.
0: Ma va.
1: Ecco qua, pagina 1.
0: Oh, dai, ancora non ci posso credere.
1: Jack è il fagiolo tragico.
0: Eh sì, già cominciamo malissimo.
1: C'era una volta un povero orco crudele.
0: Ma che cosa dici, crude? Se permetti, guarda, allora facciamo così. La favola la raccontiamo a modo nostro, ok?
1: Come vuoi. Sarà noiosissimo, ma se insisti.
0: Insisto. Allora, c'era una volta un povero ragazzo che si chiamava Jack. Viveva con la sua povera madre in una povera casa. E l'unico animale che avevano era...
1: un velociraptor.
0: Ma no, una povera mucca.
1: È proprio una favola povera, neanche un tirannosauro.
0: L'inverno era stato rigido e i due non avevano nulla da mangiare. Decidono quindi di vendere la mucca.
1: Scusa, ma non facevano prima a mangiarsela?
0: Per favore, Crude, lasciami raccontare. Allora Jack porta la mucca al mercato, dove incontra un mercante vecchio dalla lunga barba con in mano
1: un terribile laser multinucleare.
0: Ma no, Crude, no.
1: Una pistola disintegratrice.
0: No.
1: No.
0: Un pugno di fagioli.
2: Ciao ragazzo, dice il vecchio a Jack. Mi stai simpatico e voglio essere generoso con te. Ti propongo uno scambio. Tu mi darai la mucca e io ti darò questi fagioli. Ma attento, sembrano fagioli normali, ma in realtà sono magici.
0: A Jack sembrò un affare e accettò.
1: Ma è un vero tonto questo Jack.
0: Quando torna dalla mamma e le spiega l'affare è concluso, lei va su tutte le furie. Getta i fagioli dalla finestra e manda Jack a letto senza cena.
1: Brava, ma noi su Cotto mandiamo a cena senza letto. La punizione è mangiare in piedi per tutta la notte.
0: Dai, è terribile.
1: Sì.
0: La notte, per l'appunto, i fagioli crescono. E la mattina dopo, invece dei semi, c'è un albero gigantesco. La sua cima si perde tra le nuvole. Che cosa pensa di fare il nostro Jack?
1: È ovvio. Sega l'albero e lo brucia, come farebbe un qualsiasi buon cittadino alieno inquinante.
0: E invece ti sembrerà strano, ma Jack decide di scalare l'enorme pianta di fagioli. E sale.
1: È una fiaba salata.
0: Farò finta di non aver sentito. In cima alla pianta c'è un castello che sembra disabitato. Stranamente però, le sedie, l'armadio, i tavoli, tutto quanto è gigantesco. Perché è il castello dell'orco gigante.
1: Oh, finalmente, il mio personaggio preferito.
0: Ma al momento l'orco sembra assente. Jack ne approfitta per dare un'occhiata e scopre che l'orco possiede dei tesori meravigliosi. Una gallina che fa le uova d'oro.
1: Nella mia versione la gallina fa le uova marce.
0: Va bene. Poi dei sacchi pieni di monete e infine un'arpa dalle corde d'oro. Jack sta per afferrare tutti questi tesori quando...
1: Aiuto, che cosa succede?
0: È l'orco che torna a casa.
1: Oh, mamma mia.
0: Jack fa appena in tempo a nascondersi in un vecchio armadio, ma l'orco ha il fiuto molto sensibile. Fiuta di qui, fiuta di là e... Ucci, sento odor di Cristianucci.
1: Accidenti, mi stai spaventando, Armando.
0: Lo stesso capita al povero Jack, che appena può se la fila di gran carriera scendendo di corsa alla pianta di fagioli e appena arrivato a casa racconta tutto alla mamma e le consegna la gallina dalle uova d'oro. La mamma è contentissima e fa promettere al figliolo che non sarebbe mai più salito lassù. Ma la pianta rimase lì. Ogni giorno Jack la guarda e non riesce a fare a meno di pensare ai sacchi pieni di monete e alla splendida arpa dalle corde d'oro. Finché un giorno la tentazione vince sulla promessa fatta. E così il ragazzo sale.
1: Ma non poteva prendere l'ascensore.
0: Era rotto. Ma cosa mi fai dire, Crude? Eccolo lì. finalmente di nuovo dentro il castello. Ma proprio in quel momento, ucci ucci, sento odor di cristianucci.
1: Oh mamma, che paura!
0: Jack fa appena in tempo a chiudersi nell'armadio che arriva l'orco.
3: Che giornata faticosa! Voglio proprio rilassarmi con un po' di musica.
0: L'orco comincia a suonare l'arpa. Fai l'arpa.
1: Plim plom plim plom plim plim plom plim.
0: Solitamente ne uscirebbe, se non la facesse cruda, una musica soave e dolce.
1: Come l'ho fatta io?
0: E pian piano l'orco si addormenta.
1: È il momento giusto. Scappa, Jack!
0: Ma l'arpa è troppo bella. E la tentazione di rubarla per Jack è irresistibile.
1: Non farlo, Jack!
0: Jack, silenzioso come un gatto, si avvicina all'orco che dorme della grossa. Allunga la mano verso l'arpa.
1: Mamma mia, che tensione!
0: Per smorzare la tensione, ti racconto la barzelletta che ci ha mandato Domenico, che ha 6 anni, al nostro numero WhatsApp, che è...
1: X.
0: No, non è X, che è...
1: 347-411-2726.
0: Sì. Bravo, Crude.
1: La sua memoria.
0: La barzelletta dice... Una carta igienica dice a un water: perché sei triste? E il water:
4: perché mi hanno scaricato.
1: Non l'ho capito.
0: Grazie, Domenico. La tua barzelletta è molto, molto divertente. Stai meglio, Crude?
1: Insomma, mi sento scaricato un po' anche io.
0: Ma proseguiamo la nostra storia. Riparte la tensione. Jack è nascosto nell'armadio mentre l'orco sta dormendo.
1: Adesso che fa? Che fa?
0: Jack afferra l'arpa. Ma quando tocca l'arpa, che è uno strumento fatato, l'arpa comincia a gridare:
5: aiuto al ladro!
1: No, lo sapevo, lo sapevo!
0: L'orco si sveglia.
3: Chi usa rubare il mio tesoro?
0: Vede Jack, che era rimasto impietrito dalla paura.
3: Ah, sei tu! Ecco chi era! Ecco chi emanava quell'odore!
0: Jack però si riprende e scappa dal castello. L'orco lo insegue. Jack corre. E l'orco... L'orco li segue.
1: Che c'ha?
3: È sempre più stanco. È lento.
1: Io l'avrò detto 1000 volte che deve tenersi in esercizio.
0: E allora, come un fulmine, Jack scende lungo la pianta di fagioli, arriva a terra, corre a casa, prende un'ascia e comincia a colpire la pianta. Intanto dall'alto...
1: Oh mamma mia!
0: L'orco si avvicina a Jack, che con l'ascia... L'orco è ormai quasi arrivato. Già si vedono i piedi.
1: I piedi!
0: Nel frattempo arriva anche la mamma, che prende un'altra ascia e anche lei comincia a colpire la pianta. E poi prende la sega. E l'orco. E la mamma. E proprio mentre sta per scendere a terra l'orco...
1: Che succede? Non tenermi sulle spine!
0: La pianta crolla! E si accascia a terra. E proprio in quel momento, come per magia, tutto scompare.
1: Cosa?
0: Niente più orco.
1: No?
0: Niente albero, né rami. Solo un pugno di fagioli per terra.
1: E i tesori dell'orco? Dimmi come va a finire, altrimenti me ne vado, eh?
0: Vabbè, ciao Crude.
1: Ma come?
0: Andato.
1: No, allora me ne vado. Ciao, però... basta. Torna la mamma. Ciao.
0: A voi, bambine e bambini, però lo posso dire. Il tesoro dell'orco non sparisce come tutto il resto. Jack e la mamma sono ricchi e felici. E possono... E ora che succede?
3: Ucci, ucci, sento odore di Armandù.
0: Crude, ancora tu!
1: Speravi di liberarti di me, vero?
0: Sì.
1: Adesso ti racconto la versione di Cot. Allora, i fagioli erano magici perché chi li mangiava faceva delle puzze tremende.
0: No, no, ma no.
1: E poi, con questa puzza enorme...
0: Ciao, bambini!
1: Ci volava
0: la puntata
1: nello spazio.
0: È finita! Sì. Alla prossima!
1: Allora,
0: ciao! Ma prima di salutarvi... andato via. Voglio ringraziare... Andrea Calabretta, un po' alieno come Crude, Martina Forti che insieme a Crude, a me, scrive le nostre storie, e un ringraziamento super galattico alla nostra bravissima regista Isabella Carbone. Da me, Armando, un super abbraccio radiofonico. Ciao.
3: Stom, stom, stom.
0: Aiuto!

Hansel, dammi il tuo ditino. Oh, ma sei ancora magro come un ossicino? Gretel, cucina per tuo fratello. Lo voglio grasso come un vitello. Ah, già che ci sei, accendi il forno. Mi mangerò tuo fratello col contorno. Ci serve un piano, Hansel, fratellino mio. Mia cara Gretel, cosa posso fare io? Forse il forno può servire per poterla far sparire. La stregaccia non la rivedremo più. Forse il forno può servire per poterla far sparire. E la stregaccia non la rivedremo più.

apparecchiatori di tappucci di penne colorate, ingurgitatori di succhi di frutta, sparecchiatori di parrucchini con un sol gesto, questa puntata di Pigiama Party vuol farvi dimenticare come vi chiamate!

E allora andiamo subito a scavare nel passato con una musica più presente che mai. Era il 1961, amici. E alzate le mani per ballare.

Ah, vi ho immaginato tutti vestiti di fiori colorati, che so, hawaiani, tinteggianti. Bene, la macchina è appena partita e quindi fuoco ai motori!

Non so se l'uomo ragno rientra fra i nostri supereroi preferiti. In realtà non so molto di voi, ma so che oggi potrebbe essere un giorno felice.

E dopo hanno ucciso l'uomo ragno degli 883 e un'altra splendida canzone, adesso vi lascio con Putin on the Ritz. Forza ragazzi con le ginocchia!

0: Ciao bambini, bentornati a Bim! Ciao Lallo, ciao Lella, siete informissima.
1: Ciao Armando e ciao bambini.
0: Allora, oggi vorrei portarvi, indovinate dove?
2: In gelateria.
1: Al no, parco?
2: Al cinema.
1: No. In cita.
0: No, oggi vorrei portarvi a conoscere un nuovo sport. Okay. Uno sport che, secondo qualcuno, è il più bello e adatto per tutte le bambine e le ragazze.
1: Che bello! E qual è?
0: Te lo dico subito dopo la nostra prima canzone di oggi.
3: Sai, nascono così.

0: dici qual è lo sport femminile più bello?
1: Io lo so, quale. Andare a fare il chopping. In giro con le amiche o con la mamma.
2: No, no, Lallo, no, niente shopping. Guarda che tantissime ragazze amano lo sport e in particolar modo la ginnastica ritmica. Anzi, adesso vi faccio raccontare tante cose interessanti su questa disciplina da un'insegnante brava e appassionata che ho incontrato a Verona. Eccola, ve la presento.
3: Piacere, sono Samoilenko Olena e rappresento la polisportiva Rhythmic Art. Noi facciamo la ginnastica ritmica a Verona da 3 anni. Siamo molto molto contenti, insomma, della nostra attività. Ci sono sempre più bambine, sempre il numero più numeroso, sono felici e contenti e facciamo la ginnastica ritmica.
2: Senti, da che età si può iniziare? Che le bambine più piccoline a che età iniziano?
3: Di solito le bambine iniziano a 4-5 anni e diciamo che è una cosa un po' personale, quindi aspettiamo da 5 anni in poi.
2: Ed è difficile, quali sono le cose che si chiedono? Ci vuole molto sacrificio, molta partecipazione?
3: Sicuramente ci vuole molto sacrificio, però alla fine lo sport come ginnastica ritmica fa molto bene alle bambine, loro crescono belle, sane, felici, loro stanno bene insieme, quindi imparano tantissimo.
2: È uno sport che insegna l'armonia, è uno sport che aiuta a muoversi.
3: È uno sport molto legato alla danza e quindi crescono con una bella postura, coordinate, quindi sicuramente lo sport più bello femminile che esiste.
2: Addirittura, e vabbè, ma questo lo dici tu perché tu sei l'istruttrice.
3: Io sono l'istruttrice, tra le cose sono ex ginnasta, quindi è proprio una passione che mi porto da una vita. Vengo dall'Ucraina, dalla Crimea, e quando ero piccola ero nella squadra nazionale ucraina. E sono felicissima perché adesso insieme alla Martina De Marzi abbiamo creato la nostra polisportiva dove cerchiamo di promuovere la ginnastica ritmica, diciamo, per tutti ma ad alto livello.
1: Ah, bellissimo! Ah, e tu? C'è anche la polisportiva! No, che bello! No, mi
2: Lallo,
1: piace Armando!
2: Lallo, polisportiva, non polisportiva.
1: C'è un polo solo!
2: No, polisportiva vuol dire che ci sono tante cose, non che ci sono tanti polli, hai capito?
1: Va
2: bene. E tu, Lella, che ne dici? Ti piace questo sport? Ti piacerebbe provarlo?
1: Ci deve pensare Armando, capito?
2: Certo
4: che ci devo pensare. Le cose belle o si fanno bene fino alla fine o non si fanno.
1: Giusto, Lella, sono d'accordo con te. Ecco. Se devo mangiare un gelato io lo finisco tutto e non ne faccio colare nemmeno una gocciolina piccola.
2: Nemmeno certo, Lallo, va bene. E poi, comunque, per praticare sport come questo bisogna allenarsi tanto tanto ed essere disposti a fare dei sacrifici, lo sapete? A proposito, volete sentire le voci di qualche giovane ginnasta, di qualche bambino o ragazza che si cimenta in questo sport?
5: Sì!
2: Va bene, ma subito dopo la prossima canzone delle Winx!

0: fai sentire cosa ti hanno detto le bambine che fanno ginnastica ritmica?
1: Ma
0: ritmica.
1: Certo, Lella, eccole.
2: Caterina.
3: E tu come ti chiami?
2: Chloe.
3: Caterina e Chloe.
0: Chloe.
3: Quanti anni hai?
2: Io 5 e mezzo.
3: E tu?
2: 3 anni e mezzo.
3: E fate ginnastica ritmica?
2: Sì.
3: Ti piace?
2: Sì.
3: Che cosa ti piace di più della ginnastica?
2: Ginnastica ritmica.
3: Bene. E a te cosa piace fare? I salti, le capriole?
2: Le capriole al contrario.
3: Bella. Le capriole al contrario? E tu le fai le capriole al contrario?
2: Sì.
3: Ma le fa meglio lei o le fai meglio tu?
2: Lei.
3: Oh, lei ha detto che tu fai meglio le capriole al contrario di lei.
2: Mm-hmm.
3: Ah, tu dici, sei d'accordo?
2: Sì.
3: Ah, e c'è qualche cosa che tu fai meglio di lei?
2: Le ruote.
3: Ah. È vero che lei fa le ruote meglio di te?
4: Fa le ruote.
3: Perfetto.
2: Non riesco a farle.
3: Ah, e beh, allora. Quindi, allora, tu fai le ruote e lei fa le capriole. E insieme siete una squadra.
2: Sì.
3: Ciao, Caterina.
2: Ciao.
3: Ciao, Chloe.
0: Ciao.
4: Ciao, Caterina.
0: Ciao, Caterina e ciao, Chloe.
4: Ciao.
0: Che carine. E devono essere anche molto brave.
4: Sì, sì.
1: Certo, Lella, è vero, lo sono. Ma come vi dicevo, ci vuole tantissimo allenamento per diventare brave come loro. Ci vuole del tempo, ci vuole della costanza.
4: Ah, chi è Costanza?
0: E forse un'altra insegnante, la più brava di tutte.
1: No, dai. Allora, Costanza è anche un nome. Mm. Però significa continuare a fare qualcosa con lo stesso impegno nel tempo.
0: Mamma,
1: non mollare mai.
0: Io non ce l'ho tanto tempo. E io devo stare con voi e con tutti i bambini che ascoltano Radio Kids. E devo anche scegliere la prossima canzone.
1: E allora vai.

0: arrivata qua.
1: Buongiorno, Belle.
2: Buongiorno, monsieur.
1: Dove te ne vai?
2: Dal libraio. Ho appena finito una favola magnifica. C'erano una pianta di fagioli e un orco
1: certo,
2: e...
1: Certo, Marie, le baguette!

0: Salve!
1: Lei come sta?
2: Vorrei, sei uova?
3: È troppo caro.
4: La vita mia di certo cambierà.
5: Ah, bella!
6: Buongiorno, sono venuta a restituirle il suo libro.
5: Lo hai già finito?
6: L'ho letto tutto d'un fiato, a niente di nuovo.
5: Sei venuta solo ieri.
6: Non fa niente. Allora, se permette, mi prenderò
5: questo. Ma l'hai già letto due volte.
6: È il mio preferito. Posti esotici, intrepidi duelli, incantesimi, un principe misterioso.
5: Se ti piace così tanto, allora te lo regalo.
6: Ma signore,
5: insisto.
6: Beh, la ringrazio con tutto il cuore.
7: È una

0: E anche oggi siamo arrivati alla fine di una puntata dedicata a un bellissimo sport femminile.
1: Sì, la ginnastica artistica.
2: No. Ritmica, Lallo. No,
1: scusa, è lo stesso, artistica, ritmica, no, non c'è differenza.
0: A parte che si dice artistica, perché ha qualcosa a che fare con l'arte, e poi tra la ginnastica artistica e la ginnastica ritmica ci sono veramente delle differenze. Ma ve le spiego un'altra volta.
1: Va bene.
0: E nel frattempo, bambini che siete a casa e che ci avete ascoltato, se volete raccontarci qualcosa del vostro sport preferito, mandateci un messaggino al nostro numero WhatsApp che è
1: 347-411-2726. Ciao!
0: E il nostro sport preferito è ascoltare

0: Radio Kids.
1: Ciao amici di Radio Kids, bentornati a Kids Magazine per essere sempre aggiornati su eventi, mostre, festival e tante attività che bambini e adulti possono fare insieme. Dal 27 al 30 maggio si terrà a Pescara la 30ª edizione di Cartoons on the Bay, il festival internazionale dell'animazione e della transmedialità promosso dalla RAI, dedicato all'animazione televisiva, cinematografica e crossmediale per promuovere l'attività di autori e produttori di tutto il mondo, organizzato dall'editore RAI in collaborazione con RAI Fiction e con il contributo di RAI Cinema. Tante le attività in programma, mostre, laboratori interattivi, grandi protagonisti dell'animazione e del gaming. Radio Kids sarà presente a Pescara con lo spettacolo dal vivo Big Bang Special con Armando Traverso e DJ il 26 maggio, con Crude il 27, 28 e 29 maggio. Sabato 23 maggio, nell'ambito della Notte Europea dei Musei 2026, il prestigioso appuntamento di rilevanza internazionale per diffondere la conoscenza del patrimonio e dell'identità culturale europea, promosso dal Ministero della Cultura, dal Consiglio d'Europa, dalla Commissione Europea e dall'ICOM. Torna l'evento Maggio Museale, promosso dal Polo Museale Sapienza Cultura all'interno dell'Università La Sapienza di Roma. A partire dalle 15, famiglie, bambini e giovani studenti saranno accolti nella città in un pomeriggio dedicato all'arte, alla scienza e alla cultura, con mostre, seminari, eventi, visite guidate, tematiche, laboratori ludico-didattici insieme ad altre attività completamente gratuite. Questa anticipazione degli eventi dei musei di Sapienza confluirà nel programma della Notte dei Musei 2026, in partenza alle ore 20 con il concerto dell'ensemble Musa Blues, diretto dal maestro Stefano Ciuffi nell'aula Odeon del Museo dell'Arte Classica. Per l'occasione, la città universitaria si trasforma ogni anno in un grande spazio aperto dove un pubblico di tutte le età può esplorare gratuitamente le prestigiose e originali collezioni del Polo, prendendo parte a numerose iniziative di promozione culturale uniche nel loro genere. Dal 20 al 24 maggio la 51esima edizione del Festival Internazionale dei Burattini e delle Figure Arrivano dal Mare, il più antico festival italiano di burattini e marionette. Per l'occasione Ravenna e Gambettola si trasformano per 5 giorni nella capitale italiana del teatro di figura, con spettacoli, workshop, laboratori ed eventi all'aperto per bambini, famiglie e adulti in varie location. Un'intera notte al museo è possibile al Muse Museo delle Scienze di Trento con Nanna al Muse il 29 maggio, un'esperienza per famiglie con bambini dai 4 ai 12 anni, tra laboratori, spettacoli scientifici e l'emozione di addormentarsi circondati da orsi, leoni, dinosauri e balene. Per oggi è tutto. Se volete riascoltare le puntate, andate su Rai Play Sound, cercate Kids Magazine e il gioco è fatto. Buon ascolto con Radio Kids.
0: Rai Radio Kids, la nostra radio.
2: Ladies and gentlemen, fresh from The Voice South Africa. She is electrifying and she is a true superstar. Put your hands together for Sikki Joanne.

0: Nuova puntata di Big Bang su Rai Radio Kids. Da me, Armando Traverso, un super abbraccio radiofonicamente.
1: Così che il lupo, dopo la nonna e Cappuccetto, si mangiò anche il cacciatore e visse per sempre arrabbiato e scontento.
2: Crude.
1: Sì.
2: Ma sei qui?
0: A Radio Kids.
1: Ah, certo.
0: E che cosa stai facendo?
1: Che cosa stavo facendo? Sto leggendo una fiaba tratta dal mio libro.
0: Ah, l'unico, quello che hai in biblioteca, che ci hai raccontato che hai solo un libro lunghissimo.
1: Unico e irripetibile. Favole crudeli con la K. Così non dormi
0: e sputi la pappa.
1: Ma allora te lo ricordi?
0: Come dimenticarlo? Speravo solo che fosse un brutto sogno e invece no.
1: È ora di terrorizzare i bambini e le bambine di Radio Kids con una delle terribili favole crudeli.
0: Ma perché?
1: Perché sì, avevo appena finito la prima fiaba, quella che sta a pagina 1. Cappuccetto cotto.
0: Vorrei dire Cappuccetto rosso.
1: Rosso.
0: Sì, rosso.
1: Cotto. Con?
0: La capa, certo. Adesso anche i personaggi delle fiabe hanno la capa.
1: Su Cot, il mio pianeta, la capa la mettiamo ovunque.
0: Anche in cucina.
1: Dal tuo tono sospetto che sia una battuta spiritosa.
0: Sì.
1: Ma noi, alieni, non scherziamo mai.
0: Me ne sono accorto. E sentiamo, perché si chiamerebbe Cappuccetto cotto?
1: Perché alla fine vince il buono, che poi è il cattivo, e si mangia Cappuccetto dopo averlo cucinato a puntino.
0: Ma che orrore!
1: Grazie, lo trovo anch'io bellissimo.
0: No.
1: Ma quale storia volevi raccontare?
0: A me piace molto Jack e il fagiolo magico.
1: Perfetto, anche questa fiaba sta nel mio libro, a pagina 1.
0: Ma scusami, avevi detto che Cappuccetto rosso, anzi cotto, era a pagina 1.
1: Certo, tutte le storie del libro sono a pagina 1.
0: Vabbè, no, non sono sicuro di voler sapere perché, ma rischierò, per amore della verità. E perché tutti sappiano. Perché, caro il mio Crude, tutte le storie del tuo libro sono a pagina 1?
1: Ma perché le pagine sono numerate. Hanno tutte il numero 1.
0: Ma io veramente... del resto lo dico sempre, su Cotte siete strani, non capisco.
1: Vedi, terrestre, la matematica del pianeta Cotte si è fermata al numero 1.
0: Ah, cioè voi sapete solo contare fino a 1?
1: Certo. Perché c'è qualcosa dopo. Vedi, a scuola noi insegnano a contare. Uno.

0: E siete sempre all'ascolto di Big Bang su Rai Radio Kids. Bambine, bambini, genitori, zii, nonni, pupazzi e peluche. Io sono Armando Traverso, e purtroppo sono in compagnia
1: del fantastico, cattivissimo, perfido alieno crudo del pianeta Kot.
0: Appunto, proprio lui. E stavamo parlando della storia di Jack e del fagiolo magico, che si trova a pagina 1 del suo libro di fiabe.
1: Sì, aspetta che ti leggo la storia, dunque. Sì. No, dai. Questa è pagina 1.
0: Ah, che strano.
1: Poi c'è pagina 1.
0: Ma va.
1: Ecco qua, pagina 1.
0: Oh, dai, ancora non ci posso credere.
1: Jack e il fagiolo tragico.
0: Eh sì, dai, già cominciamo malissimo.
1: C'era una volta un povero orco crudele.
0: Ma che cosa dici, crude? Se permetti, guarda, allora facciamo così. La favola la raccontiamo a modo nostro, ok?
1: Come vuoi. Sarà noiosissimo, ma se insisti.
0: Insisto. Allora, c'era una volta un povero ragazzo che si chiamava Jack. Viveva con la sua povera madre in una povera casa. E l'unico animale che avevano era...
1: un velociraptor.
0: Ma no, una povera mucca.
1: È proprio una favola povera, neanche un tirannosauro.
0: L'inverno era stato rigido e i due non avevano nulla da mangiare. Decidono quindi di vendere la mucca.
1: Scusa, ma non facevano prima mangiarsela?
0: Per favore, Crude, lasciami raccontare. Allora Jack porta la mucca al mercato, dove incontra un mercante vecchio, dalla lunga barba, con in mano
1: un terribile laser multinucleare.
0: Ma no, Crude, no.
1: Una pistola disintegratrice.
0: No.
1: No.
0: Un pugno di fagioli. Ciao ragazzo, dice il vecchio a Jack. Mi stai simpatico e voglio essere generoso con te. Ti propongo uno scambio. Tu mi darai la mucca e io ti darò questi fagioli. Ma attento, sembrano fagioli normali, ma in realtà sono magici. A Jack sembrò un affare e accettò.
1: Ma è un vero tonto questo Jack.
0: Quando torna dalla mamma e le spiega l'affare concluso, lei va su tutte le furie. Getta i fagioli dalla finestra e manda Jack a letto senza cena.
1: Brava, ma noi su Cotto mandiamo a cena senza letto. La punizione è mangiare in piedi per tutta la notte.
0: Beh, è terribile.
1: Sì.
0: La notte, per l'appunto, i fagioli crescono. E la mattina dopo, invece dei semi, c'è un albero gigantesco. La sua cima si perde tra le nuvole. Che cosa pensa di fare il nostro Jack?
1: È ovvio. Sega l'albero e lo brucia, come farebbe un qualsiasi buon cittadino alieno inquinante.
0: E invece ti sembrerà strano, ma Jack decide di scalare l'enorme pianta di fagioli. E sale.
1: È una fiaba salata.

0: farò finta di non aver sentito, in cima alla pianta c'è un castello che sembra disabitato. Stranamente però, le sedie, l'armadio, i tavoli, tutto quanto è gigantesco. Perché è il castello dell'orco gigante!
1: Oh, finalmente, il mio personaggio preferito!
0: Ma al momento l'orco sembra assente. Ah. Jack ne approfitta per dare un'occhiata e scopre che l'orco possiede dei tesori meravigliosi. Una gallina che fa le uova d'oro.
1: Nella mia versione la gallina fa le uova marce.
0: Va bene. Poi dei sacchi pieni di monete e infine un'arpa dalle corde d'oro. Jack sta per afferrare tutti questi tesori quando...
1: Aiuto, che cosa succede?
0: È l'orco che torna a casa.
1: Oh, mamma mia.
0: Jack fa appena in tempo a nascondersi in un vecchio armadio, ma l'orco ha il fiuto molto sensibile. Fiuta di qui, fiuta di là e... Ucci, ucci, sento odor di cristianucci.
1: Accidenti, mi stai spaventando, Armando.
0: Lo stesso capita al povero Jack, che appena può se la fila di gran carriera scendendo di corsa alla pianta di fagioli e appena arrivato a casa racconta tutto alla mamma e le consegna la gallina dalle uova d'oro. La mamma è contentissima e fa promettere al figliolo che non sarebbe mai più salito lassù. Ma la pianta rimase lì. Ogni giorno Jack la guarda e non riesce a fare a meno di pensare ai sacchi pieni di monete e alla splendida arpa dalle corde d'oro. Finché un giorno la tentazione vince sulla promessa fatta e così il ragazzo sale, sale, sale.
1: Ma non poteva prendere l'ascensore.
0: Era rotto. Ma cosa mi fai dire, Crude? Eccolo lì. Finalmente di nuovo dentro il castello. Ah. Ma proprio in quel momento... Tom, tom, tom, tom, ucci, ucci. Sento odor di cristianucci.
1: Oh, mamma, che paura.
0: Jack fa appena in tempo a chiudersi nell'armadio che arriva l'orco.
2: Che giornata faticosa. Voglio proprio rilassarmi con un po' di musica.
0: L'orco comincia a suonare l'arpa. Fai l'arpa.
1: Plim, plom, plim, plom, plim, plim, plom, plim.
0: Solitamente ne uscirebbe, se non la facesse Crude, una musica suave
1: certo.
0: E dolce.
1: Come l'ho fatta io?
0: E pian piano l'orco si addormenta.
1: È il momento giusto. Scappa, Jack!
0: Ma l'arpa è troppo bella. E la tentazione di rubarla per Jack è irresistibile.
1: Non farlo, Jack!
0: Jack, silenzioso come un gatto, si avvicina all'orco che dorme della grossa. Allunga la mano verso l'arpa.
1: Mamma mia, che tensione!
0: Per smorzare la tensione, ti racconto la barzelletta che ci ha mandato Domenico, che ha 6 anni, al nostro numero WhatsApp, che è...
1: X.
0: No, non è X, che è?
1: 347 sì. 411 2726.
0: Bravo, Crude.
1: La sua memoria.
0: E? La barzelletta dice: una carta igienica dice a un water: perché sei triste? E il water: perché mi hanno scaricato.
1: Non l'ho capito.
0: Grazie, Domenico. La tua barzelletta è molto, molto divertente. Stai meglio, Crude?
1: Insomma, mi sento scaricato un po' anche io.
0: Ma proseguiamo la nostra storia. Riparte la tensione. Jack è nascosto nell'armadio mentre l'orco sta dormendo.
1: Adesso che fa? Che fa?
0: Jack afferra l'arpa. Ma quando tocca l'arpa, che è uno strumento fatato, l'arpa comincia a gridare: aiuto! Al ladro!
1: No, lo sapevo, lo sapevo!
0: L'orco si sveglia.
2: Chi usa rubare il mio tesoro?
0: Vede Jack, che era rimasto impietrito dalla paura.
2: Ah! Sei tu! Ecco chi era! Ecco chi emanava quell'odore!
0: Jack però si riprende e scappa dal castello. L'orco lo insegue. Jack corre. E l'orco... L'orco li segue.
1: Che c'ha?
2: È sempre più stanco. È lento.
1: Gliel'avrò detto 1000 volte che deve tenersi in esercizio.
0: E allora, come un fulmine, Jack scende lungo la pianta di fagioli, arriva a terra, corre a casa, prende un'ascia e comincia a colpire la pianta. Intanto dall'alto...
1: Oh, mamma mia.
0: L'orco si avvicina a Jack, che con l'ascia... L'orco è ormai...
2: quasi arrivato. Già si vedono i piedi.
1: I piedi!
0: Nel frattempo arriva anche la mamma, che prende un'altra ascia e anche lei comincia a colpire la pianta. E poi prende la sega. E l'orco. E la mamma. E proprio mentre sta per scendere a terra l'orco.
1: Che succede? Non tenermi sulle spine!
0: La pianta crolla.
2: E si accascia a terra. E proprio in quel momento, come per magia, tutto scompare.
3: Cosa?
2: Niente più orco.
3: No?
2: Niente albero, né rami, solo un pugno di fagioli per terra.
3: E i tesori dell'orco? Dimmi come va a finire, altrimenti me ne vado, eh?
0: Vabbè, ciao Crud.
3: Ma come?
0: Andato.
3: No, allora me ne vado, ciao, però... basta, torno alla mamma, ciao!
2: A voi, bambine e bambini, però lo posso dire. Il tesoro dell'orco non sparisce come tutto il resto. Jack e la mamma sono ricchi e felici. E possono... E ora che succede?
4: Ucci, ucci, sento odore di Armandut.
2: Crud, ancora tu!
3: Speravi di liberarti di me, vero?
2: Sì.
3: Adesso ti racconto la versione di Cot. Allora, i fagioli erano magici perché chi li mangiava faceva delle puzze tremende.
0: No, no, ma no.
3: E poi, con questa puzza enorme...
0: Ciao, bambini!
3: Ci volevano
0: lo spazio. La puntata è finita!
3: Sì.
0: Alla prossima!
3: Allora,
0: ciao! Ma prima di salutarvi... voglio ringraziare... Andrea Calabretta, un po' alieno come Crud, Martina Forti che insieme a Crud e a me scrive le nostre storie, e un ringraziamento super galattico alla nostra bravissima regista Isabella Carbone. Da me, Armando, un super abbraccio radiofonico. Ciao.
4: Stom.
3: Aiuto!

M-A-R-E-N-A. Big Hero 6, senti questa traccia e schiaccia play. Ti saluto come Baymax. Balalalala.

Papera che papere che fa, guarda la papera che si impapererà, guarda la papera che fa, guarda la papera che si impapererà.

0: Radio Kids. Leggiamo insieme!
1: Buongiorno a tutti i bambini e le bambine in ascolto. Sono Mara Pace della rivista Andersen e per il nostro appuntamento settimanale con i libri di Rai Radio Kids, oggi vi parlo del libro che ha vinto quest'anno il premio Andersen nella categoria dedicata al miglior albo senza parole. L'Aringa Rossa di Alisa Varela, pubblicato da Timpetil con testi di Gonzalo Moore tradotti da Chiara Carminati, è un libro che potrebbe per certi aspetti trarvi in inganno. Il lettore è chiaramente invitato fin dalla copertina a seguire una ringa rossa tra le pagine, un piccolo pesce rosso. Il compito però risulta fin troppo facile, perché questo non è il vero obiettivo degli autori. Conoscete i libri brulicanti? Sono libri dove le illustrazioni contengono mondi interi, tantissime storie, brulicano appunto di persone, personaggi. Ecco, anche questo libro è una sorta di scrigno di racconti da cercare e da immaginare. È qualcosa che succede anche nel mondo reale, se ci pensate bene. Quando ci guardiamo attorno con attenzione, possiamo scoprire tante cose che a un primo sguardo distratto ci sono sfuggite. In fondo al libro della Ringa Rossa trovate anche una sorpresa, una busta dove tornano protagoniste le parole, un libretto da sfogliare pieno di parole. E questo libretto, una piccola raccolta di racconti, vi darà qualche spunto interessante da cui partire per leggere le illustrazioni in un modo nuovo e per scoprire tutta la loro ricchezza. Attenzione però, nella busta trovate solo qualche racconto, il resto del lavoro spetta a voi. La Ringa Rossa di Alisa Varela è un silent book pubblicato da Timpetil con testi di Gonzalo Moore, tradotti da Chiara Carminati, ed è vincitore del premio Andersen 2026 come miglior libro senza parole. Andersen e i libri di Rai Radio Kids vi augurano una buona lettura.
2: Potete riascoltare le interviste dei libri di Radio Kids direttamente dal nostro sito su RaiPlaySound.it.

0: Buchi erbivora, in memoria di Mamadou Diallo. Narra, racconta. C'era una volta, come c'è sempre stato. Nel paese Wolof sostengono che Buchi la iena, la terribile saccheggiatrice, abbia il sedere basso, il dente lungo, la mascella più possente di quella del leone e che puzzi talmente tanto da essere costretta a parlare con il naso. Una sera Buchi era seduta davanti alla sua tana e rimuginava malinconicamente. «Ne ho abbastanza di dover sempre cercare della carne. Niei e l'elefante ha forse questo problema? No, gli basta mangiare dell'erba. E l'eber, l'ippopotamo, anche lui mangia erba. Persino Ghelem il cammello mangia erba. E se tutti questi animali mangiano erba, significa che deve essere buona». Quella sera Buchi ha dunque deciso che sarebbe diventata erbivora. Solo che non voleva brucare qualsiasi cosa. Desiderava conoscere le erbe che si mangiano e quelle che non si mangiano. Perciò è scesa al fiume, dove ha scorto Yuk il toro, Bi la capra e Kevel la gazzella, che erano venuti a dissetarsi.
1: «Ehi, amici!» ha gridato loro. «Sapete che cosa cerco? Cerco dell'erba, della buona erba da mangiare!»
0: Subito i tre erbivori hanno cominciato a sfotterla.
1: «Oh, Buchi, ma da dove vieni? Non sai che soltanto gli animali dotati di corna hanno il diritto di mangiare erba?»
2: «Ah, davvero?» ha fatto Buchi. «Solo gli animali dotati di corna? Ma è falso! Arcifalso! L'eber l'ippopotamo ha forse delle corna?»
0: «Ma certo!» le ha detto Kevel la gazzella. «Ma certo che l'eber ha delle corna, solo che sono piccolissime e tu, con i tuoi occhi di iena, non sei riuscita a vederle!»
2: «Ah, questa poi! L'eber ha delle corna! Ma Niaio l'elefante ha forse delle corna?»
3: «Oh, Buchi!»
0: ha muggito Yuki il toro.
2: «Niaio l'elefante ha tanta di quella forza che, se vuole, è in grado di togliersi le proprie zanne, di piantarsele sulla testa per farsene delle corna! Ecco perché Nieie ha il diritto di mangiare erba!»
1: «Ah, anche Nieie l'elefante può farsi delle corna! E Ghelem il cammello?»
2: «Ghelem, che ha la testa ancora più orribile di Mamma Buchi, mia nonna, ha forse delle corna!»
0: «Shh!» ha belato Bi la capra. «Certo che Ghelem ha delle corna, ma sono talmente belle e preziose che le nasconde nelle sue gobbe!» Detto ciò, i tre erbivori si sono allontanati, sbellicandosi dalle risate e dandosi dei colpi nella pancia. E Buchi è rimasta là, davanti al fiume, rimuginando cupi pensieri nella crescente oscurità, affliggendosi per l'ingiustizia del mondo. All'improvviso ha avuto un'idea. Un'idea da iena. In fretta ha risalito il fiume e trotterellato fino al sito di uno stregone, dove si trovavano due immense corna di antilope piantate in cima ad un termitaio. Buchi, strappatele via, è corsa da Tjug, il fabbro, che si accingeva a chiudere bottega.
1: «Ehi, Tjug, vorrei che mi piantassi queste corna sulla fronte!»
4: «Delle corna sulla tua fronte!»
0: le ha ribattuto Tjug.
1: «Ma sei fuori di testa, Buchi!»
2: «Taci! È un segreto! È molto probabile che io sia una iena di una nuova specie!»
0: E Buchi ha spiegato e tanto insistito che Tjug ha trascorso buona parte della notte a forgiare 12 chiodi per piantarle le corna sulla testa. Infine, al primo canto del gallo, Buchi è uscita dalla fucina con le sue magnifiche corna di antilope e una leggera emicrania. Si è diretta subito verso la collina, dove al mattino si radunavano i veri mangiatori d'erba. Appena l'hanno scorta, questi sono scoppiati a ridere.
1: «Orrore! Che cos'è quel fenomeno? Che roba è?»
2: «Tacete, imbecilli!» ha replicato Buchi. «Sono una iena di una nuova specie! Che cosa aspettate per mangiare?»
3: «Aspettiamo!»
0: le ha spiegato Yuki il toro.

0: sole salga un po' in cielo per dissolvere la rugiada dell'erba che altrimenti peserebbe sui nostri stomaci.
1: Impressionata da tanta scienza erbivora, Buchi ha dichiarato:
0: benissimo, allora aspetto anch'io.
1: Purtroppo, più il sole saliva in cielo e più riscaldava i chiodi sulla testa di Buchi, a tal punto che dopo un po' si è avvicinata a Kevel, la gazzella, e le ha chiesto sommessamente:
0: Kevel, non hai mal di testa?
1: No, ha risposto Kevel. Non ho mal di testa. Hai mal di testa tu?
0: No, no,
1: ha fatto Buchi.
0: Era tanto per parlare.
1: Ma il sole continuava a salire in cielo e a scaldare i chiodi sulla testa di Buchi, che stavolta si è avvicinata a Bee, la capra.
0: Bee, ma non hai dei capogiri?
2: Capogiri? No, non li ho. Hai dei capogiri tu?
0: No, no, era tanto per parlare.
1: E il sole picchiava sempre più forte sulla testa di Buchi, che si è avvicinata barcollando a Yuk il toro.
0: Yuk, non ti sembra di avere il mondo intero sulla testa?
3: No, hai questa impressione tu?
1: Ma Buchi non è stata nemmeno in grado di rispondere, e quando Yuk il toro ha dato il segnale per mangiare, ha fatto appena due passi nell'erba verde e si è accasciata, con il cranio bollente e il cervello stracotto. Ecco perché da allora, un po' ovunque in Africa, si pronuncia questa frase carica di senso, divenuta ormai proverbiale. Malgrado tutti i suoi sforzi, la iena non diventerà mai erbivora.
4: Racconti di bestie sagge e animali impertinenti. Lo ha curato Jean-Jacques Dida. Lo ha tradotto dal francese Fabrizio Scari per la casa editrice Ippocampo di Milano. Ve lo ha raccontato Isabella Adriani. La regia è di Isabella Carbone.

0: Tata di
1: Big Bang.
0: Lallo, Lallo, ma che stai facendo?
1: Ma che fa?
2: E mi sto allenando per cantare, eh?
1: Si fa così.
2: E mi hanno detto di sì.
0: Ma no, Lallo, scusa, ci sono degli esercizi per imparare a cantare. Però non sono così. Lallo,
1: dobbiamo andare avanti tutto il tempo con te che fai questi versi.
2: No, solo fino a quando non riesco a cantare una canzone, eh?
0: Ma che canzone?
2: È una canzone facile. La canzone.

0: canzone facile. Potresti cantarla, Lallo.
1: Ma che combini, Lallo? E poi stai attento a non sforzarti troppo la voce.
2: Ma no, Armando, so quel che faccio io, eh.
1: Ma lo sai che le nostre corde vocali sono delicate?
0: Le corde vocali sono a forma di corde?
1: Beh, Lella, allora, più che delle corde sono come dei fogli sottili che si avvicinano, si allontanano e quando l'aria passa vicino a loro si crea il suono che poi è la nostra voce.
0: Quindi, se non c'è l'aria, non suonano.
1: Brava, Lella. Però questo vale per tutti gli strumenti musicali. Se non ci fosse l'aria, non potrebbero suonare. Lallo.
0: Lallo, basta però adesso. Non sono proprio piacevoli questi suoni che fai.
1: Sì, dai.
2: Un po' di pazienza, devo finire.
1: Lallo, guarda che alla fine perderai la voce.
2: Vabbè, se la perdo poi la ritrovo, eh.
0: Speriamo. Ma vi ricordate che anche la sirenetta aveva donato a quella stregaccia blu coi tentacoli la sua voce per diventare una ragazza che viveva sulla terra?
1: Certo che ce la ricordiamo. E stava anche per perderla per sempre, poverina, perché il principe non l'aveva baciata in tempo.
2: Sì, ma poi l'ha ritrovata. In fondo al mare!

0: tutta la canzone?
1: Sì, tanto.
0: Sapete che la leggenda racconta che il canto delle sirene è in grado di incantare i marinai che non possono resistere al loro richiamo. Nell'Odissea, Ulisse, per resistere al canto delle sirene, si era fatto legare all'albero della nave dai suoi marinai.
1: Deve essere un canto fantastico.
0: Sì.
1: Ma come si fa a imparare a cantare bene come una sirena?
0: Cantare bene come una sirena non lo so come si fa. Però per imparare a cantare ci vuole tanto esercizio e tantissimo studio.
2: Ah, oh, allora faccio bene io, no?
0: Non questo tipo di esercizio, Lallo. Dovresti per esempio anche studiare la musica.
1: E si comincia da piccoli?
0: Certo, e prima si comincia meglio è. Per esempio, studiare la musica e imparare a suonare uno strumento aiuta a diventare anche più sensibili e più intelligenti.
2: Ma io sono già sensibile e intelligente, figurati dopo che ho imparato a cantare.
1: Anche a me piace molto cantare.
0: E anche a molti bambini piace cantare e suonare.
2: Sì, come quel bambino che era un piccolo genio della musica. Il bambino quello che aveva tanti capelli bianchi.
1: Un bambino coi capelli bianchi?
0: Sì, ma sì. No, non aveva i capelli bianchi, era una parrucca bianca. Tu intendi Mozart.
2: Sì.
1: Ma questo Mozart era diventato famoso da bambino?
0: Certo, era un piccolo genio. Ha iniziato, pensa, a comporre delle musiche già all'età di 5 anni.
1: È incredibile.
0: Sì, è così. E lo sanno molto bene anche i nostri amici dello Zecchino.

0: che bravo questo Wolfgang Amedeo!
1: Un vero genio della musica!
2: Ma io non ho capito, si chiama Wolfgang Amedeo o si chiama Mozart?
1: Allora, Wolfgang Amedeus era il suo nome e Mozart il cognome.
0: E suonava solo il piano?
1: Beh, suonava anche l'organo, il violino, il clavicembalo.
0: Oh, e che cos'è il clavicembalo?
1: È una specie di pianoforte antico. Tra l'altro, se ti piacciono gli strumenti musicali, Lella, potresti visitare il Museo degli Strumenti Musicali.
0: Ah.
1: A Roma c'è quello nazionale. Poi ce n'è uno anche a Milano, nel Castello Sforzesco, un altro a Firenze e poi uno molto bello nell'Auditorium Parco della Musica di Roma, dove puoi anche fermarti a sentire un bel concerto.
2: Bello, bello! Però adesso devo riprendere i miei esercizi, perché così canto bene.
1: Lallo, per favore!
2: Lallo, voglio cantare anch'io, Armando!
1: Ho capito, ma perché ti stai impegnando così tanto e poi in questo modo così strano?
2: Perché voglio cantare in un coro, come i piccoli cantori di Milano!

0: bello! Anch'io voglio cantare nel coro.
1: Eh beh, in effetti deve essere una cosa molto bella cantare tutti insieme.
2: Sentite, io ho un'idea. Facciamo il coro dei pupazzi.
0: Sì,
1: va bene, dai. Dai.
0: E Armando fa il direttore.
1: Beh, questo insomma ci posso provare. Però direi che intanto che ci alleniamo, prima di far sentire il risultato, salutiamo i nostri amici a casa e diamo appuntamento alla prossima puntata di
3: Big Bang!
1: Ciao bambini!
0: Ciao bambini!
1: Ciao a tutti!
4: Radio Kids, www.radiokids.rai.it. Radio Kids @rai.it.

0: Il grande viaggio sulla terraferma. Racconto del popolo Amacusa. Al tempo in cui gli animali sapevano ancora parlare, il coccodrillo era il capo riconosciuto di tutte le creature dell'acqua e, a giudicare dalle apparenze, direste che lo è tuttora. Era suo speciale dovere sorvegliarle e difenderle. Un anno, che il tempo era eccezionalmente secco e l'acqua del fiume in cui vivevano era scarsa, il coccodrillo fu costretto ad escogitare un piano per camminare sulla terraferma fino ad un altro fiume che non era molto lontano. Prima mandò avanti la lontra ad esplorare. Poi il coccodrillo chiamò a sé la tartaruga e l'alligatore.
1: «Questa notte voglio che voi due portiate un messaggio al leone», disse. «Preparatevi. Il terreno è asciutto e probabilmente dovrete viaggiare alcuni giorni senza acqua. Dobbiamo fare un trattato di pace con Leone e i suoi sudditi, altrimenti quest'anno ci toccherà morire tutti. Il leone dovrà aiutarci a viaggiare fino all'altro fiume e specialmente passare vicino alla fattoria dell'uomo bianco che sta a metà strada. Dovrà fare in modo che arriviamo all'altro fiume sani e salvi, senza essere attaccati da nessun animale della terraferma».
0: I due messaggeri non ebbero certo dei giorni facili sotto il sole scottante e per i campi asciutti, ma infine arrivarono dal leone e gli consegnarono il trattato.
2: «Che sta succedendo adesso?»
0: pensò il leone quando lo ebbe letto.
2: «Devo consultare lo sciacallo».
0: Ma alla tartaruga e all'alligatore disse che la sera del giorno seguente lui e i suoi consiglieri si sarebbero trovati al luogo stabilito, il grande salice, all'estremità dello stagno, dove il coccodrillo aveva il suo quartier generale. Quando la tartaruga e l'alligatore furono di ritorno, il coccodrillo rimase soddisfatto e si compiacque grandemente fra sé e sé della buona piega che le cose stavano prendendo. Chiamò la lontra e alcuni altri a casa sua quella notte e ordinò che preparassero una grande quantità di pesce e altro buon cibo sotto il salice per gli ospiti. Quella sera, appena fece buio, il leone si presentò sotto il salice con lo sciacallo, il lupo, il babbuino e alcuni altri animali importanti. E tutti furono ricevuti con la più grande cordialità dal coccodrillo e dalle altre creature dell'acqua. Il coccodrillo era così felice di quel raduno di animali che ogni tanto lasciava cadere una grossa lacrima di gioia che spariva nella sabbia. Dopo che gli ospiti ebbero gustato il cibo, il coccodrillo espose loro la situazione e parlò del suo piano. Voleva che ci fosse pace fra tutti gli animali, perché non solo si distruggevano fra loro, ma correvano anche il rischio, se lo stringevano alleanza, di essere un giorno distrutti dall'uomo della fattoria. Per irrigare le sue terre, l'uomo bianco della fattoria aveva già installato non meno di 3 pompe a vapore, proprio alla sorgente del fiume, e l'acqua per gli animali diveniva ogni giorno più scarsa. E c'era di peggio, poiché erano costretti a stare in acqua poco profonda, l'uomo poteva facilmente ucciderli uno dopo l'altro. Il leone, vedendo chiaramente la necessità di fare la pace, capì che sarebbe stato un vanto per lui porgere la mano alle pacifiche creature dell'acqua, e quindi consentì a scortarle dal fiume ormai asciutto, passando accanto alla fattoria dell'uomo bianco, fino alle grandi pozze degli ippopotami.
3: «E quale beneficio riceveremo noi da questa pace?»
0: chiese lo sciacallo.
1: «Ebbene», disse il coccodrillo, «dalla pace conclusa noi tutti trarremo beneficio. Non ci uccideremo più fra noi. Se vorrete andare a bere, potrete farlo tranquillamente, senza dover temere che io o un altro qualsiasi di noi vi azzanniamo il muso. E così sarà per tutti gli altri animali.
0: Il leone e lo sciacallo si trassero un po' in disparte per discutere la cosa. E quindi il leone chiese come poteva essere sicuro che il coccodrillo avrebbe tenuto fede al trattato.
1: La mia parola d'onore!
0: Fu la pronta risposta del coccodrillo, che lasciò cadere nella sabbia grosse lacrime di onestà. Il babbuino allora disse che ogni cosa sembrava onesta

0: assennato qualche disaccordo. Lo sciacallo non volle nemmeno sentire i termini del trattato, poiché non vedeva come avrebbe potuto portar vantaggio agli animali della terraferma. Ma il lupo, che si era piacevolmente saziato di pesce ed era di umore eccezionalmente pacifico, consigliò al leone di sottoscrivere il trattato. Il leone, dopo aver ascoltato tutti i suoi consiglieri e anche le perorazioni di tutti i seguaci del coccodrillo, fece un discorso in cui disse che era propenso a firmare l'accordo, vedendo che evidentemente il coccodrillo e i suoi sudditi erano in un momento molto difficile. Immediatamente stesero e sottoscrissero il trattato e decisero di dare inizio al viaggio sulla terraferma prima della mezzanotte. I messaggeri del coccodrillo nuotarono via in tutte le direzioni per riunire gli animali acquatici per la traversata. Ben presto tutti gli animali furono riuniti sotto il salice. Il leone aveva già mandato araldi fra i suoi sudditi per arruolare una scorta e, prima della mezzanotte, anche la scorta era pronta sotto il salice al chiaro di luna. La traversata sulla terraferma fu organizzata dal leone e dallo sciacallo. Decisero che lo sciacallo marciasse alla testa della spedizione, ma lo sciacallo, appena poté, trasse in disparte il leone e gli disse:
1: «Senti un po', io non mi fido affatto di questa faccenda e voglio dirti chiaro e tondo che ho intenzione di tagliare la corda. Esplorerò i luoghi per te finché arriverai allo stagno degli ippopotami, ma non resterò là a lungo ad aspettarti».
0: L'elefante doveva fare da avanguardia, poi doveva venire il leone con un manipolo di animali, quindi il gruppo del coccodrillo con la scorta su entrambi i lati. Il lupo sarebbe stato alla retroguardia. Mentre si organizzava la spedizione, anche il coccodrillo faceva i suoi preparativi. Chiamò da parte il serpente giallo e gli disse:
2: «Sarebbe un bel vantaggio per noi se tutti questi animali che ogni giorno ci stanno fra i piedi e continueranno a darci fastidio cadessero nelle mani dell'uomo bianco della fattoria. Ascolta, tu resterai indietro, fuori dalla vista, e quando mi sentirai gridare, saprai che siamo arrivati sani e salvi allo stagno degli ippopotami. Allora corri a svegliare i cani dell'uomo bianco, e poi si salvi chi può».
0: Quando tutto fu pronto, la spedizione si mise in marcia. Dovevano camminare molto lentamente, poiché molti degli animali acquatici non erano abituati a viaggiare sulla terraferma. Ma passarono accanto alla fattoria dell'uomo bianco sani e salvi, e allo spuntar dell'alba erano tutti arrivati felicemente allo stagno degli ippopotami. Immediatamente la maggior parte degli animali acquatici si gettarono in acqua e sparirono, e il coccodrillo si preparò a seguire il loro esempio. Con gli occhi pieni di lacrime disse al leone che gli era profondamente grato per il suo aiuto e che doveva esprimere il suo sollievo gridando di gioia ai quattro venti. E così fece finché anche le montagne riecheggiarono delle sue grida. Ringraziò il leone anche a nome dei suoi sudditi e apposta tenne un ampio discorso dilungandosi sui vantaggi che entrambe le parti avrebbero avuto dal trattato di pace. Il leone stava per salutare a sua volta quando si udì il primo sparo e l'elefante cadde insieme ad alcuni altri animali.
1: «Ve l'avevo detto!» gridò lo sciacallo dall'altra riva. «Perché vi siete lasciati imbrogliare da poche lacrime di coccodrillo?»
0: Il coccodrillo intanto era scomparso da molto tempo nell'acqua. Tutto ciò che si poteva ancora vedere di lui erano un po' di bollicine. Sulle rive dello stagno infuriava la guerra contro gli animali. L'aria crepitava mentre l'uomo bianco sparava. Ma per fortuna la maggior parte degli animali riuscì a salvarsi. Dicono che il

0: Coccodrillo ricevette la meritata ricompensa quando, poco tempo dopo, incontrò un camion con un carico di dinamite. Ancora oggi, quando l'elefante si imbatte nel coccodrillo, lo afferra e lo scaglia sulle più alte cime degli alberi.
1: Leggende della Madre Africa, a cura di Roger Abrahams, per Franco Muzio Editore. Ve l'ha raccontata Isabella Adriani. La regia è di Isabella Carbone.

0: L'Elisir Birichino. Anche oggi Lampadino e Caramella corrono al parco dell'elefante, dove trovano il piccolo Luca che piange seduto su una panchina.
1: Ciao Luca, perché piangi?
2: Qualcuno ha rotto la mia macchinina.
0: Luca mostra il giocattolo rotto.
1: È vero, è spezzata in due.
0: Arriva Willy con un tubetto di colla in mano.
3: È colpa mia, amici, l'ho calpestata senza volerlo, ma con questa colla la aggiusterò in un attimo.
0: Willy incolla tra loro i due pezzi.
3: Ecco Luca, ora la tua macchinina è aggiustata.
1: Evviva, posso di nuovo giocarci.
0: Intanto l'uccellina Zilia è arrivata dal magiregno per chiamare i bambini.
1: Guarda Caramella, è arrivata Zilia.
0: Davanti alla grande quercia i fratellini si danno la mano e pronunciano la formula magica.
4: Foglia verde, tronco marrone, apriti adesso grande portone.
0: Il vortice magico trasporta Lampadino e Caramella nel magiregno, dove li aspetta il loro amico Zampacorta.
1: Ciao Zampacorta!
5: Ciao amici, per fortuna siete arrivati. Duca Puzzoloso sta per tenere un discorso nella Magi Piazza.
6: Di sicuro sta tramando qualcosa.
1: Andiamo a controllare presto.
0: Lampadino, Caramella e Zampacorta arrivano correndo nella Magi Piazza, piena di abitanti. Le faine stanno distribuendo delle bottigliette su cui è disegnata la faccia di Duca Puzzoloso.
7: Assaggiate l'aranciata del Duca! È rinfrescante e dissetante!
0: Gli abitanti bevono con gusto, mentre dal palco Duca Puzzoloso inizia il suo discorso.
7: Amici abitanti, ora che vi siete rinfrescati con la mia aranciata, voglio farvi una domanda. Chi preferite avere come sovrano, Re Zampasaggia o il sottoscritto Duca Puzzoloso?
0: Gli abitanti rispondono in coro.
8: Duca Puzzoloso!
1: Ma com'è possibile? Gli abitanti preferiscono Puzzoloso a Zampasaggia!
6: Ve l'avevo detto, il Duca ne ha combinata una delle sue.
0: Lampadino nota Cinghia avanzare tra la folla. Anche lui sta sorseggiando la bibita di Duca Puzzoloso.
1: Guardate, arriva Cinghi.
9: Ciao Cinghi, è buona l'aranciata del Duca?
10: Non lo so amici, io non l'ho assaggiata.
0: Cinghi si allontana, lasciando i tre amici perplessi.
9: Cinghi ci ha detto una bugia.
3: E l'ha detta dopo aver bevuto la bibita del Duca.
9: Dobbiamo avvertire Re Zampasaggia, corriamo al castello.
0: Nella sala del trono, i tre amici hanno raccontato tutto al re e a Pandaguro.
11: Il libro del grande sapere parla di un elisir birichino, un siero che costringe chi lo beve a dire bugie.
9: Di sicuro Puzzoloso l'ha mischiato alla sua bibita.
1: Che cattivone! Vuole che tutti dicano bugie!
3: Sì, come quella di volerlo re al posto di Zampasaggia.
11: L'unica che può aiutarci è Tina Volpina. Lei è un'esperta di pozioni e vive sul Monte Nevoso.
9: Dobbiamo correre da lei.
0: Dopo aver scalato il Monte Nevoso, Lampadino, Caramella e Zampacorta entrano nel rifugio della volpe che, con grossi occhiali, è in mezzo ai suoi alambicchi.
9: Ciao, Tina Volpina!
12: Benvenuti, amici. In cosa posso esservi utile?
3: Tu conosci l'elisir birichino?
12: Certo, è l'elisir che fa dire bugie.
9: Duca Puzzoloso lo ha fatto bere agli abitanti del Magiregno per farsi eleggere re al posto di Zampasaggia.
1: Puoi aiutarci?
12: Credo proprio di sì.
0: Tina apre uno scaffale. Dentro ci sono tante bottiglie piene di un liquido giallo.
12: Questa è la limonata scaccia bugie. Chiunque la beve dice solo la verità.
0: Lampadino ha un'idea.
3: Costringeremo Duca Puzzoloso a bere la limonata scaccia bugie di Tina e a dire la verità davanti a tutti.
1: Sì, così rimedierà da sola il suo errore, proprio come Willy al parco.
0: La volpe infila le bottiglie in una borsa.
12: Ottimo piano! So io come fare. Andiamo!
0: E tutti corrono alla Magi Piazza. Al loro arrivo trovano Duca Puzzoloso circondato dagli abitanti del Magiregno.
9: Ecco laggiù, Duca Puzzoloso!
12: Adesso ci penso io, amici.
0: Tina Volpina scatta in avanti e raggiunge il Duca con la borsa piena di bottiglie.
12: Evviva Duca Puzzoloso! Propongo a tutti un brindisi per il futuro re con questa gustosa limonata.
7: Limonata? Ma certo, beviamo!
0: La volpe offre la limonata al Duca e agli abitanti che bevono con gusto, mentre i tre amici si avvicinano.
3: Duca Puzzoloso, vogliamo farti una domanda.
1: Perché vuoi prendere il posto di Re Zampasaggia?
7: Semplice, perché sono invidioso.
0: Il Duca si meraviglia delle sue parole.
7: Ops, ma cosa ho detto?
12: La verità, mio caro Duca.
0: Grazie al siero di Tina, anche gli abitanti tornano a dire la verità e si scambiano commenti. La signora Coccodè parla al signor Chicchirichì.
1: Duca Puzzoloso non merita di diventare re, vero signor Chicchirichì?
7: Certo, signora Coccodè, un re non può essere invidioso.
13: Buah, non sarò re!
0: Risolto il problema e salutati gli amici, Lampadino e Caramella corrono alla grande quercia, dove si prendono per mano e recitano la formula magica per tornare a casa.
4: Foglia verde, tronco marroni, apriti adesso, grande portoni!
1: Lampadino e Caramella nel magiregno degli Zampa. Il primo cartone animato al mondo, accessibile a tutti i bambini. Potete seguire le nostre avventure su Rai Yo-Yo e Rai Play ed ascoltarci anche su Rai Radio Kids e Rai Play Sound.
4: Vi aspettiamo! Ciao bambini!

0: La buonanotte di Radio Kids con Lorenzo Tozzi.
1: Ciao bambini e bambine, come state? Spero tutto bene. Siete a letto? Siete pronti per la nanna? Facciamo un gioco filastrocca prima di addormentarci. Ninna, nanna, ninna, oh, questo bimbo a chi lo do? Ninna, mamma, ninna, oh, questa mamma a chi la do? La mamma è con noi e dentro di noi sempre. Allora oggi ci addormentiamo con una ninna nanna per la nostra mamma. Chiudiamo gli occhi.

0: Ciao bambini! Va ora in onda Come nasce una canzone.
1: Porta fortuna.
0: Un programma scritto da Lorenzo Tozzi, diretto da Natalia San Giorgi, condotto da Lorenzo Tozzi e DJ.
1: Tutta di rosso.
0: Che sarei io? Ma come nasce una canzone? Non lo so. Sentiamo.
1: La lascio volare. Le mando un bacio e la lascio volare.
0: Buongiorno bambini, ben trovati. Voglio fare uno scherzetto a Lorenzo. Sta arrivando.
2: Buongiorno DJ. Ciao. Buongiorno bambini, come state? Tutto bene? DJ, cosa mi racconti di bello oggi?
0: Ti racconto che oggi è il mio compleanno.
2: Oh, buon compleanno, DJ.
0: Grazie,
2: non
0: te
2: lo
0: dicevo
2: sapevo. Nessuno mi ha detto nulla. Auguri.
0: Grazie, grazie, non dovevi, grazie.
2: Ma vieni qui, amico mio, fatti dare un bel bacio.
0: Lorenzo, piano, mi stritoli, aia.
2: Aspetta che ti tiro le orecchie.
0: Aio.
2: Uno,
0: no, no,
2: due,
0: dai.
2: Tre, quattro,
0: Lorenzo,
2: cinque,
0: mi fai diventare
2: sei.
0: Le orecchie tutte rosse, più di
2: dai.
0: Quanto non siano già arancioni.
2: Dobbiamo
0: dai.
2: Festeggiare, oggi è un giorno speciale.
0: Eh sì, questo è vero, ci vorrebbe un bel regalino.
2: Sì, hai ragione. Avresti dovuto dirmelo, però una canzone posso dedicartela.
0: Davvero?
2: Sì.
0: Aspetta, so questa.
2: Dimmi.
0: Tanti auguri a me, tanti auguri a me, tanti auguri
2: no.
0: DJ, tanti
2: no,
0: auguri a me.
2: Aspetta,
0: bravo!
2: No.
0: Non questa?
2: Una canzone apposta per te.
0: Davvero?
1: Tanti auguri DJ.
0: Sì.
1: Questo è il giorno del tuo compleanno.
0: Sì, è vero.
1: Tanti auguri DJ.
0: Sono io.
1: Questo
0: sì.
1: È il giorno più bello dell'anno.
0: Carino, sì, sì.
1: Tanti auguri DJ.
0: Sì, vabbè, sono
1: si
0: io.
1: Nasce una volta soltanto.
0: Chi lo sa.
1: Tanti auguri. Tanti auguri,
0: sì.
1: Tanti auguri DJ.
0: Ma è bellissima Lorenzo questa canzone, cioè l'hai scritta tu per me adesso in questo momento?
2: Diciamo, no, ad essere sincero l'avevo già scritta un po' di tempo fa, però oggi la dedico a te e a tutti i bambini che compiono gli anni oggi.
1: 365 giorni ci sono nell'anno, per ogni giorno c'è un compleanno. Per ogni bambino è un giorno speciale, si faccia avanti chi vuol festeggiare. Tanti auguri a me, oggi è il giorno del mio compleanno.

0: Bella davvero. E poi hai ragione, sai.
1: Ha ragione di cosa?
0: Mi sa che è vero che si nasce una volta soltanto. Devo indagare,
1: Sì, DJ, per questo dobbiamo essere contenti e vivere con gioia ogni giorno.
0: Sì, però sai che una canzone è un regalo proprio bello?
1: Hai ragione. Mm-hmm. Anche la mia mamma ha detto la stessa cosa.
0: Cioè, anche lei voglio dire, anche a lei tu hai cantato una canzone per il suo compleanno.
1: Allora, a dire il vero, è accaduto che mi fossi completamente dimenticato del giorno della sua festa.
0: Ecco, cioè, ma questo è imperdonabile, che figuraccia.
1: È vero, però poi quando mi sono ricordato avrei davvero voluto comprare un bel mazzo di fiori.
0: Vabbè.
1: Ma era troppo tardi, i negozi erano tutti chiusi, allora...
0: E allora le hai scritto una canzone?
1: Proprio così.
0: E come si intitola?
1: La prima parola.
0: La prima parola? Perché?
1: Perché mamma è quasi sempre la prima parola che impariamo a pronunciare.
0: Veramente io ho detto batteria 9 volte più cavetto elettrico e non mi ricordo che cos'altro.
1: Simpatico.
0: Sai che non ci avevo mai pensato. E poi che cosa hai scritto?
1: Beh, te la faccio ascoltare, aspetta.
0: Sì.

0: Ma è davvero molto dolce questa canzone. Posso immaginare soltanto quanto sia piaciuta alla tua mamma.
1: Moltissimo, DJ. Sì. E mi ha detto: Lorenzo, non potevi farmi un regalo più bello di questo.
0: Sì, si aspettava anche una batteria da 12, completa di... Vabbè, questo è un altro disco, magari a Natale. E aveva proprio ragione, però sai. Però ora devi scriverne una anche per il tuo papà, altrimenti sì, dispiace, una per tuo nonno, per tua nonna, per tuo zio, cugini, parenti, vai, primo, secondo, terzo grado.
1: Le ho scritte, DJ, però ora non c'è più tempo. Ve la faccio ascoltare la prossima volta.
0: No, dai, faccela ascoltare adesso, andiamo.
1: No, dai, oggi è il tuo compleanno e allora ci vuole una bella canzone. Tanti auguri, DJ.
0: Sì, sono io.
1: Questo è il giorno del tuo compleanno.
0: Sì, è vero.
1: Tanti auguri, DJ.
0: Grazie.
1: Questo è il giorno più bello della